0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
1: Ah, che male c'è, già la vita è complicata.
0: La musica più bella.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

This is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Sono le 5 di questo lunedì 20 di luglio. Un saluto dai mattinieri Max Poli, Lalitti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, scusa, diciamolo insieme. Max Poli, Lalitti.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno anche alla regia. Non possiamo, ecco, guarda, dimenticare i tanti ascoltatori che come arriviamo già ci salutano, già ci danno il buongiorno. Grazie per esserci e certo diamo grande spazio a voi. Tra poco vi ricordiamo il numero, intanto iniziamo con la sigla. Buongiorno mattinieri. We'll be right back.

0: Francesco Gabbani, la prima canzone ascoltata insieme a Summer Funk, nei mattinieri di Kiss Kiss, buon inizio di settimana, dai che a lunedì ci vuole proprio l'hashtag, ce la posso fare.
1: Sì, questa mattina sì, ce ne vuole uno tanto, senza hashtag,
0: vuole... Rinnovate entusiasmo, va bene, buongiorno, vorremmo sentirvi, storia e vita da mattinieri, state terminando un turno di notte, vi siete alzati di buon mattino, siete quelli della partenza intelligente di parto invece come gli altri nel weekend, di parto il lunedì alle 5 del mattino, e allora raccontateci un po' il vostro status, ovviamente parto per andare in vacanza, questo è il periodo di andirivieni, e addirittura dopo i bollini per il meteo, tra poco scatta anche il bollino per le autostrade, come ogni estate, no?
1: Certo.
0: Quando ci sarà il gruppo, il prossimo weekend. Ma probabilmente.
1: Sai che io già non vedo l'ora che viene il freddo, l'inverno.
0: Hai già voglia
1: sì.
0: del freddo?
1: Io ho voglia del freddo, lo sai.
0: No, il caldo...
1: Sono un po' stanca di questa afa.
0: Allora, forse l'afa sì, tutti siamo un po' stanchi, magari temperature un po' più, diciamo non dei comiti, ma più nella norma. Senza avere quella sensazione di avere un phon puntato sul viso, siamo d'accordo, però è vero anche che il caldo è bello, sì, sì. Un po' umido, dicevo, il caldo è bello quando sei in vacanza, ma non in ferie, proprio in vacanza, che so, che sei lì,
1: ho capito, però
0: posto fresco,
1: dovresti stare in vacanza per 2 mesi e mezzo,
0: su
1: 3 mesi,
0: una spiaggia che sia sul lago o cosa, un fiume, basta che sei lì dove ti puoi rinfrescare, quello è il problema. Va bene, dai, allora vorremmo sentirvi, numeri vocali, anzi il numero per i vocali è questo:
1: 347 490 0042.
0: Come nostra abitudine partiamo con quello che scrivono i giornali, le prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina qui su Radio Kiss Kiss. Ricordate, questo è Kiss Kiss, buongiorno con Max Laletti e tutti voi. E c'è Laletti?
1: No, e ho aperto la pagina dei mondiali, mi ha fatto 3.000 fuochi d'artificio,
0: certo,
1: aspetta un attimo, ho avuto un...
0: È una delle notizie riportate su tutti i giornali, in realtà, su tutti i quotidiani, la vittoria dei mondiali da parte della Spagna, e purtroppo c'è tanta cronaca, e l'apertura del Corriere è proprio su questo: muore in manette tra gli agenti del 118, un caso a Bologna, il video shock, aiuto basta. Lepore, dice, fare luce. Fakir ha dato in escandescenza, aveva una ditta di facchinaggio, l'uomo è stato fermato, durante il fermo è morto.

0: bisogna capire che cosa è avvenuto, e adesso sarà più semplice farlo per un motivo, capire insomma, le dinamiche di questo evento, perché adesso hanno le body cam gli agenti, e quindi dalle body cam degli agenti si cercherà di saperne di più. La Repubblica, morire nelle mani dello Stato. A Bologna, nel quartiere Pilastro, Abderrahim Fakir perde la vita mentre viene immobilizzato da due poliziotti. In un video l'agonia sotto gli occhi degli operatori del 118 che non intervengono, la sorella dice l'hanno ammazzato. In taglio basso la Spagna è campione davanti a Trump. La Stampa di Torino apre con questi argomenti, con lo sport e con la cronaca. Lo sport però è arricchito anche dal capolavoro Kimi Antonelli, che vince in Formula 1, e poi la furia rossa, cioè la Spagna che vince i supplementari contro l'Argentina. In taglio basso, muore mentre gli agenti lo bloccano. Il 42enne manettato dai poliziotti ha urlato aiuto basta, la sorella dice me lo hanno ammazzato. Sulla prima del Messaggero di Roma, muore tra le mani degli agenti a Bologna, altro caso sicurezza, neanche a dirlo sta scatenando la polemica tra fazioni politiche, non solo quelle che stanno in Parlamento ma anche le tifoserie di una parte e dell'altra, dopo il caso Roggero che ancora tiene banco. Poi il Giornale apre invece con esclusivo la verità di La Vitola, 2 ore al telefono con Ranucci dopo la perquisizione. Sul ruolo della donna citata nelle carte, ci sentivamo e ci siamo visti da soli. In taglio basso, fango rosso su Roggero, la moglie dice non è violento. Il Resto del Carlino, Roggero la lega in pressing, ampliare la legittima difesa. Andiamo su Libero, dove si apre con La Sinistra butta la chiave, caso Roggero, raccolta firme intellettuali e politici rossi mobilitati per tenere dentro il gioielliere. Su e in taglio basso si scrive anche immigrato muore, durante il controllo Alleanza Verdi e Sinistra e compagni si schierano subito contro la polizia. Diamo un'occhiata al Quotidiano Economico, Il Sole 24 Ore, che apre con i depositi bancari sui conto correnti, numeri da record, 1163 miliardi. Quindi tanti soldi sui conti correnti degli italiani, ricordiamo che insomma non è una quotazione media, questa è una quota reale, ma è vero anche, scrive Il Sole, che l'inflazione ha già bruciato però l'11% di questi soldi. Il caro benzina, il caro carburanti, il caro trasporti ha chiaramente aumentato le spese di tutto, di tutti i beni, e ovviamente su tutti pesano i conflitti che ci sono nel mondo. Chiudiamo con le pagine dei quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, la fotonotizia dedicata ovviamente alla Spagna e anche le lacrime di Messi, mondo rosso, le furie rosse vincono il mondiale, poi noi godiamo con Kimi, Formula 1 Supra Antonelli davanti alla Ferrari. Sul Corriere dello Sport, il nuovo mondo, Gold Generation, Yamal alza la coppa, Kimi vince il 6° Gran Premio. Tutto sport, Kimi spaziale, il Belgio in Belgio 6° trionfo e nuovo record davanti a un grande Leclerc, e poi Spagna mondiale, giusto così, scrive Tutto Sport, ha meritato più la Spagna, secondo il Quotidiano Sportivo di Torino. Queste le notizie principali. E allora, pronti, tocca a voi, iniziamo a sentirvi Raffica. Com'è il vostro stato d'animo? Volete commentare queste notizie? Vi aspettiamo con un vocale qui.
1: 347-490-0042.
0: Buongiorno Martinieri, e come diciamo sempre noi, animo, animo! Animo.

0: tedeschi Liquido. Prova a dirlo tu, Laleti, com'è che si chiamano questi?
1: Liquido.
0: No, cadi sulla I l'accento liqui.
1: Ah, Liquido.
0: Liquido, sono tedeschi, liquido. Capito? Sono tedeschi, saluti. Anche se il gruppo è sciolto, però.
1: Liquido.
0: Liquido con narcotic. Prova a dirlo.
1: Narcotic.
0: Number one.
1: Dai. Io direi narcotic.
0: Va bene. Allora, 5:13 minuti lunedì. Dai, mattinieri, Max e Laleti. Laleti le ripetizioni in inglese. Sta studiando e quindi è importante far sentire quanto migliora la pronuncia, no?
2: Ma chi è che patatava?
0: Hai ragione. Allora, pronti a sentirvi? Da tutta Italia, nome e città, mattinieri, per chi siete? Flaco, buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Io stacco da lavoro, ovviamente in piacevole compagnia vostra. E animo a tutti. Oggi vado a prendere mia figlia, piccola per modo di dire, la più piccola.
0: La più piccola, quanto
3: e siamo poi insieme, inizia anche la mia estate, inizio a sentirmela. Quindi buona estate a tutti e animo.
0: No, animo. Flaco, leggevo.
4: Buongiorno Max e Leti, sono Francesco. E sto tornando a casa dal turno di notte, ho un sonno incredibile. Fortunatamente sono quasi arrivato e niente, vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Francesco. Nancy, buongiorno.
5: Buon inizio settimana da Nancy, contentissima per la Spagna, soprattutto perché non sopporto Trump, viva la Spagna.
0: Cosa c'entra Trump con l'Argentina però? Cioè, perché non sopporto Trump, il presidente degli Stati Uniti, forse perché il presidente dell'Argentina è, diciamo, politicamente più vicino a Trump. Non lo so che ragionamento hai fatto. Vabbè, comunque, buongiorno Marco.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Sempre Marco da Silvi Marina, la guardia giurata, che sta finendo il turno notturno.
0: Mi piace.
6: Un bacio a tutti e due e animo.
0: Mi piace quando si parla di se stessi in terza persona, no? Buongiorno, c'è Max che sta parlando alla radio, capito?
1: Vabbè,
0: lui si racconta come se non fosse lui, capito? Buongiorno
7: Max, buongiorno Lady, Giulio da Melfi, direzione Marina di Grosseto. Sono in viaggio con la mia famiglia, direzione mare, naturalmente in vostra compagnia.
0: Dai.
7: Schissa a tutti, animo
0: Pasquale.
8: Buongiorno Max, buongiorno Laleti, sei per Pasquale dello Crotondo, direzione lavoro Passafra. Mamma mia, non se ne può più questo caldo, non se ne può più, spero che ci sia una tregua. Animo
0: vai.
9: Questa è la conferma
0: di che?
9: Che sono crapari.
0: Pronto.
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, sono Andrea D'Ancona, vado a fare il primo turno di mattina, sono abbastanza emozionato perché entro metà settimana dovrebbe uscire il mio primo e credo ultimo libro in formato Kindle su Amazon. Il titolo è Il tempo non aspetta, parla della mia malattia.
0: Dai Andrea, in bocca al lupo per il libro. Bello quando si scrive, vedi, di se stessi, di un libro, e ti auguriamo di vendere tante copie, quindi in bocca al lupo ai nostri ascoltatori. Vi abbiamo sentito, dai, prima raffica, ne facciamo altre tra poco e poi approfondiamo anche con le notizie, quelle un po' più leggere, quelle che possono coinvolgervi, quelle che amiamo definire le notizie di secondo piano. Laleti, questa annunci tu?
1: Certo. Sienna Spyro,
0: molto brava.
1: Material Lover, giusto?
0: Mamma mia ragazzi,
1: sentito,
0: le lezioni in inglese funzionano.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Vedi, prima ho fatto un sacco di esempi che le situazioni sono diverse, chiaramente sì. In tutta Italia questo lunedì lo state affrontando in modi diversi, come è giusto che sia, ci mancherebbe, però dicevo, non è che tutti vanno al lavoro, sai, c'è tanta gente che va in vacanza, me ne faccio sentire un paio. Giulio, buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno Lady. Giulio da Melfi, direzione Marina di Grosseto. Sono in viaggio con la mia famiglia, direzione mare, naturalmente in vostra compagnia.
0: Bravo.
1: Kiss kiss a tutti.
2: Animo. Kiss a te, animo.
0: Scelgo la partenza intelligente di lunedì mattina presto, capito?
2: Certo.
0: Non è il solo Giulio, senti.
3: Buongiorno Lady, buongiorno Max. Siamo Matteo e Federica. Siamo in viaggio da circa l'una, stiamo andando direzione Calabria, ferie, animo, animo.
0: Partiti animo. Da dove per capire? Da molto lontano.
2: Mo si ritrovano tutti questa mattina.
0: Allora, bene, sono le partenze intelligenti, no? Però leggevamo ieri, eravamo in onda. Sì. Ieri mattina alle 9:30 con Cartoline d'Italia e leggevamo dati che insomma gli italiani hanno imparato a partire più scaglionati. La partenza intelligente, tanto intelligente non era prima, che partivamo tutti la notte del venerdì o del sabato e allora c'era traffico lo stesso. Invece vedi, si parte più nei feriali che nel fine settimana. Voglio salutare anche Giusy. Giusy, tu vai al lavoro?
4: Ciao Giusy. Come potete vedere mentre vi ascolto, vado al lavoro.
0: Ah, ci ho mandato il video.
4: Da Dairago, sono Giusy, ho 50 anni.
0: Com'è la situazione?
4: E direzione Rescaldina e c'è questo bel fronte temporalesco che ci aspetta. Attualmente ci sono 23 gradi, sta benissimo.
2: Appunto.
4: E si spera che si rinfresca un po' di più la giornata.
2: Che bello!
0: Noi qua siamo
2: allora, a Roma. Attualmente te lo dico, qui in studio, proprio dentro studio.
0: Non fa testo.
2: Non fa testo con 33 gradi?
0: No, dico, non fa testo nel senso interno.
2: Aspetta,
0: Roma 26 gradi in questo momento.
2: Sì, 25-26 gradi.
0: Sì. Niente fronte temporalesco, qua non si vede
2: però
0: proprio. Non è che lo vogliamo.
2: 5:25 però. Non è che stiamo parlando, è notte.
0: Angela, tu hai finito di lavorare,
5: buongiorno,
0: giusto?
5: Buongiorno Max e Leti.
2: Ciao.
5: Io sono Angela da Palermo e lavoro in una cornetteria notturna a Terrasini. Dopo aver venduto tanta dolcezza tornerò finalmente dalla mia dolce famiglia a casa a fare un po' di ninna, un po' stanca.
2: Quindi una
5: ciao ragazzi,
2: ciao,
5: chissà a tutti.
2: Cornetteria notturna, quella per dopo i locali.
0: Certo, a Terrasini, insomma sta una favola lì. Andrea, buongiorno, come va te?
6: Sì. Ciao. Ciao Max, ciao Leti.
2: Ciao.
6: Ieri ti ho mandato una foto, stavo in montagna a 23 gradi quando dicevi che è caldo, che è caldo, che è caldo. E niente, stamattina sono sveglio, sto distrutto, un po' come quei muri a secco che stavano lì in montagna,
0: certo.
6: E mi dirigo al lavoro.
0: Bravo, bravo.
6: Vabbè, ce la posso fare, dai, animo, animo. No. Buona giornata a tutti.
0: Kiss a te. Poi, tra l'altro, ragazzi, non so se lo sapete, scientificamente provato, cioè se uno si lamenta del caldo, si riducono le temperature. Basta dire che caldo e si sta meglio, no?
2: Se lo dici te.
0: Daniele, buongiorno.
7: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittorio. Max, oggi ci vuole il bacio del portafortuna della Lady.
0: Dai.
7: Che Dio ci aiuti.
2: Certo.
7: Ieri abbiamo sfiorato i 45 gradi.
0: Mamma mia,
7: e
0: Vittoria,
7: oggi dovrebbe essere ancora superiore.
0: Vittoria, siamo in Sicilia, no? Quindi mamma mia ragazzi, cioè, io voglio salutare i lavoratori perché lui, se ricordo bene, è un lavoratore di quelli che sono all'aperto e mi auguro ci sia una lavorata e una riposata, come si diceva scherzosamente, ma insomma quanto sia importante. Dai, vi sentiamo ancora tra poco, le notizie di secondo piano nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Ma avete da dire qualcosa? Commentate, raccontatevi, questo il numero
2: 347 490 0042.
0: Protagonisti anche loro alla finale del mondiale, i

Stars, i Coldplay dal 2014, Coldplay che hanno fatto l'All-Time Show, cioè come si fa nel football americano, hanno fatto uno show insieme ad altri artisti durante l'intervallo nella finale mondiale di calcio. Avremo modo di parlarne più avanti, adesso che entri la Letty.

0: è arrivata, è qui tra noi la Leti.
1: Eccomi.
0: Mamma mia, senti che accoglienza in questo lunedì, la Leti, è molto bene. Stai bene, sì,
1: sto bene, bene, dai. Sto bene.
0: Allora, le notizie di secondo piano, cosa hai trovato per noi? Raccontaci.
1: Allora, tre notizie, però poi se riesci ce n'è anche una bonus.
0: Oggi è abbondanza, veramente.
1: Hai capito, allora, sì.
0: Le notizie, quelle che non sentite normalmente, che non leggete in giro, sono quelle più leggere, ma sono comunque interessanti. Noi le chiamiamo le notizie di secondo piano. Ecco, per esempio, parliamo di medicina e di come sta facendo passi in avanti importanti per la nostra salute. Grazie alla tecnologia e le varie applicazioni di intelligenza artificiale, ricercatori dell'Università di Hong Kong hanno sviluppato un sistema che combina intelligenza artificiale e analisi di migliaia di proteine e metaboliti presenti nel sangue. L'obiettivo qual è? Quello di individuare con largo anticipo chi rischia di sviluppare gravi problemi al cuore e alla circolazione quando si ha ancora tempo di modificare le abitudini e le terapie. Si tratta di ricerca scientifica, non di un test già disponibile normalmente negli ambulatori, ma presto. Insomma, che cosa prevede questa scoperta? Che basterà fare le analisi del sangue, già quando faremo le analisi del sangue normalmente, qualunque esse siano, questo test ci dirà: attenzione, potresti avere tra 10-15 anni un problema di questo tipo.
1: Modifica,
0: quindi
1: certo.
0: Lavorare con grande anticipo sulla prevenzione sarebbe veramente un passo importantissimo.
1: Molto,
0: si sa, no?
1: Molto.
0: Che insomma, la prevenzione spesso e volentieri salva. Pensate, quando si sa, si conoscono quelle che possono essere le future patologie tra 10 o 20 anni, sarebbe una scoperta clamorosa. Dice, vabbè, ma già adesso, sai, i medici ti dicono: attenzione, che se non fai questa cosa, se non controlli i trigliceridi, il colesterolo, potresti avere problemi col cuore, no? Ti dicono. No, in questo caso è veramente precisa, dicono, e ti dicono: tra attenzione, rischio alto è questo. Quindi sarà interessante vedere quanto presto, quanto prima arriverà questo tipo di analisi a disposizione dei laboratori che esaminano il sangue. Allora, altra notizia: avete mai avuto un ronzio nelle orecchie? Da decenni le persone che vivono in luoghi molto diversi riferiscono di percepire un suono continuo a bassa frequenza e ha un nome tecnico. Questo suono si chiama the hum. I ricercatori hanno verificato che chi lo sente possieda un udito, diciamo, particolarmente sensibile alle basse frequenze, o se il suono possa essere prodotto internamente dall'organismo, ecco, viene riconosciuto. Capito? I risultati indicano che probabilmente non esiste un'unica spiegazione. Se sentite un ronzio quando c'è particolare silenzio, probabilmente i casi possono essere legati o dal suono del nostro organismo o perché percepiamo delle frequenze molto basse. Tu senti questi suoni?
1: Sì.
0: Lo sapevo.
1: Giusto ieri sera. Stanotte.
0: Ho
1: girato per tutta casa per capire cos'era quel ronzio. Ogni tanto lo sento, sì.
0: Ma come quel bambino del sesto senso, senti anche persone?
1: No, ronzio. No, ronzio lo sento.
0: Vabbè.
1: No, ma stanotte ho girato tutta casa perché non ho identificato.
0: Non hai identificato i ronzio, pensavi fossero degli insetti. Va bene, allora.
1: Sì, sì, addirittura pensa. Ho detto, mo, sono entrati qualcosa dentro casa, invece no.
0: Era un ronzio che avevi sulla testa, nella testa. Va bene, allora, c'è un'altra notizia che mi fa sorridere, però ti fa capire tante cose. Allora, un astronomo dilettante canadese, si chiama Joel, stava esplorando su Google Maps una zona remota del Quebec per organizzare un viaggio. A un certo punto ha notato una struttura circolare quasi perfetta, larga 25 chilometri. Invece di limitarsi a dire che strano, ha contattato alcuni geologi, lui che è studioso, anche se non a livello professionale. Dopo una spedizione molto complessa, gli studiosi hanno trovato prove compatibili con l'impatto di un meteorite avvenuto circa 390 milioni di anni fa. La struttura è stata studiata e può nascondere, può anzi rivelare tante cose interessanti per l'umanità, capito? Cioè, queste foto, cioè anche con Google Map riesci a trovare zone remote che magari non visiti perché non si passano persone per quelle parti, però con Google Maps riesce ad individuarle e a segnalarle. Va bene,
1: bello, bello.
0: Dopo mi vado a fare un giro sulle mappe, dai, vado a cercare qualcosa di strano.
1: Però non tornare.
0: Devi zoomare parecchio. Non ti preoccupare, che sei antipatica e ti tengo lontana. Vuoi annunciare questa nuova canzone?
1: Ma certo, Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi.

4 città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss. Mi manchi ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Kiss, kiss.

0: cosa magnetic. I mattinieri di Kiss Kiss, buongiorno e animo. Dai che ce la possiamo fare. Saluto Biagio, che mi segue anche sui social, ci segue, segue Radio Kiss Kiss, segue anche me, ha detto che ha visto il mio video e gli è piaciuto, grazie. Perché mi diverto, non saprei fare cosa, dopo che abbiamo parlato di argomenti d'attualità qui mattinieri, sì. Siccome poi il tempo scade velocemente, 2 ore volano, e allora io continuo la discussione sui miei social.
1: Ma perché,
0: capito?
1: Non hai esaurito le parole, lui è logorroico.
0: No, ma pure perché mi piace interagire con gli ascoltatori, se volete aggiungermi su Instagram, aggiungete Kiss Kiss innanzitutto, ma chiocciola Max Poli mi trovate.
1: Sì.
0: Appunto su Insta, su YouTube, dove volete, insomma, è perché mi diverto a portare avanti gli argomenti, in particolar modo quei poli e la polemica, dove c'è la liti che è la polemica della situazione. E diciamo, io poi sui social mi diverto a confrontarmi ancora su quegli argomenti. Grazie comunque a chi l'ha notato. Saluto anche Simona da Gallarate Varese, ci dà il buongiorno. Sono una nuova ascoltatrice. Grazie. Quando siete nuovi ascoltatori, segnalatecelo, ragazzi. Sono da dove arrivate, anche potete dircelo. Vocali al nostro numero. Ricordate, questa è Kiss Kiss, è Radio Kiss Kiss. Insomma, ditelo in giro tra amici, ci ritroviamo ogni mattina. Noi che ci alziamo la mattina presto siamo qui. Ricordi il numero?
1: Certo, 347 490 0042.
0: Allora, c'è Marina che va capita, sentite Marina.
1: Sì.
2: Buongiorno a tutti, Marina da Bologna. Ma solo io amo e adoro il caldo, tutti mi odiano a lavorare perché non accendo mai l'aria condizionata, perché
0: come
2: si sta benissimo con il caldino.
0: Ma come?
2: Le mie ossa ringraziano, d'inverno muoio, ma d'estate rinasco, non verso una goccia di sudore, io sto benissimo.
0: Capito?
2: Odiatemi pure, ma poi ci risentiamo quest'inverno che io sto malissimo.
0: No, per carità.
2: Kiss kiss allora, a tutti e buona giornata.
1: Kiss kiss a te.
0: Mai odiarti ci mancherebbe, ed è bello, siamo d'accordo con il concetto che l'estate è meravigliosa, però il problema è quando le temperature sono troppo elevate, c'è una grande umidità, riesci a stare ancora bene? Anche, che ne so, se sei in un ufficio che ha una vetrata esterna che viene riscaldata dal sole e stai con l'aria condizionata dentro a una serra praticamente, cioè riusciresti? Questa è la domanda, Marina,
1: sì.
0: Per capire se è così devi fare un controllo medico. Consigliato.
3: Buongiorno mattinieri, un saluto da Pescopagano, sono Nicola. Stiamo andando al lavoro stamattina, permettetemi di fare un grande augurio a mio collega Giulio, che da poco è diventato papà.
0: Auguri Giulio. Allora, saluto anche altre persone che stanno facendo la partenza intelligente. Senti, vai.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Anche io stamattina partenza intelligente, di lunedì alle 5:30, direzione lavoro. Ecco, al lavoro sto andando, quale partenza intelligente, da mezz'ora che sto andando al lavoro.
0: Dai, resisti.
4: Kiss Kiss a tutti.

0: Salta Vinci, poesia nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Tranquilli, ci dice tutto questa ragazza che ma qui a Radio Kiss Kiss Laliti. Buongiorno.
2: Buongiorno Max, buongiorno a tutti.
0: Con lei siamo pieni di rinnovato entusiasmo. Ecco, Laliti, allora il nostro oroscopo prevede il podio dei segni più fortunati del giorno, come dice la sigla. Tre segni zodiacali, sì. Terza posizione, tra i segni più fortunati questa mattina occupata da...
2: Dal segno del Sagittario, l'entusiasmo e l'ottimismo attireranno occasioni fortunate, soprattutto negli incontri, nei viaggi, nelle collaborazioni e nelle decisioni prese con coraggio.
0: Bene, al secondo posto quale segno troviamo?
2: Il segno del Cancro, l'impegno degli ultimi tempi inizierà a dare risultati concreti. Oggi scusate.
0: Ce la puoi fare, dai.
2: Oggi riceverete una conferma, risolverete una questione importante o farete un passo avanti verso un obiettivo.
0: Il segno più fortunato di oggi è...
2: Il segno dei Gemelli. La vostra capacità di comunicare e cogliere al volo le opportunità vi aprirà porte interessanti, rendendo questa giornata favorevole per accordi, acquisti e nuovi progetti.
0: E allora facciamo un riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono...
2: In terza posizione il segno del Sagittario, in seconda posizione il segno del Cancro e in prima posizione il segno dei Gemelli.
1: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: E andiamo! 20 di luglio, questa data cosa ci ricorda e cosa si celebra in questo giorno?
2: Iniziamo dai santi del giorno: Santa Margherita, Santa Elia, Santa Apollinare di Ravenna, sì. San Cassiano,
0: grande Cassiano,
2: Sant'Aurelio di Cartagine e Santa Salome.
0: Salome. Andiamo poi gli eventi.
2: Passiamo agli eventi del giorno. Ecco.
0: O sarà Santa Salome,
2: Ma io faccio fare piripiripiri qua, vabbè. Comunque, il 20 luglio del
0: allora, aspetta, non iniziare a fare la scettica che non credi, a me non interessa.
2: Posso fare piripiripiri dopo? Il 20 luglio del 1969 l'uomo sbarca sulla Luna. Alle 20:17 il modulo lunare Eagle della NASA atterra sul suolo lunare, quindi stiamo parlando di 57 anni fa. Poche ore dopo Neil Armstrong pronuncerà la frase destinata a entrare nella storia.
0: Come no, la storia,
2: un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l'umanità.
0: Mamma mia, questa me la segno, bellissima. Vabbè, veramente una frase di quella di Neil Armstrong che fece la storia, no? Meraviglioso. Andiamo avanti, vai.
2: Nel 1976 la sonda Viking 1
0: Viking
2: invia le prime immagini ravvicinate della superficie di Marte, inaugurando una nuova stagione dell'esplorazione spaziale.
0: Viaggio a go-go, proprio spazio a go-go, ragazzi, sì. Vai!
2: In questo giorno del 1865 nasceva in Italia le Capitanerie di
0: Porto. Ok, perfetto. Allora, ricordiamo che la Leti è una terrapiattista, quindi non crede a nulla.
2: Allora, non è che non creda a nulla. Io non credo che in 57 anni non siamo ritornati sulla Luna.
0: Ma non ce ne frega, siamo...
2: Ti posso dire una cosa? L'abbiamo fatto 57 anni fa, a quest'ora dovevamo proprio starci già vivere là.
0: Ma che vuol dire un po'? Cioè, tu segui troppo i complottisti,
2: questo è un mio pensiero. Passiamo ai nati del giorno. Nato in questo giorno del 1304 Francesco Petrarca, padre dell'umanesimo.
0: L'hai studiato Petrarca o l'hai sentito cantare solo nelle canzoni di Venditti?
2: Ma chi è che non studia Petrarca? Si studia sempre. Compie oggi 79 anni Carlo Santana, tra i più grandi chitarristi della storia del rock.
0: Come no, grande Carlo.
2: Auguri a Federico Moccia, lo scrittore, sceneggiatore e regista italiano, compie 63 anni.
0: È quello di Tre metri sopra il cielo, no? Cos'è?
2: Sì,
0: poi
2: tre
0: non
2: metri sopra il cielo, poi
0: vai.
2: Concludiamo con la storia della musica. L'estate del 1889 fu dominata da una canzone italiana dopo anni di dominio di canzoni straniere. Il singolo era firmato da Edoardo Bennato. La canzone Viva la Mar-

0: Grande che Edoardo bella. Bennato. Mamma mia, quanti anni sono passati? 1989, prendi il pallottoliere e dimmelo, grazie che non.
1: 1989 hai detto.
0: Sì, è dell'89, ci vuole la calcolatrice. A te a memoria.
1: 37 anni.
0: C'ha 37 anni sta canzone, raga, mamma.
1: Sì. 37 anni.
0: Allora, questa ce n'avrà 39 se tolgo due, perché del 1987.
1: Vedi, certo.
0: Sono bravo, veramente. Il pallottoliere funziona anche per me, devo dire. Su Radio Kiss Kiss è il momento, ecco, di restare nella storia della musica. Simply Red, questa è la bellissima The Right Thing.

0: mattina litighiamo con i numeri, ragazzi. Allora, molti ti dicono Aleti su 27 anni.
1: No, ragazzi.
0: Dallo sbarco sulla luna.
1: No. No, 27 anni della canzone che parlavamo prima di Viva la mamma, credo, perché poi sono 57 anni, ragazzi.
0: Sbarco sulla luna. Va bene, pronti, ripartiamo, un'ora insieme, vai! Io invece ho sbagliato la data, ho detto 20 giugno ma è 20 luglio.
1: Vabbè. Comunque nel 69 non possono essere 27 anni dallo sbarco della luna, perdonatemi. Adesso la matematica. Qui si riferiva a Viva la mamma, no, però allora sono 37, non 27.
0: Va bene,
1: ragazzi.
0: Allora, buongiorno. Oggi lunedì 20 di luglio, è ufficiale, controllato. Sì. E quindi siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laleti.
0: Buongiorno. Oggi lunedì 20 di luglio, è ufficiale, controllato. Sì. E quindi siete con i mattinieri, Max Poli,
1: Laleti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Saluto la regia che coordina.

0: scusa, lo sento la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare, in parte con Romando questo lunedì bisogna, ecco, ripartire con la giusta carica. Hai preso qualcosa, un energizzante?
1: No, ho preso un paio di caffè.
0: Una flebo di caffè, sei andata con
1: flebo no, vabbè, due caffettini.
0: Allora, ci raccontate un po' di voi, come inizia questa giornata. Potete farlo appunto con un messaggio vocale, siete nuovi ascoltatori. Questa è la mattina giusta per farsi sentire. Buongiorno, vi ho scoperti da poco, vi seguo da e provengo da anche da un'altra radio, se volete, nessun problema. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss. Intanto diamo un'occhiata agli aggiornamenti dalle agenzie d'attualità. Sapete che insomma ieri sera la Spagna, nella notte in realtà, ha conquistato il suo secondo titolo mondiale battendo in finale a New York i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo minuto del secondo tempo supplementare. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale è scoppiato in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto, ma come insomma, all'Argentina, come si dice, l'onore delle armi, perché insomma è stata davvero una finale, diciamo che è durata parecchio, appunto si è arrivati ai supplementari, non ai rigori, giusto per questo gol, ma qualche poi bisboccia, si dice così, qualche litigio a fine partita, pare di essere stato espulso, insomma proprio il resto è rientrato tutto. Festa grande ovviamente a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi ieri allo stadio per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo con la

0: insegna della Coppa del Mondo. La stampa argentina celebra la selezione nonostante la sconfitta. Il presidente argentino Milei dice: avete dato il massimo fino alla fine, l'Argentina è sempre in cima. Trump ha detto: i mondiali sono stati il più grande evento di sempre. Questo è per le reazioni politiche. La politica in Italia entra molto nella cronaca, si vede che ci stiamo avvicinando alle elezioni del prossimo anno. Non sappiamo se a primavera o alla scadenza naturale, che dovrebbe essere in ottobre 2027. Fatto sta che ovviamente tutte le forze politiche discutono e si accendono in particolar modo sul tema sicurezza, che è un tema caro a tutte e due le coalizioni, no? Da sempre del centrodestra, ultimamente anche la sinistra si è accorta che non può trascurare, no? Il centrosinistra questo tema, certo. E allora i fatti di cronaca fanno scatenare da una parte e dall'altra le tifoserie e ovviamente gli stessi politici. Un uomo è morto ieri al Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dagli agenti. Si vedono due poliziotti che bloccano un 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Attorno a loro ci sono anche i soccorritori del 118. Dopo qualche minuto l'uomo smette di menarsi, sembra perdere i sensi, ma invece si scopre che è morto. La sorella accusa: me lo hanno ammazzato, voglio giustizia. La questura di Bologna ha messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam. Ovviamente, come dicevo, monta la polemica politica. Da un lato Fratelli d'Italia, che dice: l'intervento delle forze dell'ordine è stato adeguato, aspettiamo i risultati anche dell'autopsia delle bodycam. La
1: risultati.
0: Lega dice: giù le mani della polizia, no a condanne preventive. Il Campo Largo attacca e chiede chiarezza. Il Movimento 5 Stelle dice: non si può morire nelle mani dello Stato.
1: Allora, comunque chiarezza si deve fare, però certo, non bisogna già dare queste, cioè
0: già fare sentenze.
1: Bisogna aspettare e capire
0: cosa è successo, certo. Comunque ovviamente dopo il caso Ruggero, il caso Ruggero tiene ancora banco, quello del gioielliere, sì, di Genzano e Cavour, che adesso è in prigione. La discussione monta non soltanto nel caso di Ruggero sull'arresto, che se tu hai superato quelli che sono i criteri di legittima difesa è giusto che finisci in carcere, secondo alcuni, secondo altri no, perché deve essere sempre legittima difesa. Insomma, la discussione politica verte ancora su questo. E poi l'altro tema riguarda l'enorme, ripeto, provvisionale che è stata assegnata appunto alla parte civile, quindi anche ai familiari delle vittime, 780.000 euro, che appaiono veramente tanti. Quindi, per carità, dici, perché una morte vale poco? No, non è una questione di uno o due morti, la questione è che se si accetta, dicono, io sto esplorando le due parti, da una parte e dall'altra, se tu ti prendi il rischio di commettere un reato, non si può pensare che poi questa venga considerata un'assicurazione sulla vita. Dici, tanto poi mi pagano o pagano i miei familiari. Non è accettabile, no. Da un lato, dall'altro dicono che è giusto. Insomma, ognuno ha le sue, certo, posizioni. Se volete commentate, parliamo anche d'altro. Tra poco le mattiniere di Kiss, vuoi ricordare un po' che tra poco c'è la raffica?
1: Certo, Rieti. E voglio ricordare anche il numero da salvare, 347 490 0042.
0: Dai,
1: da qui potete mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo.
0: Bene, siete pronti? Tra poco tocca a voi.
2: Caffè, buon umore e la musica più bella. Musica più bella. Radio Kiss Kiss. La combo perfetta del mattino.

0: lavoro come ogni mattina? Siete dei mattinieri come noi, allora un po' la vostra situazione, ecco, un po' l'immagine di circostanza, mettiamola così, un'immagine che va raccontata dalla vostra viva voce, con vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, vi sentiamo a raffica, da chi iniziamo? Vediamo, aspetta che ce li ho qui la Leti.
1: Vai. No,
0: hai ricordato il numero, vuoi dire qualcos'altro mentre io sistemo qua?
1: No, non voglio dire nulla.
0: Niente, sei
1: avanti. Dai, sentiamo,
0: parole.
1: No, voglio sentire loro.
0: Eleonora, buongiorno.
2: Ciao, sono Eleonora dalla provincia di Bergamo.
1: Ciao.
2: Io sto con Marina, 38 gradi a vita. Io non soffro, non sto male, caldo, umidità, fa. Non mi danno fastidio. Inizierò ad andare in crisi intorno alla metà di settembre, fine settembre. Dai. Quando cominceranno a scendere le temperature, comincerò a
0: realizzare. Tutto chiaro, veloce.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Sergio da Reggio Emilia.
0: Ciao Sergio.
3: Ma vogliamo parlare delle proprie compagne o mogli che quando hanno il telefono in mano con il navigatore sono un disastro?
1: No,
0: vai di qua, vai di là,
3: tutti.
0: Vai di là.
1: Io non lo sono.
0: Pronto? No, no.
4: Buongiorno Max, buongiorno.
1: Ciao.
4: Leti, Nicolò da Pesaro.
0: Grande Nicolò.
4: Direzione lavoro, officina di manutenzione Trenitalia ad Ancona.
0: Dai.
4: Tempo brutto oggi, stamattina qui a Pesaro.
0: Dai,
4: non inizia il migliore dei modi questo lunedì. Forza. Animo.
0: Chi è?
5: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Anche
1: ciao.
5: Sant'Agata di Puglia, provincia di Foggia. Qui ci sono già 26 gradi.
0: Mamma mia, fa caldo.
5: Stamattina primo turno.
0: Dai, che ce la puoi fare.
6: Buongiorno Max.
1: Ciao.
6: Buongiorno Leti. Claudio da Augusta, si va al lavoro. Animo.
1: Buongiorno
7: Leti, buongiorno da Cuneo. Senti qua Max, ma se tu mi dici 20 di giugno io mi sento male, perché
0: ho sbagliato,
7: stato.
0: Ho sbagliato
7: se
0: prima.
7: 20 di giugno ancora io sto male. Ciao, salvatore.
0: Ciao, salutaci Cuneo.
8: Buongiorno mattinieri, Salvatore da Modena, direzione lavoro ed è già lunedì. Animo.
0: Dai, che ce la facciamo, Claudio.
6: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
6: Claudio da Augusta, si va al lavoro. Animo.
0: Ciao Stefania.
9: Ciao Gli Skins, noi siamo in viaggio per Cortina da un pezzo, ci mancano ancora 5 ore di viaggio e siamo qui in vostra compagnia. Via.
0: Ciao, buongiorno.
10: Ciao Gli Skins, sono Francesco da Torino.
1: Ciao.
10: Pendolare della Torino-Milano alta velocità.
0: Dai, un'ora.
10: Ci vediamo.
0: Un'ora. Salvo ritardi.
11: Pronto? Buongiorno Max, buongiorno Leti, Marcello.
1: Ciao.
11: Da Melfi.
1: Ciao Marcello.
11: Questa mattina in viaggio dalle 5.
1: Sì.
11: Già il sole picchia. Appena si è alzato picchia.
0: Mamma
11: picchia.
0: Mia. Ragazzi, Peppino, come stai? Sì.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Peppino da Bari.
1: Ciao Peppino.
12: Animo.
1: Animo.
12: E animo. Mi sono stancato Max, mi sono stancato. Che schizza a tutti.
0: No, ripeti.
12: Mi sono stancato Max.
0: Scusa.
12: Mi sono stancato Max, mi sono stancato.
0: Tutto chiaro Peppi, siamo con te, ti abbracciamo. Nicola, tu che fai?
13: Buon mattinieri. Saluto Pesco Pagano, sono Nicola. Stiamo andando al lavoro. Stamattina permettetemi di fare un grande augurio al mio collega Giulio.
0: Ciao Giulio, auguri. Pronto Marzia?
14: Animo.
0: No, scusa Marzia, ripeti.
14: Ciao, grazie della compagnia. Animo.
0: Zitta ancora. Giuseppe.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
15: Affrontiamo l'inizio di una nuova settimana. Cercando la carica giusta.
0: Dove
15: ce la posso fare? Ma sì, ce l'abbiamo fatta fino ad oggi.
0: Dai,
15: figuriamoci se ci spaventa un'altra settimana.
0: Bravo.
16: Buongiorno mattinieri, Vincenzo Antonio.
1: Ciao.
16: Foggia a 30 gradi oltre, ma il tasso di umidità è altissimo. Aggiungerei ult. Animo.
0: E ora finita anche questa raffica. Continuate a raccontarci come inizia questa settimana. Un saluto a voi tutti. Max Poli.

0: Che schifo a te, che ieri notte sei tornato a casa tardissimo e stamattina sei andato al lavoro. Che sonno! Chi schissa te che stamattina ti sei fatta prendere dalla gola e al bar hai fatto una super colazione. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss Kiss.
6: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Kiss Kiss.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Kiss Kiss.
14: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda.
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
14: Ah, e allora scialla.
16: Scialla, scialla.
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Kiss Kiss.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Cavana con Iramam nei mattinieri. Questa radio Kiss Kiss, buongiorno da Max
1: e dalla Letty.
0: Sei bella reattiva stamattina, brava.
1: Sì, sono reattiva.
0: Brava, buongiorno. Allora, prima di lanciare
1: Lanciare
0: Poli versus la polemica, dove la polemica è la Leti,
1: certo.
0: Quindi da sostantivo passiamo ad aggettivo.
1: Che vogliamo fare
0: sei
1: prima?
0: Una polemica, Conti.
1: Sì.
0: Tu sei una tipa polemica. Però è per dire che voglio salutare Sonia.
1: Non ho peli sulla lingua, è diverso.
0: Salutiamo poi. Sonia. Senti.
2: Buongiorno ragazzi, sono Sonia. Me lo
1: Ciao,
2: fate
1: Sonia.
2: In bocca al lupo per questo nuovo lavoro. Primo giorno da sola al laboratorio analisi. Grazie.
1: Sì. In bocca
0: allora,
1: al lupo.
0: Va dato il bacio porta fortuna,
1: certo.
0: Sonia. Beh, Sonia, questo è il bacio della Leti che porta bene, vai. Quando lo sentite buttatevici sotto, su questo bacio porta bene la scia, porta bene a tutti.
1: Sì.
0: Allora, siete con i mattinieri, questa radio Kiss Kiss, ragazzi, con le temperature record che stanno interessando buona parte dell'Europa, ma anche dell'Asia, molte aziende stanno rivedendo un po' le regole sull'abbigliamento in ufficio. Ne parlavamo qualche mese fa, ma stavo leggendo che in Giappone è tornata al centro dell'attenzione la campagna che si chiama Cool Beats, promossa proprio dal governo per ridurre il consumo di energia e aiutare i lavoratori ad affrontare il caldo senza ricorrere eccessivamente all'aria condizionata. Però anche qui in Europa, devo dire, le aziende stanno incoraggiando i dipendenti a lasciare nell'armadio, per esempio, chi deve mettere la giacca, lasciatelo, e mettete polo, camicie leggere, scarpe più comode.
1: Sì.
0: In alcuni casi sono messi anche in bermuda.
1: No. Io sono d'accordo con polo, con camicie più leggere, sempre con sotto con pantalone, ma bermuda bocciate.
0: Bermuda no. Vabbè, anche in diversi paesi europei molte imprese, dicevo, stanno adottando questo dress code più flessibile. L'obiettivo è semplice: lavorare meglio quando fuori si sfiorano i 40 gradi. Ma non tutti sono d'accordo, come avete sentito Aleti. Per alcuni sempre giacca. Gli amici delle agenzie immobiliari li salutiamo tutti.
1: Sì, ma non è. Allora, la giacca io lo posso capire, fa caldo, non è obbligatoria, quindi una bella polo, una bella camicia. Si può fare.
0: Bermuda no. Te lo
1: Bermuda
0: immagini uno dell'immobiliare che ti presenta la casa in bermuda?
1: No.
0: Cioè,
1: no.
0: Ci può stare, però.
1: Ma
0: fa
1: non
0: caldo.
1: Ci può stare per
0: vabbè.
1: Nulla.
0: Allora, ragazzi, 40 gradi all'ombra. Ma insomma, la professionalità si misura dai risultati o da come ci si veste, come si presenta? La famosa storia dell'abito che fa il monaco, non lo
1: la
0: fa.
1: La forma è fondamentale sempre.
0: Allora, questa mattina vi facciamo una domanda: ma davvero un paio di pantaloncini rendono una persona meno competente? Oppure continuiamo a giudicare le persone da come sono vestite invece da come lavorano? E comunque, in ogni caso, come va nella vostra azienda? Vi lasciano mettere quello che volete? C'è un dress code particolare? Io per esempio vedo i nostri colleghi che si presentano in pantaloncino in radio, capito? In short.
1: Ma
0: io non ce la farei,
1: no,
0: sono un tipo elegante.
1: Perdonatemi, io non scusate colleghi, ma io è un dress code che non concepisco.
0: Ovviamente quando siamo in esterna
1: non si è in vacanza, ok? E anche le donne, perché
0: aspetta,
1: questo vale
0: però,
1: lo stesso per le donne che si mettono i pantaloncini giro patata. Perdonate.
0: Giro patata?
1: Quelli proprio short corti.
0: Attenzione.
1: E anche quelli. Ma è così, Si deve andare in maniera decente al lavoro. Perdonate.
0: Va bene, allora, come va nella vostra azienda? La polemica è scattata. Siete da là con la Leti o con me che sono più permissivo, diciamo? Per me si può mettere tutto, dai.
1: No.

0: It's so easy to fall in love nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Tra mattinieri ci riconosciamo così, eh. Comunque leggevamo che per il gran caldo molte aziende si stanno dando da fare, danno permessi speciali per l'abbigliamento ai loro collaboratori. C'è chi è intransigente, no, devi venire vestito in questo modo e devi tenere quel tipo di abito perché lo prevede il lavoro, anche in alcuni casi per motivi di sicurezza, per esempio. Senti che ci racconta questo ascoltatore.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno a tutti.
2: Ciao.
1: Niente, guardando al caldo, io sono un magazziniere, vi lascio immaginare dentro un magazzino quando si butta acqua come niente. Anzi, in più ti dirò, abbiamo dovuto fare delle discussioni
0: per cosa?
1: Assurde.
0: Sì.
1: Perché i signori della direzione volevano addirittura farci mettere il gilet alta visibilità con questo caldo.
0: Probabilmente perché,
2: ma quello è un discorso di sicurezza, però ci devono vedere
0: per la sicurezza. Però dice che hanno vinto questa battaglia, ora non mettono più il gilet. Però, pensa,
2: però poi
0: se
2: non ci lamentiamo se succedono comunque incidenti sul lavoro. No, io non facciamo corna, però
0: Bartolo,
2: voglio dire.
0: Vai.
3: In America o in Inghilterra la polizia in estate è con le bermuda. Che male c'è? La donna sì con la gonna, l'uomo no con le bermuda? Non lo so.
4: Max, Lady, sono d'accordo con Lady, come sempre.
0: Come sempre, bene.
4: Al lavoro bisogna mantenere un certo decoro. Guai.
0: Ma fa caldo.
4: Guai. Che io veda donne in ciabatte
2: o in minigonna
4: spiaggia
2: anche, eh.
4: O uomini in bermuda. Ma anche no, ragazzi. Il lavoro è decoro innanzitutto.
0: Hai capito?
2: Ma io parlo anche della donna non minigonna, comunque una gonna professionale.
0: Al lavoro si va in maniera appropriata, a prescindere da quale lavoro si fa. Va bene, ragazzi, il caldo non può pesare su nulla, su queste decisioni. Ma ci stiamo interrogando su questo questa mattina. Intanto Dimanche, Midi Pill, la canzone di Giselle.
5: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Dimanche, dimanche, mi ripile. Cioè domenica mezzogiorno in punto, capito? Canta sì, sì. Giselle, che bella la fisarmonica che sentivo. Allora, ragazzi, fa caldo. Impossibile andare a lavoro con gli short, con i pantaloncini o con vestitini molto, come dire, frufru. Come lo chiameresti tu, vestitino per la donna, quello molto leggero? E in alcuni casi anche un po' trasparente. Cioè, no, vi hanno dato permesso o no?
1: Leggero sì, lunghezza decente, trasparente no.
0: Vabbè, insomma.
1: Scusami, no, anche per la donna c'è la stessa cosa del decoro, non è solo per gli uomini.
0: Per Poli e la polemica, certo. Dove la polemica è la Leti, ecco, vi stiamo chiedendo: ma davvero un paio di pantaloncini rendono una persona meno competente? Cioè, la vostra azienda vi lascia liberi di vestirvi come vi pare, come stanno facendo alcune grandi aziende europee? E vedi, se faccio bene il mio lavoro, i clienti dovrebbero ricordarsi di quello che ho detto, non dei miei pantaloni. Però c'è anche chi scrive: ragazzi, io lavoro in ufficio senza contatto con il pubblico, se fuori ci sono 38 gradi e dentro devo stare davanti al computer, non vedo perché soffrire solo per rispettare una regola scritta 40 anni fa. E invece Elena da Milano dice: ragazzi, c'è poco da fare, bisogna vestirsi bene anche se fa caldo. Ma vabbè, bene non vuol dire non vestirsi leggeri, no?
1: No, sono d'accordo, vabbè. Però vabbè,
0: la vostra azienda,
1: se no qui andiamo a finire su un
0: discorso. Ma tu sei la polemica, dovresti...
1: No, beh, lo so, però è anche vero che mi immagino l'uomo infradito con i piedi non curati, perché la maggior parte c'è i piedi non curati, ti prego, ma anche no.
0: Ma che,
1: cioè,
0: schifo.
1: ci deve avere comunque un decoro, ragazzi, un
0: va
1: decoro.
0: Bene, ma se lavorano, per esempio, e devono avere le scarpe antinfortunistiche, non possono stare con le... se lavori tipo di quelli là che
1: ma
0: sono
1: pure l'ufficio,
0: usuranti.
1: Neanche la donna può stare con le infradito. Vabbè, ma anche no.
0: Niente infradito. E voi vi lasciano liberi di vestirvi come vi pare sul lavoro, raccontato alle mattinieri tra poco.
2: Dalle prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
3: Animo, animo!
2: I mattinieri, dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Runway, la canzone di Lady Gaga e Docci. Siete con i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. Buongiorno, sì, da Max
1: e dalla Lady.
0: Insieme, ricordate, ogni giorno su Kiss Kiss dalle 5 alle 7 abbiamo letto che molte aziende europee ma anche asiatiche si stanno adattando al gran caldo e danno permessi speciali sul dress code, cioè come vestirsi sul lavoro. Voi avete questi problemi, vi hanno indicato, che so, dovete essere sempre vestiti in maniera consona, vi lasciano liberi. Ora sono passati, che ne so, da un pantalone per gli uomini a uno short, mentre per le donne sono ammesse, che ne so, sono messi abiti più leggeri, o vi chiedono sempre la divisa. Come si comportano e come va sul lavoro? Ripartiamo da Daniela.
2: Ciao, Daniela da Brescia.
3: Ciao.
2: Noi siamo 50 donne, ci hanno vietato sia la canottierina,
1: certo,
2: che i pantaloncini al ginocchio perché eravamo troppo indecenti. Hanno deciso di darci le uniformi, che sono maglietta mezza manica.
0: E cosa fate?
2: Fornita, pantalone lungo che dobbiamo comprarci.
0: Ecco.
2: E praticamente nel reparto ci sono 35-36 gradi,
0: mamma,
2: però ci hanno fornito i sali minerali.
1: Ah, vabbè.
0: Nel caso svieni, bevi i sali minerali. Idratati.
4: Buongiorno, dai. Max, buongiorno Leti, sono Fabio.
0: Ciao Fabio.
4: Io pur quanto sarei super pro ai pantaloncini, ovviamente pantaloncini anche magari con determinate caratteristiche,
1: sì,
4: aziendali,
1: sì,
4: e con criteri particolari a livello di sicurezza. Purtroppo, essendo in produzione, la mia azienda non permette alcun tipo di pantaloncino, quindi pantaloni lunghi, neri, sintetici.
0: Però diteci cosa
4: con 40
0: fate.
4: Gradi direi che sono perfetti. Cosa sarebbe da lamentarsi?
0: Certo. Se ci dite pure il contesto in cui lavorate, no? Cioè, tipo, è chiaro che se faccio il medico devo avere comunque il camice, forse leggero, però non è che sotto al camice nulla, chiaramente.
1: No, hanno sempre pantaloni. Comunque i medici non li vedi con i bermuda sotto.
0: No, certo, volevo capire, capisco laddove è possibile mettersi qualcosa di più
1: anche
0: libero.
1: Anche se hanno il camice sopra, non li vedi con i bermuda.
0: Gli amici che fanno il Corriere Espresso hanno il pantaloncino corto, per fortuna. Gli agronomi.
5: Buongiorno ragazzi, io che devo dire che sono un agronomo e sono in giro sotto le serre della Piana del Sele e già abbiamo 30 gradi sotto serra e sono le 6:35 del mattino. Non vi lamentate del caldo.
0: Vai su.
6: Ciao, mattiniere, buongiorno. Lady.
1: Lady,
6: se quello dell'agenzia immobiliare mi fa un buon prezzo sulla casa, per me può venire anche in costume.
0: Saluto. L'altro giorno, sai perché ho citato gli agenti immobiliari?
1: Poverini, stanno
0: e
1: sempre
0: sotto
1: in giro.
0: Casa, 40 gradi al sole, c'era questo agente immobiliare che portava le persone, un gruppo di persone a visitare,
1: sì,
0: con la cartellina, era completamente bagnato.
1: Ti credo.
0: Poverino.
1: Poi loro hanno proprio la divisa, sono vestiti, sì, tutti, si riconoscono, sì, gli agenti immobiliari.
0: Il dress code ce l'avete? Vi dicono come vestirvi? Vi obbligano a non mettere cose leggere perché c'è la divisa? Come va col lavoro vostro? Raccontatelo tra poco ai mattinieri.

0: I pigliaioni, i mattinieri di Radio Kiss Kiss, battute finali, il dress code. Con questo caldo vi permettono di vestirvi più leggeri o siete fortunati, già siete belli tranquilli sull'abbigliamento o avete regole rigide? Ve le abbiamo chiesto questa mattina nei mattinieri. Felice.
1: Buongiorno Kiss Kiss. Io posso reputarmi molto fortunato perché sono un operaio.
2: Sì.
1: Lavoro all'interno di un capannone in cui ci sono dai 35 anche ai 38 gradi.
0: Sì.
1: Ci fa indossare i pantaloncini corti. E adesso sta installando anche dei condizionatori.
0: No, vedi, per fortuna. Sentite lui.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Stefano da Pistoia, faccio il posatore ottico della fibra ottica.
0: Ma che è sto rumore?
3: Speriamo. Lavoro per strada, fate conto che tra il sole che c'è 34 gradi, l'asfalto,
0: sì,
3: pozzetti di ferro e tutto, percepiti sono 45, però giustamente secondo me la nostra azienda ci fa lavorare con pantaloni lunghi,
0: quelli visibili, no?
3: Certo, assolutamente non si può lavorare con pantaloni.
0: Bene, siamo d'accordo. Sugli antinfortunisti,
4: buongiorno Max, buongiorno Reti, sono Mario, chiamo dall'Elba. Niente, noi quando andiamo al lavoro, faccio parte dell'edilizia, abbiamo la maglietta della nostra ditta, però certo andiamo in pantaloncini con le scarpe antinfortunistiche. Però io per vizio, questa è una cosa che mi ha imparato mio papà quando ero piccolo, che facevo il manovale a mio papà, perché mio papà era muratore. Quando si usciva dal lavoro ci si cambiava sempre.
0: Certo, si porta il ricambio, giusto, vai, vai.
5: Buongiorno
0: però.
5: Max, buongiorno Leti. Ciao. Sono Marita e lavoro in una mensa aziendale, quindi
0: ho
5: un ristorante che puoi vestirti come vuoi. Abbiamo la divisa e la cosa più odiosa sono quelle scarpe antinfortunistiche che appena

0: Town, canzone del 1986 degli Europe che ha chiuso i mattinieri e apre quasi il Pippo Pelo Show.
1: Ma
0: quasi,
1: intanto sono le 6:57, buongiorno a tutti, c'è subito per noi dalla redazione Cristina Manco, a tra poco.
2: Una buona giornata e bentrovati. La Spagna è campione del mondo. Le Furie Rosse hanno battuto 1-0 ai supplementari l'Argentina nella finale dei mondiali 2026 di calcio disputata a New York, alla presenza anche di Donald Trump. Gli uomini di Luis de la Fuente conquistano così il secondo trionfo iridato nella storia degli iberici, 16 anni dopo il successo del 2010 in Sudafrica. Di sport torneremo a parlare in coda al radiogiornale. Ora cambiamo argomento. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Washington ha annunciato di aver completato con successo la nuova ondata di attacchi per la nona notte consecutiva contro Teheran, fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz. Mentre Pasdaran sostengono di aver colpito e bloccato due petroliere che tentavano di oltrepassare Hormuz senza l'autorizzazione della Repubblica Islamica e ammoniscono lo stretto non sarà al sicuro fino a quando le azioni statunitensi continueranno. Notte di combattimenti anche sul fronte russo-ucraino. Kiev ha lanciato 400 droni contro Mosca, in gran parte intercettati secondo i russi, 6 feriti. In Ucraina 2 morti nei bombardamenti contro Zaporizhzhia. Secondo la marina ucraina, la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea. Si contano 5 morti e altrettanti dispersi. Veniamo in Italia con la cronaca. Indagini a Bologna sulla morte di un 43enne durante un intervento della polizia. In un video diffuso nelle ultime ore lo si sente urlare e chiedere aiuto mentre viene ammanettato dagli agenti a faccia in giù. Sul posto erano già presenti anche i sanitari del 118 che non sono intervenuti. La procura ha aperto un'inchiesta mentre la questura ha consegnato le bodycam dei poliziotti. L'hanno ammazzato, vogliamo giustizia, le parole della sorella. E caccia agli assassini di Luigi Esposito, il giornalista pubblicista di 53 anni il cui corpo è stato rinvenuto senza vita nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme tra la vegetazione. Un dettaglio quest'ultimo che inizialmente ha reso difficile l'identificazione del cadavere scoperto dai vigili del fuoco impegnati a spegnere il rogo. Si indaga tutto campo per determinare il movente del delitto. Al momento non si esclude alcuna pista. Come anticipato, torniamo a parlare di sport. Formula 1, Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio allungando nel mondiale. Il pilota Mercedes ha beffato nel finale la Ferrari di Charles Leclerc, secondo dopo aver guidato la corsa. Terzo gradino del podio per la Red Bull di Max Verstappen, seguita dall'altra rossa di Lewis Hamilton, quarta nonostante una penalità per un contatto al via che ha costretto il ritiro di George Russell. Tennis, Luciano Darderi si ferma in finale all'ATP 250 di Bastad, battuto in 2 set, 6-4, 6-3 dal russo Rublev. Con questo abbiamo concluso, vi lascio in compagnia di Pippo e Adriana. Da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.

0: il campionato del mondo. Adriana stamattina è una bambola di biscuit.
1: Hai ragione.
0: Si chiama così. Sì, sì, quella
1: hai
0: che
1: ragione.
0: Quella
1: hai
0: che
1: ragione.
0: Si metteva una volta la nonna metteva al centro
1: al
0: del letto.
1: Al centro del letto rigorosamente.
0: O sul televisore.
1: Sì, sì,
0: sul
1: però
0: televisore.
1: Non si reggeva quella testa, quindi sì, era sì, più sì. facile metterla al centro del letto tra i cuscini. Va bene, buon lunedì mattina, abbiamo finalmente la squadra che vince i mondiali del mondo e noi siamo pronti a partire.

0: L'adrenalina, sì, immagini che le poi, insomma, gli spagnoli abbiano fatto bagordi per tutta la notte, però sai che fino ad un certo punto non sapevo per quale squadra tifare.
1: Ah, vedi?
0: Cioè, alla fine mi stavano simpatiche entrambe, e però non è stato il mondiale di Messi e di Lamine Yamal. Cioè, sì, sono stati un po' più in sordina.
1: Ieri sono stati molto in sordina. Molto. Diciamo che Messi gli ultimi 10 minuti ha fatto tremare la Spagna, eh?
0: Sì.
1: Perché appena si è impegnato per un attimo, mm-hmm, è diventato il Messi
0: di sempre. Anche la prestazione. Poi ha lasciato il campo
1: alla fine dei due tempi supplementari.
0: Emozionato.
1: Ha pianto, ovviamente, emozionato. Forse
0: è l'ultimo mondiale.
1: Triste, era il suo ultimo mondiale. Mm-hmm. È un'uscita comunque non decorosa, meravigliosa, perché ha segnato tanti gol. È stato anche il suo mondiale, quindi bisogna dire la verità, e ha segnato un calciatore che ha giocato bene questi mondiali, Ferran Torres, che però non è stato, diciamo, la stella. La stella della Spagna quest'anno si chiamava Merino,
0: sì,
1: che è entrato due volte e ha portato la Spagna avanti per ben due volte, facendo gol appena entrato in campo, ovviamente come riserva, diciamo.
0: Però questo mondiale, questa vittoria sarà ricordata anche per il gol di Torres, che esce dalla panchina, arrivava,
1: sì,
0: e fa gol. Sentiamo.
2: Allarga verso Lamine Yamal. Ormai Michel Merino fa il centravanti fisso, gioca in coppia,
1: eccolo,
2: con Ferran Torres. Eccolo il cross sul secondo palo, arriva Nico Williams, pallone in mezzo, il vantaggio della Spagna. Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
1: Beh, è stata una vera e propria resistenza per tutta la partita, no?
0: Sì, sì.
1: Chi
0: sì,
1: ha guardato
0: sì,
1: la partita lo sa, non è che noi siamo commentatori calcistici. A proposito, Lele Adani ieri era senza voce, il dio del calcio ha fatto in modo che gli abbassasse la voce perché non urlasse.
0: Era un pochino più sottotono.
1: Sì, era finito al centro, diciamo, di un po' di polemiche, c'era chi ama, a me fa ridere, a me diverte.
0: È molto simpatico.
1: Quella sua esaltazione,
0: sì,
1: qualcuno
0: sì,
1: ha detto
0: sì,
1: che era un po' troppo pro Messi, pro Argentina. Però ieri è stato abbastanza imparziale.
0: Allora,
1: diciamo,
0: voi avete seguito i mondiali? Avete tifato per Argentina o per la Spagna? Stamattina ce la raccontiamo un po' alla radio, le chiacchiere da bar, quindi diteci se avete seguito e soprattutto se siete felici che abbia vinto la Spagna, che Pippo non vinceva dal 2010, mentre l'Argentina aveva vinto nel 2022. Sì.
1: E molti erano felici per il fatto che Trump dovesse premiare una squadra e una nazione che in questo momento, per usare un eufemismo, non gli stanno molto simpatiche, diciamo la verità.
0: Vabbè, l'abbiamo visto, Ellie. Avete visto quante volte veniva beccato dalle telecamere,
1: è
0: giustamente,
1: vero,
0: con tutte le star.
1: Io immaginavo che a un certo punto se ne andasse. Dico, quando ha segnato la Spagna, dico, questo adesso è capace che se ne va e lascia qualcun altro a premiare.
0: Non perché credo potesse farlo. Vabbè.
1: Sì, ma lui è talmente, diciamo, lui fa quello che vuole, non è che l'America adesso è sua, in questo momento è nelle sue mani. Allora, 347-490-0042, se volete in qualche modo chiacchierare per un attimo con noi, dopo vi sentiamo volentieri su questa finale dei campionati del mondo di ieri sera.
0: E dopo parliamo anche dello show, del grande show che per la prima volta è arrivato durante i mondiali di calcio.
1: Mamma mia, che show!
0: Andiamo sotto la doccia.
3: Le canzoni sotto la doccia.
4: Senti al lupo, senti al lupo.
0: Che bella. Allora, funziona così: potete anche voi decidere di canticchiare una canzone che magari non sentite da tempo, e lo fate nei nostri due appuntamenti con le canzoni sotto la doccia. Mandate una nota vocale e canticchiate la vostra canzone, fischiettate, basta che ci facciate capire di quale pezzo si tratta.
1: Ascoltate il consiglio della bambulella di Biscuit, la nostra Adriana, e questa volta la canzone scelta è una bellissima canzone di Lucio Dalla. Era il 1980, vedo
0: 1990.
1: bene?
0: 1990.
1: 90, ah, non vedo bene. Attenti a lui.

0: canzone di Lucio Dalla, Attenti al Lupo, nel 1990. Come abbia fatto io a pensare all'80 non lo so, perché mi sembrava ci fosse scritto 80.
1: Era il 1990, sì sì. Bellissima questa canzone, scelta da voi, canticchiata da voi all'interno del primo appuntamento con le canzoni sotto la doccia.
0: Grazie, sì sì.
1: Ma perché
0: sì,
1: non metti gli occhiali? Scusa, una volta li mettevi qua in radio.
0: Esatto. Adesso
1: perché non li metti più?
0: Non li sto mettendo.
1: Ha fatto degli occhiali, ha comprato degli occhiali anche molto belli, gli stavano bene, riceveva un sacco di complimenti.
0: È vero, li rimetterò.
1: Li devi rimettere.
2: Sì, allora voglio fare colazione di te.
0: Ma che c'entra? Era con gli occhiali.
1: Quando metteva gli occhiali.
0: Esattamente.
1: Adesso non vuole fare più colazione di
0: me
1: te.
0: Perché non ho gli occhiali.
1: Perché non hai gli occhiali.
0: Tu quando metti gli occhiali ci vedi meglio?
1: Molto meglio.
0: Perché non li metti?
1: Anch'io non li metto per lo stesso motivo. Non so, dobbiamo metterli.
0: Allora, sentiamo qualcuno che parla della finale di ieri sera dai nostri ascoltatori, vai, che hanno visto i mondiali.
3: Buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
3: Io credo sia stato un allenamento spagnolo più che una finale di Coppa del Mondo.
0: Sì.
1: Ok.
0: Sono d'accordo, a un certo punto c'era solo la Spagna in campo. Mm-hmm. L'Argentina si difendeva e l'ha fatto anche molto bene. Però
1: era sempre in sofferenza, si è resa poco pericolosa, no, in questa partita.
0: È vero. Allora,
4: ciao Keskis, buongiorno. Certo, ho visto la finale. Allora, non tifavo per nessuno, ero imparziale, quindi mi sono goduto la partita. Mm-hmm. Certamente la Spagna ha dominato, la Spagna ha meritato di vincere questo mondiale, punto. L'Argentina si è svegliata gli ultimi 10 minuti dopo il gol, giustamente, perché ormai non aveva più nulla da perdere.
0: Mm-hmm. È vero.
1: Va bene, sì. Quindi lui se l'è guardata tranquillamente senza tifare per nessuna delle due squadre.
0: Senza molto impegno, mm-hmm, diciamo.
5: Ma ragazzi, Peppe.
1: Ciao Peppe, Napoli, buongiorno.
5: Io ho fatto il tifo sfegatato per la Spagna. Sono
0: sfegatato.
5: Viva Spagna.
0: Noi vi parliamo da una città, Napoli, che invece si è chiaramente schierata con l'Argentina. Mm-hmm. Sarà per l'affetto di Diego Armando, nei confronti di Diego Armando, sì, Maradona. Quindi a Napoli si attendeva, diciamo, proprio a braccia aperte la vittoria finale dell'Argentina, e non è stato così, purtroppo. Insomma, i napoletani non hanno potuto festeggiare, almeno tutti quelli che parteggiavano per l'Argentina.
1: Poi in Argentina c'è una bella comunità italiana.
0: Voglia.
1: Che conta milioni e milioni di italiani.
0: Adesso dovremmo avere in linea qualcuno. Ci dicono che c'è qualcuno al telefono.
1: Antonello.
0: Antonello, buongiorno.
1: Buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao Pippo, un bacio Adriana.
1: Buongiorno a te.
6: Antonello, Belvedere Marittimo, Cosenza.
0: Antonello, Belvedere Marittimo.
1: Bella Belvedere, c'è anche il mare, molto bello.
6: Stupenda.
0: È una bellissima località balneare, Belvedere Marittimo, dove in questi giorni molte persone bagnano le membra. Adriana, tu le bagnate le membra?
1: No, Belvedere ci sono stata qualche anno fa, devo dire, bello.
0: Ieri le bagnate le membra?
1: Ieri non le ho bagnate, Pippo.
0: Ah, manco io.
1: Le ho appoggiate solo sul divano, divano-letto. Sì, dal letto
0: io.
1: Al divano, dal divano
0: ho
1: al letto.
0: Ho fatto la stessa cosa tutto
1: il giorno. Non potevo fare altro.
0: Va bene.
1: Allora, Antonello, tu sei un po' deluso stamattina perché tifavi Argentina.
6: Sì, sinceramente, tifando Inter, speravo che Lautaro portasse a casa anche questo.
0: Ma non l'hanno fatto manco entrare, Lautaro.
6: Ma infatti, non capisco il perché. Secondo me il CT della nazionale argentina ha sulla coscienza questa finale.
0: Scaloni che è stato anche ammonito, Scaloni, a un certo punto,
6: bravo,
0: che protestava, giustamente.
6: Io sinceramente tifavo Inghilterra, speravo che l'Inghilterra arrivasse in fondo. Però in finale, chiaramente, l'Argentina era il mio cuore, purtroppo è andata male.
0: Anche a me, anche a me stava simpatica l'Argentina, poi io volevo che Messi lasciasse, diciamo, il calcio che conta con il segno della vittoria dei mondiali, insomma, mi faceva piacere questa cosa. Però
6: posso dirti che la fotografia finale dei mondiali sono appunto le lacrime di Messi a
1: è
6: fine
1: vero,
6: partita,
1: è vero,
6: sotto la curva. È stato un bello spot per tutto il mondo del calcio, che in questo periodo purtroppo
0: non metterei soltanto Messi, ci metterei anche le lacrime di Cristiano Ronaldo, che sono i due simboli di questo
6: secondo
0: mondiale.
6: Secondo me è finita un'era del calcio,
0: che concludono un'era del calcio meravigliosa,
6: esatto,
0: e che hanno finito entrambi piangendo la loro avventura mondiale.
6: Sarà l'era di Mbappé, l'era di Amal,
0: ma sicuramente
6: che qualche talento italiano almeno al prossimo mondiale.
0: Pensavo proprio a questo ieri, dicevo, la Spagna c'ha tutti sti campioni, noi siamo così messi
1: male. Ci vuole
0: male,
1: un campione, uno che abbia una forte identità anche in Italia.
6: Vi dirò, comunque c'è stata un po' di delusione a livello tecnico, secondo me, a questi mondiali, è un po' scarsetti.
0: Ma anche perché lo stesso Yamal non è che abbia fatto chissà cosa.
6: Non ha fatto niente.
0: Non è stato stato quel grande campione, che forse Mbappé è quello che ha deluso meno perché ha giocato, ha segnato.
6: Sì, però la Francia è la squadra che ha deluso di più in assoluto.
0: La Francia ha deluso di più.
1: Va bene, comunque Antonello, grazie mille, stai sempre con noi, mi raccomando.
6: Certo, sempre, ogni mattina li seguo sempre sul lavoro, sempre.
0: Grazie
6: sempre.
0: Mille, kiss a te, buona giornata.
6: Ciao.
7: Kiss, buongiorno Massimo, buongiorno. San Giacomo di Schiavone di Basso Molise. Visto la partita, contentissimo che ha vinto la Spagna.
0: Contentissimo che abbia vinto la Spagna. Ci sono quelli che sono molto felici e che hanno un po' fatto propria la squadra, no? E quindi stamattina si svegliano contenti.
1: Magari seguendo anche un po' di logica, la Spagna non vinceva dal 2010, era anche giusto probabilmente tifare per la Spagna. O magari chi è proprio fan di Lamine Yamal, che l'abbiamo detto, non è che... si è contraddistinto molto in questi mondiali di calcio. Sentiamo.
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
8: Come previsto, forza Spagna. La Coppa è tornata in Europa. Sono contento per tanti amici spagnoli, ma anche argentini che vivono in Argentina, che sono emigrati dal mio paese. Però preferivo che vincesse la Spagna, perché gli argentini... L'Argentina non meritava di arrivare in finale, perché è stata... agevolata tantissimo in questo campionato al mondo.
0: Un po' agevolata, è vero, l'albiceleste che ieri ha portato tanti tifosi allo stadio. Lo stadio portava il colore dell'Argentina, i colori dell'Argentina chiaramente più visibili di quelli della Spagna. Io ho guardato la partita con i miei amici e abbiamo passato una bella serata di condivisione e l'abbiamo celebrata anche con un bel caffè, perché ci sono piaceri, Adriana, che meritano di essere condivisi anche al mattino, come il primo caffè del mattino, appunto una pausa speciale, un momento semplice che diventa unico.
1: Con un'ampia scelta di miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta accompagna ogni occasione con il gusto giusto.
0: Caffè Motta, ti voglio bene.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Yes, yes. Ci sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
4: La musica più bella suona solo

0: questa la canzone intitolata Partenope.
1: Partenope, molto bello anche il video che accompagna questo pezzo, ti dà proprio l'idea delle feste, estive,
0: nei posti belli.
1: Le feste estive, girato a Napoli, in una zona molto bella della città di Napoli.
0: Allora, attenzione, perché ieri sera abbiamo parlato tanto della partita, ma ieri sera si è consumato uno show che forse soltanto gli americani potevano organizzare. Uh-huh. Lo show è cominciato molto prima della partita, quando sul palco è salito Post Malone. Uh-huh. E devo dire che è stata una esibizione stupenda quella di Post Malone, non so se l'avete vista, è stata veramente bellissima. Poi sono arrivati le tre meraviglie, che contenevano anche una meraviglia italiana, Laura Pausini, no?
1: E vederla su quel palco è stata un'emozione davvero incredibile, credo per tutti noi.
0: Le ho scritto: Laura, ci hai portati in finale, grazie. Uh-huh. Bellissimo momento, insieme a Nicole Scherzinger
1: e Robbie Williams.
0: Robbie Williams hanno cantato l'inno della FIFA ed è stato un momento bellissimo.
1: Vestiti rigorosamente di blu.
0: Poi Jennifer Hudson, che ha cantato l'inno degli Stati Uniti, non so se ce l'abbiamo, l'esibizione di Jennifer Hudson è stata spettacolare, da brividi sulla pelle. Dovevano passare gli aerei da guerra,
1: davvero,
0: come Trump aveva voluto.
1: Uno spettacolo incredibile. E in 96 anni di mondiali è la prima volta che viene introdotto uno show di questo tipo.
0: Esattamente,
1: un po' come il Super Bowl, no?
0: E poi è arrivato, diciamo, il momento della metà partita, diciamo, che è durato 27 minuti. L'half time show. Sentiamo Jennifer Hudson.

0: Mamma mia,
1: Jennifer Hudson, che cantante straordinaria. Prima che cominciasse però la partita, c'è stato, abbiamo detto, il pre-show con Robbie Williams, Nicole Scherzinger, soprattutto
0: e Laura
1: per noi
0: Pausini.
1: Con Laura Pausini sentiamo.

0: emozione, ragazzi, che momento bellissimo, l'inno della FIFA e poi partita, e a metà della partita 27 minuti di pausa per assistere a questo show confezionato da Global Citizen, che è la società di Chris Martin.
1: Chris Martin dei Coldplay, che a un certo punto l'abbiamo anche intravisto,
0: e abbiamo
1: durante
0: anche qualcosa
1: proprio la parte finale.
0: Di
1: i puristi
0: momento
1: del calcio non hanno gradito tutti questo grande show, preferivano i 15 minuti di stop con i classici commenti appunto su quello
0: però
1: che stava accadendo.
0: Gli americani, quando fanno show, lo sanno fare anche molto bene. Tutto è partito con la regina Madonna, accompagnata da Ronaldo e Ronaldinho.

0: mamma mia, ragazzi.
1: Avrei preferito tenerla un po' di più. Cioè, non so, mi è sembrato troppo
2: breve
1: il tempo. Ma doveva
2: durare 11 minuti tutto lo show.
1: La durata
2: doveva essere
1: tra
2: di 11
1: minuti. Tra lei è stata veramente un'apparizione velocissima. Subito dopo Madonna, insieme a Ronaldo e Ronaldinho, sono arrivati i BTS.
2: Sì.
1: Sembravano finti.
2: Mamma, che bravi, ragazzi. Sono stati

0: Talmente bello anche quello dei BTS, che come tu hai detto sembrava una cosa,
1: sembravano finti,
0: invece erano perfetti loro. Sì, con i loro ballerini, una roba stupenda. Chiude questo show l'esibizione di Shakira,
1: no,
0: che...
1: però prima c'è stato Justin Bieber solo voce
0: in acustico, bellissimo,
1: momento molto emozionante.
0: Sì, vai.

La perfezione di Shakira, anche estetica, ieri sera era perfetta, era bellissima, qua a chiudere, diciamo, questo momento che era stato preceduto dall'esibizione Unplugged, bellissima, di Justin Bieber. Bieber.

0: Allora, che dire, la bello, pelle d'oca bello per tutti gli artisti che ieri sera sono esibiti. Abbiamo fatto rivivere questo momento agli ascoltatori che vanno a letto presto e che magari ieri sera non hanno potuto assistere a
1: avevano
0: questo spettacolo.
1: Avevano perso, diciamo, questa
0: stupendo
1: grande novità.
0: Esattamente.
1: All'interno dei mondiali di calcio. E no, se vi è piaciuto, qualcuno,
0: se non vi è piaciuto,
1: qualcuno ci
0: sapere
1: sta già scrivendo. Sì, mi è piaciuto tantissimo.
0: Commentate sempre tutto quello che facciamo. Grazie, grazie mille.
1: Allora, al 347-490-0042, questo è il numero, come sempre, per comunicare con noi. Su Radio Kiss Kiss c'è la musica più bella e arriva anche Natalie Imbruglia, questa è Torn.

0: Anna su Radio Kiss Kiss. Eravamo al
1: 1998.
0: Bene.
1: Dai, che sono le 7:36. Dovrebbe essere l'ultima grande
0: Madonna
1: ondata
0: mia.
1: Di calore, di caldo.
0: Preghiamo il Signore con le mani aperte.
1: Cerchiamo di capire come saranno le temperature previste per oggi, ma anche nel corso della settimana. Lo chiediamo come sempre agli amici del meteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata nel complesso stabile, salvo episodi temporaleschi sporadici al nord-est, caldo al centro-sud. In mattinata residua instabilità tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, seguita da ampi rasserenamenti. Splenderà il sole altrove. Nel pomeriggio il tempo si manterrà instabile soltanto a ridosso dei rilievi alpini del nord-est, mentre sul resto del paese avremo ampio soleggiamento. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss, kiss, wait. Kiss, kiss,
1: wait. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Yes, yes. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Mimmi, che speriamo si riprenda presto, perché ieri è caduta dal palco.
1: È una brutta caduta.
0: Nella zona di Vasto, era da quelle parti.
1: Non si era resa conto che non poteva spingersi oltre, è andata oltre ed è cascata.
0: Speriamo bene che insomma si riprenda prestissimo. Alfredo, buongiorno.
1: Buongiorno da Monza.
2: Buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Anche tu ti sei emozionato come me a vedere Ronaldinho e Ronaldo insieme ieri?
2: Sì, è stata la cosa più bella di tutto il mondiale.
0: Sì, perché diciamo gli italiani che criticano a priori appena hanno visto la scena con Madonna l'hanno un po' diciamo minimizzata, invece in realtà da un punto di vista dell'iconografia quella scena è stata molto bella, no?
2: Sì, a me è piaciuta molto, poi diciamo
0: anche
2: che gli americani per gli show sono i top,
0: sono molto bravi, sì sì, assolutamente molto bravi, sì.
1: Senti, e un'altra cosa che ti è piaciuta dello show, Justin Bieber, vero?
2: Sì, Justin Bieber mi è piaciuto molto con la chitarra, che in mezzo a, comunque non è facile suonare davanti a tutto quel pubblico. Beh, lui è un musicista, lo fa tranquillamente, però mi è piaciuto anche i cantanti quelli coreani, adesso non ricordo il nome.
0: I BTS sono stati perfetti, bravissimi. Insomma, è stato uno show molto bello. Il mondiale in generale ti è piaciuto? L'hai seguito?
2: L'ho seguito quando potevo, perché avendo due bimbi piccoli facevo un po' fatica, però quel poco che ho visto sinceramente è stato un po' carente di talento, a parte
0: sì.
2: Messi e Ronaldo, però come talento ne ho visto veramente poco.
0: Sì, sì, sì, di giovani talenti mondiale. Se ne sono visti però poco questa volta, a
1: quindi,
0: differenza di
1: ieri non ti favi per nessuna delle due, oppure avevi una preferenza,
2: no,
1: simpatia?
2: Io sono tifoso del Napoli, quindi avevo un po' di simpatia per l'Argentina, però devo essere onesto, ha meritato la Spagna, perché
0: ha meritato ampiamente. Grazie mille Alfredo. Un
2: grazie
0: abbraccio
2: voi,
0: fortissimo.
2: Un abbraccio, chi
0: schissa a te, Adriana,
1: noi.
0: E attenzione, perché c'è la possibilità di far volare i nostri ascoltatori, ma nel vero senso della parola.
1: Eh sì.
0: Li mandiamo al Pacià di Ibiza per il closing party di Gordo.
1: Cioè,
0: tu mecchiere loco.
1: Pensate quanto vi amiamo e quanto vale la pena ascoltare sempre con grande attenzione Radio Kiss Kiss. È iniziata la caccia al codice loco. Cosa bisogna fare? Ascoltare intanto Radio Kiss Kiss.
0: Come sempre.
1: Sempre.
0: Non è che dovete fare cose diverse da quelle che già fate. Ascoltatela, più l'ascoltate più avete possibilità di vincere.
1: E dovete proprio prestare più attenzione per scoprire gli elementi segreti del codice che saranno sparsi durante tutta la programmazione.
0: Una volta annotati tutti, ricomponete il puzzle e alla fine rischiate di volare con Radio
1: Kiss. Che bel rischio!
0: E di vincere questo bellissimo premio, andare al Pacià di Ibiza, al closing party, al party di chiusura del mitico, del tour di Gordo, che ascoltiamo tutti i giorni. Alla radio,
1: ovviamente
0: sempre.
1: Tutto offerto da Radio Kiss Kiss, tutte le info su kisskiss.it, mi raccomando, massima attenzione sempre. Arriva intanto Benson Boone, questa è Mystical Magical.

0: Mystical Magical, la canzone di Benson Boone dello scorso anno. Mi fa ricordare Mykonos, perché l'ho scoperta questa canzone, l'ho ascoltata per la prima volta mentre ero a Mykonos. Sì. Qui non l'avevo ancora sentita in Italia e l'avevo ascoltata lì, era già
1: vedi
0: in
1: come diciamo la nostra mente torna esattamente nel posto in cui una canzone, un pezzo ha conquistato la nostra attenzione, l'ha catturata.
0: Ma stavamo parlando di Mykonos, che è in Grecia, che c'entra Renata che è brasiliana.
2: Sì.
1: Ma credo che lei è in tour, c'entra sempre.
0: Per lavorare ovunque.
1: Allora, sono le 7:48. Caro Pelò,
0: sì,
1: oggi vi sorprenderò con effetti speciali. Perché lunedì inizia una nuova
0: settimana. Ma con quest'abito di stamattina. È venuta smutandata, Adriana.
1: Sì, smutandata. Però questi sono dei pantaloncini. Allora, oggi, visto che è lunedì, dobbiamo iniziare bene una nuova settimana. Elencherò tutti e 12 segni zodiacali con le loro rispettive affinità.
0: Quindi tutti coinvolti oggi, i nostri ascoltatori, con
3: Oroscopetro. Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Il problema è che tu dovresti capire quello che vuoi, ma è Adriana che quando le stelle parlano capisce quello che vuole. Mi prego.
1: Allora, pronti, andiamo dritti. Ovviamente saranno coinvolti tutti i segni zodiacali. Datemi i vostri feedback, perché darò tre segni compatibili col vostro appunto segno zodiacale.
0: Tre segni,
1: Partiamo con la Ariete.
0: Vai.
1: Segni affini questa settimana: Leone, Sagittario e Gemelli.
0: Quindi fatevela con l'Ariete, se siete di quei segni là, eh.
1: Ariete con Leone, Sagittario e Gemelli. Toro, affinità con Vergine. Io e te, Pippo, siamo molto affini.
0: Molto affini, come no?
1: Con il Cancro e con il Capricorno.
0: Ma stasera siamo tornati in macchina insieme.
1: Stanotte.
0: Russava stanotte.
1: No, non è vero.
0: A un certo punto dormì una compagnia, veramente per le 3 di notte. Io a guidare, lei...
1: Poi Gemelli, vediamo un po' affinità: Bilancia, Acquario e Ariete.
0: E questa è l'affinità.
1: Andiamo al Cancro. Cancro compatibile questa settimana col Toro, con me, con i Pesci e con lo Scorpione. Vedi, Pica è contento, segno del Cancro. Leone compatibile con Ariete, Bilancia e Sagittario. Col Sagittario si vola proprio.
0: Si vola proprio,
1: si vola.
0: Sì.
1: Vergine, affinità. Vedi, vai, lo mette pure a te. Toro.
0: Eh beh, certo.
1: Magari tu non vuoi essere affine a me. Quindi sei con il Toro, il Capricorno e il Cancro. Quindi siamo io, tu,
0: mamma te, tu,
1: Pica ed Amelia.
0: Ed Amelia, vedi, siamo tutti
1: Cancro
0: affini.
1: E Capricorno.
4: No, sei un cagacazzo, Pippo.
0: Esattamente. Vai, vai, andiamo avanti.
1: Bilancia con Gemelli, Leone e Acquario. Con Acquario, faville proprio.
0: Faville, sì.
1: Scorpione, affinità con Cancro, Pesci e Vergine.
0: Ma l'affinità è proprio sessuale o affinità in generale?
1: Affinità sessuale, amicale e anche lavorativa.
0: Va bene, poi...
1: Sagittario con Ariete, Leone e Acquario. Capricorno, affinità con Toro, Vergine e anche lo Scorpione. L'Acquario invece con Gemelli, Bilancia e Sagittario. E alla fine abbiamo i Pesciolini con il Cancro, lo Scorpione e il Toro.
0: Hai visto? Comunque Peppino ti vorrebbe far vedere l'affinità. Se puoi salire un attimo adesso.
1: Adesso salgo, vediamo un
0: attimo. Ha chiesto se puoi andare a recarti un attimo nella sala regia TV per
1: se
0: farti vedere l'affinità.
1: Vero.
0: Allora, attenzione, se avete gradito questo gioco delle affinità creato dall'Oroscopetro, potete scrivere sì, mi è piaciuto molto. Se non l'avete gradito, vi prometto personalmente che non lo sentirete mai più. Quindi mi raccomando, mandate i messaggi al 347 490 0042.
1: 42.
0: Sì, l'abbiamo gradito, non ci è piaciuto. Va bene? Il gioco delle affinità dell'Oroscopetro.
4: Ci sentivamo sempre, quasi ogni sera su Facciamo Candy Candy, quindi era nata questa simpatia tra di noi e la voglia di conoscerci.
0: Ecco, grazie.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: E allora vola via la nostra prima ora insieme, sono le 7:52. Abbiamo chiacchierato pure stamattina dei mondiali, dello show, se ci è piaciuta insomma questa finale. E al 347 490 0042, come sempre, ci siete tutti voi numerosissimi ad interagire con noi, a parlare con noi.
0: Un'ora di Radio Kiss Kiss

0: vedete ragazzi che ormai il programma sta raggiungendo un livello superiore con l'oroscopetro nuovo, ottimo.
1: Allora Diana, il livello superiore ti promuove
2: con l'affinità,
1: con la storia delle affinità, perché abbiamo raggiunto un livello superiore.
2: Top
1: grazie
2: di gamma.
1: Che Adriana chiameremo Joana per l'occasione.
2: Che bello questo pezzo.
1: Sì, sì, sì, bellissimo.
2: Dai che sono le 7.57, riaggiorniamo subito all'attualità e per noi c'è Antonio Mercurio, buongiorno e a tra poco.
3: Un saluto a tutti voi e bentrovati dalla redazione. Ripresa la guerra tra Stati Uniti e Iran. Stanotte abbiamo colpito duramente per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha annunciato Donald Trump. Dopo gli attacchi a siti di difesa aerea, sorveglianza costiera Shabar e Sirik, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro obiettivi americani in Bahrain, Kuwait e Siria. Due petroliere sono andate a fuoco a Hormuz. I Pasdaran fanno sapere di averle fermate perché avrebbero provato ad attraversare lo stretto. Ieri sera un altro militare americano ha perso la vita durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso. Ucraina, un mercantile turco che trasportava cereali è stato colpito nel Mar Nero da 3 missili presumibilmente russi. Il bilancio è di 5 morti, altrettanti dispersi e 8 marittimi ricoverati a Odessa. Mosca fa sapere di aver intercettato centinaia di droni ucraini diretti verso la capitale. Veniamo in Italia, Giorgia Meloni interviene sul caso Roggero, in un'intervista definisce la pena sproporzionata, bisogna valutare lo stress e il trauma della persona, afferma la Premier, mentre la Lega punta a rivedere le norme sulla legittima difesa e ha pronto un disegno di legge che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata. La cronaca, molti gli aspetti da chiarire sull'omicidio di Luigi Esposito, detto Luca, il 53enne giornalista sportivo salernitano trovato morto in un bosco a Eboli, sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco, il corpo dato poi alle fiamme a poca distanza da dove è stata rinvenuta la sua auto. Sgomento tra i colleghi per una dinamica tipicamente criminale. Esposito si presentava come funzionario ARPAC, ma l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nega fosse un suo dipendente. Esposito pare comunque si occupasse di controlli di aziende attive nel settore chimico e sanitario. La pista professionale al momento è quella privilegiata dagli investigatori. Meteo, il nord alle prese con i temporali, in particolare su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, mentre il resto d'Italia ancora nella morsa del caldo. Oggi bollino rosso in 17 città, ma già da stasera l'aria fresca si sposterà al centro, dove è atteso un calo delle temperature che torneranno su valori più vicini alle medie stagionali. Lo sport, calcio, la Spagna è campione del mondo per la seconda volta a 16 anni da Sudafrica 2010. Le Furie Rosse vincono il mondiale nordamericano battendo in finale a New York l'Argentina 1-0 supplementari. Decide la rete di Ferran Torres dopo che la selezione era rimasta in inferiorità numerica per l'espulsione di Enzo Fernandez. Impalpabile Messi, il francese Mbappé, capocannoniere della rassegna con 10 reti. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, sesto successo in stagione, allunga in testa al mondiale. Il 19enne bolognese della Mercedes precede la Ferrari di Leclerc, la Red Bull di Verstappen. Hamilton con l'altra Ferrari chiude al quarto posto, subito fuori Russell per un incidente. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
1: Eccoci qua, grazie alla nostra redazione, grazie ad Antonio Mercurio. L'informazione arriva sempre, anche al mattino, durante il Pippo Pelo Show qui su Radio Kiss Kiss, dalle 7 alle 9 ogni giorno siamo con voi, anche alla radio e non solo, ma siamo anche in TV. Ovviamente.
2: Noi siamo sempre in TV, quindi potete guardare le nostre occhiaie bellissime ogni giorno, sempre dalle 7
1: le
2: alle 9.
1: Le occhiaie di chi si sveglia alle 5 andando a letto alle 4.
2: Esatto, di chi fa le levatacce, ma siamo felici di essere qua. Il nostro canale è il 158 del digitale terrestre.
1: Allora, Adriana non ha superato la prova in valsi, lo ricordiamo, prova a cui vengono sottoposti gli studenti ogni anno per capire il livello scolastico di un paese, no?
2: Pippo, io ho recuperato i libri di mio figlio delle prove in valsi, no? Perché tu a inizio anno compri alle scuole, diciamo alla scuola primaria ti vengono dati i libri per le prove in valsi, restano in classe e loro si esercitano e fanno queste prove durante tutto l'anno, poi ci sono le prove finali appunto verso la chiusura delle scuole. E diciamo che questa macchina delle prove in valsi è andata un po' male, ha registrato delle belle lacune, soprattutto in italiano, matematica, forse un po' meglio per le lingue, soprattutto per l'inglese è andata bene per i ragazzi e per i bambini.
1: Sì, sono stati diciamo presi in esame 11.400 scuole con 500.000 bambini delle elementari, 520.000 ragazzi delle medie e oltre 1 milione di studenti delle scuole superiori che sono stati messi alla prova per capire qual è il livello di istruzione. soluzione. A questo punto, insomma, al di là del fatto che oggi, ragazzi, pare che sulla matematica siano meno ferrati del passato.
2: Meno ferrati,
1: io
2: sì.
1: Mi trovo assolutamente d'accordo con loro. Io ho fatto il liceo scientifico, ma in matematica sono sempre stato una sonora
2: schiappa.
1: Una schiappa di quelle da paura proprio. Non so nel tuo caso come andavi in matematica.
2: Allora, io ho fatto il liceo scientifico, ma ho fatto 5 anni sempre a ripetizioni. Cioè, andavo, avevo una prof privata.
1: La classica da noi si chiama la classica ciucciona.
2: Non ero
1: che
2: ciuccia,
1: andava
2: però
1: a scuola.
2: E almeno me la cavavo, l'8 me lo beccavo, lo sapete?
1: Sì,
2: facevo
1: sì.
2: Ripetizioni di latino e di matematica, non perché volevo fare, diciamo, quella che ne sapeva più di tutti.
1: Non
2: ma
1: dimenticherò mai, se c'è qualche mio ex compagno di scuola, se lo ricordano ancora, io in quarto liceo decisi di andare anch'io a ripetizioni di matematica. Mia madre mi mise per disperazione a ripetizioni di matematica e a un certo punto, tronfio di questa, diciamo, ripetizione pomeridiana, andai alla lavagna col professore Panella del mio liceo scientifico, che non c'è più, si chiamava Diodato Panella, e alla lavagna dissi: se ciò non fosse, noi dovremmo. E partì l'applauso dei compagni di scuola per quel mio "se ciò non fosse".
2: Perché lui aveva studiato,
1: sì,
2: e doveva
1: studiare. E partì l'applauso dei compagni di scuola per quel mio "se ciò non fosse".
2: Perché lui aveva studiato,
1: sì,
2: e doveva studiare.
1: Quindi volevo spiegare
2: sfoggiare.
1: Con un

0: No. Poi Pippo, noi col tempo col tempo disimpariamo, non impariamo più, assimiliamo soltanto dei concetti basici. Però dalla mia modestissima e umilissima esperienza con un figlio alla scuola primaria che ha appena terminato, io credo che fa tanto anche l'approccio dell'insegnante. Non voglio scaricare responsabilità sugli insegnanti, ma se un insegnante trasferisce una giusta passione per la materia ad un bambino, soprattutto ai bambini, secondo me vince. Mio figlio non era portato per la matematica,
1: anche i genitori.
0: Mio figlio non era portato per la matematica, come lui tanti altri suoi amici, con un insegnante che aveva una grande passione per la materia e gliel'ha trasferita. I bambini sono usciti bravissimi.
1: Importanti anche i genitori. Ti faccio un esempio: nel mio caso io avevo una professoressa che di filosofia al liceo non è che fosse una grande intenditrice. Mia madre amava la filosofia, me l'ha insegnata bene, mi si è messa accanto, mi ha fatto studiare la filosofia e me l'ha fatta amare. Quindi dipende anche dall'attenzione che i genitori hanno nei confronti dei figli, secondo me, spesso, e lo vedo anche con i figli di chi mi sta intorno, no? Di come sono cresciuti, diciamo, con l'educazione che ricevono in casa rispetto alla scuola, rispetto allo studio.
0: Però la prima cosa buona, la prima cosa importante avviene proprio in classe,
1: avviene in classe, ma anche a casa.
0: Lo chiediamo.
1: Me. Insisto su questa cosa, tanto la pensiamo diversamente.
0: La pensiamo totalmente in maniera differente, ma quanti, diciamo, figli di persone, insomma, o medici o avvocati,
1: no,
0: o persone laureate, che poi non hanno figli che hanno studiato o hanno avuto passione per lo studio.
1: Non è il livello di cultura dei genitori, è il livello di attenzione che danno ai figli, che è diverso.
0: Oggi lavorando è anche un po' difficile seguire personalmente i bambini. I psicologi ci dicono di non seguire noi attivamente i bambini, ma di farli seguire magari da qualcun altro.
1: Ma facciamo un giochino: qual era la vostra materia preferita e qual è la materia in cui andavate malissimo? Prego.
2: Adriana, non affidare alla discalculia la tua non conoscenza della materia. Semplicemente sei negata. Come tante altre cose.
1: Grazie mille a Viviana, una delle due sorelle di Torino, che è professoressa di matematica, tra l'altro. Puoi risponderle,
0: Adriana. Sì, infatti credo che i suoi alunni vadano tutti malissimo in matematica, perché lei non è in grado, diciamo, di trasferire loro
1: magari
0: i concetti
1: basici. Ma la state mettendo sul livello molto basso. Lei che ti dice che tu sei negata, tu che dici non hai una
0: Io lo posso dire perché sono la conduttrice, lei
1: ma
0: non può dirlo.
1: Lei
0: non va mai a scuola. Come
1: ragazzi,
0: fa un
1: c'è
0: insegnante?
1: Un dissing tra Adriana e Viviana di Torino.
0: Scusate, io non conosco, mia sorella è un insegnante di italiano e latino, ma non se le fa le vacanze
1: ragazzi,
0: che fanno loro.
1: Ragazzi, c'è un dissing in atto.
0: Adesso questa Adriana, non va mai a scuola.
1: Adesso
0: come vuole
1: Adriana
0: insegnare?
1: Scriverà un pezzo rap e lo pubblicherà contro Viviana da Torino. Tu sei una merda.
0: Magari, mi piacerebbe. Allora, dai, vogliamo sapere qual è stata la vostra esperienza scolastica, quindi da alunni, e magari se siete genitori, qual è secondo voi la vostra esperienza in merito ai figli
1: allora,
0: a scuola?
1: Allora, io ho scelto materia che mi piaceva di più, filosofia, materia nella quale ero negato, matematica. Tu invece?
0: Filosofia e italiano.
1: Filosofia e italiano.
0: Le materie che mi piacevano di più.
1: Ti piacevano di più.
0: Mi venivano un po' più facili. Invece matematica, zero. Negata totalmente.
1: Andiamo sotto la doccia. Poi sentiamo gli ascoltatori.
0: Ok.
1: Eh?

0: Volgarmi nuotare questo mare.
1: Che bello, bella, questo pezzo!
2: Bellissima, non bella.
1: Beh, oggi stiamo suonando davvero la musica più bella, anche con le canzoni che in qualche modo vengono scelte da voi, dai nostri ascoltatori. Come vi dicevo prima, abbiamo due appuntamenti dedicati alle canzoni sotto la doccia, quelle canticchiate da voi. Questa è del 1999, su Kiss Kiss e Litfiba con Vivere il mio tempo.

0: Ormai è incredibile, fra poco sarà inciso penso anche il pezzo. Hai già scelto la base, Adriana, per il tuo dissing?
1: Allora Pippo, sì. Diciamo che l'ho scelta, okay. È un'improvvisata, ma okay. Non potevo resistere.
0: Allora risentiamo in versione dissing.

0: negata come in tante altre cose. Sei negata come in tante altre cose. Cose.
1: Vai Adriana, risposta!
2: Vai Pica, mettimi la base! Yo yo!

0: Io.
1: E chi paga il viaggio?
0: Prof di matematica, fammi un po' capire, come fai sempre gratis a partire?

0: legge, sei una macchina assassina.
1: Bellissimo, ma è finito?
0: Pippo è finito. No, ma, ce... ma Pippo lo conserviamo pure per domani.
1: Allora.
0: Vai, aspettiamo allora, la risposta della prof.
1: La prof può rispondere quando vuole. Adriana, veramente un dissing volgarissimo.
0: Prof di matematica, fammi un po' capire come fai sempre a partire.
1: Di bassa lega, non ho parole, grazie mille. Adesso abbiamo al telefono, chi abbiamo al telefono?
0: Scusa. Abbiamo Rudy da Pistoia.
1: Ciao Rudy.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Rudy,
2: buongiorno.
1: Perdona, questo dissing è un litigio tra Adriana e la sorella di Torino.
3: Adri, sei top, sto morendo, sei meravigliosa.
1: Grazie
0: ragazzi,
1: mille.
0: Questo dissing non finisce qua.
1: Sì, allora Rudy, tu eri portato per la matematica, però un po' meno per l'italiano. Insomma, la matematica era la tua materia preferita?
2: Confermo.
0: Senti, ma tu cosa pensi rispetto alla passione, no? Per una materia che può trasferirti l'insegnante? Sei d'accordo oppure
2: allora,
0: no?
2: Allora, io condivido il tuo pensiero, nel senso che comunque è vero che se un insegnante ha passione per la materia che insegna, sicuramente riesce a trasmetterla anche ai ragazzi. Però credo anche che sia una collaborazione fra scuola e genitori.
1: E scuola e famiglia, perché, assolutamente sì.
2: Assolutamente sì. Non si può dare, insomma, il merito, la colpa solo
1: agli insegnanti.
2: Parte, insomma, assolutamente sì. Ognuno deve fare la sua parte, insomma.
0: Però si è più portati, diciamo, a studiare la materia di quella prof che te l'ha spiegata in classe o in qualche modo ti ha fatto venire un po' di curiosità rispetto a quello di cui si stava parlando proprio all'interno dell'aula,
1: e
0: no?
1: Secondo
0: in
1: te,
0: classe.
1: Rudy, a scuola tu andavi bene in matematica perché avevi una prof brava o perché, diciamo, a te piaceva la matematica e magari a casa ti avevano anche aiutato a studiarla bene?
2: Ma sì, no, sicuramente ero più portato, poi c'è da mettere in conto anche quella parte lì, anche io ho due ragazzi che vanno a scuola e sono un pochino più portati anche loro per la matematica, quindi credo che poi ci siano anche delle capacità che abbiamo e giustamente fanno un po' anche la differenza.
1: I tuoi figli come sono messi? Ti aiuti?
2: Hai anche un'altra domanda?
1: Poi la prossima, già.
0: No, i compiti li fanno da soli, perché tu hai due figli, uno di 16 e uno di 14, li hanno sempre fatti da soli oppure andavano, che ne so, dopo scuola, dopo la scuola?
2: No, fanno abbastanza, insomma, da soli, sì. Qualche aiuto da parte mia, ma insomma tendenzialmente sempre da soli.
1: Fanno da soli, va bene.
2: Sì.
1: Allora, noi ti ringraziamo tanto per averci raccontato la tua sulle materie scolastiche, visto che abbiamo parlato delle prove invalsi e del fatto che molti ragazzi in questo paese sono un po' indietro con la matematica, sembra da quello che è venuto fuori da questa prova, che è importante per capire lo stato delle cose nella scuola italiana. Ti ringraziamo tantissimo, Rudy.
0: Ciao Rudy.
2: Grazie a voi. Kiss a tutti
1: e ascoltaci sempre, grazie. Kiss a te. 347 490 0042 il nostro numero per WhatsApp, ce lo chiedono in tanti che vogliono interagire con noi. Utilizzate questo numero che dopo vi servirà anche per vincere il pacco gadget. Prego.
3: Yes. Pippo, cosa c'è da rispondere a questo simpatico dissing, a questo simpatico rap di Adriana? Rime assolutamente banali, anzi a volte non c'erano neanche le rime.
1: È
3: solo una precisazione: io in classe non uso il microfono, ottengo l'attenzione senza urlare.
0: Ma brava! Zitta! Via!
4: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Chi sa te che parli con uno sconosciuto in ascensore e ti sembra di conoscerlo da sempre. Chi schissa te che dopo un intenso allenamento in cui pensavi di non farcela ti godi il momento dello stretching. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Yes, yes.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Kiss, kiss.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss, kiss.
7: Mi manchi ma domani torna.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
10: Kiss Kiss.

0: Emma con Fabri Fibra, una bellissima canzone intitolata Antidroga, mi piace molto questo pezzo, quindi complimenti ad Emma e complimenti a Fabri Fibra.
1: È bella pure la combo, questa formazione artistica per questa estate, insieme sono davvero belli, incredibili.
0: Adesso,
1: allora Pippo, siamo pronti?
0: Siamo pronti come sempre, intorno a quest'ora vi regaliamo il pacco gadget di Radio Kiss Kiss. Oggi mi dice Pica che è molto facile, quindi dovreste indovinare almeno in 15.000 in tempo reale. 347 490 0042, indovinate che rumore è quello che stiamo per ascoltare.
1: Però una frazioncina di secondo, vai. Oh,
0: è troppo poco.
1: No, va bene, rifacciamolo Pica, rifacciamo se... ecco, guarda com'è avaro con quel ditino, guarda. Dai, di nuovo, ok. Qual allora, è il rumore, qual è il suono in questione?
0: Sembra la prostata di Peppino che non funziona quando fa la pipì. Fa la pipì come un telegramma.
1: 347 490 0042. A questo giro vogliamo soltanto le vostre note vocali, va bene? Così le ascoltiamo a raffica.
0: L'hanno scritto tamburello. Le legge irrigazione. Allora, non dovete scrivere, ragazzi. Il numero che vi ho dato serve solo per i vocali. Dovete mandare messaggi vocali al 347 490 0042. Per vincere i nostri gadget ci serve la risposta a questa domanda. Che rumore è questo?
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, un tamburello, Barbara da Bernareggio.
1: Il tamburello.
0: Barbara da Bernareggio, no, non è il tamburello, mi dispiace molto, ciao Barbara.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, secondo me è lo spray quando ti metti il profumo.
0: Non è lo spray ti metti il profumo. Andiamo avanti, guarda quanti si stanno scatenando, Adriana, eh.
1: È così, però diventa più facile. Dai, sentiamo.
0: Sentiamo, vai.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
4: Giovanni da Bologna.
0: Ciao Giovanni.
4: Secondo me è un classico spruzzino.
1: No,
0: classico
1: non è questo.
0: Spruzzino.
1: No.
0: No, non è questo. Attenzione, andiamo avanti perché
1: abbiamo
0: qui...
1: un flusso incredibile di note vocali che stiamo cercando di smaltire piano piano. Sentiamo.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriano.
1: Buongiorno.
5: Secondo me è il rumore di un sonaglio per bambini.
1: Il sonaglio per bambini ci poteva stare,
0: ci
1: però
0: poteva
1: non è quello.
0: Stare, no, ha un nome ben preciso.
1: Non è quello.
0: Ed è presente qui in radio anche, giusto?
1: Sì.
0: Lo strumento.
1: Sì.
5: Ciao, buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
5: Fabiola da Milano. Secondo me è la chiappa mosche zanzare.
0: No. Ricordiamo che qualsiasi cosa produca un rumore è uno strumento per produrlo. Quindi può essere un coltello, come un PC, qualsiasi cosa è uno strumento affinché venga prodotto quel rumore.
1: Com'è difficile questa cosa?
0: Esatto, questo concetto, esatto.
6: Sì. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. A me sembra lo schizzo del liquido dalla siringa.
0: Ragazzi, però questi schizzi, andateci piano. No, non è.
1: Ma non fa rumore però.
0: Pica. No, andiamo avanti.
1: Ce l'hai fatto visualizzare, ma non fa rumore.
0: Che c'entri tu?
7: Ciao.
1: Ciao.
0: Appare nei
7: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
7: Yasmin da Polignano.
0: Oh, Yasmin.
7: Secondo me è il rumore degli spiccioli che mi cadono dalle tasche, perché oramai rimangono solamente quelli.
0: Eh sì.
7: Ciao.
0: Perché no, il rumore degli spiccioli.
1: Ce l'hai? Cioè, facciamo sentire.
0: No.
1: Ok.
0: È un po' simile.
1: Poteva
0: sì.
1: essere,
0: effettivamente
1: sì, certo.
0: Sì, è un po' simile. Però no, non sono gli spiccioli. Andiamo avanti.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Ciao.
6: Il tintinnio dei braccialetti.
0: Il tintinnio dei braccialetti, no.
1: Ah, che carino. Pure tu hai i braccialetti?
0: Sì, ce l'ho.
1: C'ha tutto.
0: No, ma non fa rumore questi qua, no?
1: Sì, fa rumore.
0: No,
1: e
0: no.
1: Che braccialetti?
0: No,
1: questi
0: no,
1: luccicano.
0: Ma che
1: Pippo.
0: Luccicano? Questi
1: non
0: no,
1: fanno rumore.
0: Non sono quelli.
1: Vabbè, comunque. Comunque, vabbè. Il suo polso luccica.
6: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
6: L'apertura di una bibita gassata.
0: L'apertura di una bibita gassata. No.
1: No.
0: Mi dispiace, ma non è quello il rumore. Andiamo
1: Pica,
0: avanti.
1: Lo facciamo risentire per piacere, giusto al volo? Così.
0: Facciamolo okay, risentire, dai. Vai Pica. Bravo.
8: Deodorante per ambienti automatico.
0: Vai, non è
1: quello,
0: deodorante
1: il
0: per ambienti
1: odio,
0: automatico.
1: Che no. All'improvviso se è posizionato troppo in basso potrebbe anche spruzzarti in faccia.
0: Sì, sì. Possiamo dare qualche consiglio? No,
5: buongiorno, Maria Grazia da Cava di Tirreni. È un erogatore di profumo, quello che spruzza quando ci passi vicino.
1: Per no. Molti è l'erogatore di profumo,
0: no.
1: Ma non è
0: volevo
1: quello.
0: Volevo dire indizio del tuo consiglio. Vai, diamo qualche indizio.
1: Consigli per gli acquisti.
8: Il dispenser del sapone.
0: Il dispenser del sapone. sapone. No, non no, è quello. No, no, no. Perché dovrebbe fare sto rumore? Poi il dispetto.
9: Buongiorno Radio Kischi, sono Esolo a provincia di Parma. Il rumore è un profumatore di ambienti.
0: No, questo no, non è il profumatore di ambienti. Lo volete o non lo volete? Che se non lo volete ce lo teniamo noi, non è che lo dobbiamo dare per forza.
1: Allora,
0: capito?
1: Vediamo un po'. Ah,
0: puoi
1: fare...
0: allungare un po' il rumore, fallo sentire un po' di più, così
1: diamo
0: magari
1: indizio.
0: Capiscono. Che questi...
1: Ecco, dai, è il momento di dare. Ha a che fare con la musica pure, no? Ha a che fare con la musica.
0: E okay? Allora che Stop. Cos'è? 347-490-0042. Mi sto innervosendo per il fatto che nessuno indovini.
10: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao. Secondo me è il rumore che fa il caffè quando scende dalla macchinetta.
1: No, no, no. Siamo un po' lontani. Abbiamo detto ha a che fare con la musica. Potrebbe tranquillamente essere uno strumento. Ora vi abbiamo dato tutti gli indizi.
11: Un tamburo oceanico?
0: Un tamburo oceanico no.
1: No. No, no, no, no, no.
0: Andiamo avanti. Adriana è un tamburo battente proprio. Andiamo avanti.
12: Buongiorno Pasquale da Napoli e secondo me sono delle maracas.
0: Delle maracas!
1: Anna Chiara me la lanci al volo così le facciamo vedere. Dai. Perché ci guarda sul 158.
0: Facciamo vedere le maracas, Adriana.
13: Sono Davide da Mantova, io dico che sono le maracas.
1: Le maracas!
0: Grazie mille.
1: Vai,
0: le
1: Pippo.
0: Maracas,
14: ciao, Pippo,
0: Adriana,
14: ciao, Adriana, sono delle maracas.
0: Eccola qua, abbassa la battitrice
1: tutto.
0: Di maracas.
1: Sentite.
0: Adriana. Mamma come brava!
1: Bandolero!
0: È convinta veramente.
1: Perché... Sai che questo è stato il primo strumento artigianale che abbiamo ricreato in classe alle scuole elementari. Vedi? E lo ricordo ancora.
0: Allora,
1: come fai a partire, sorella di Torino? Tipo, questa
0: ragazzi,
1: cosa
0: questo
1: continuerà.
0: Dissing le ha fatto male.
1: Questo dissing continuerà.
0: Va
1: okay?
0: Bene, complimenti a chi ha indovinato. Tra poco facciamo uno scherzo. Facciamo uno scherzo, vai.
15: Ogni mattina è una storia nuova.

0: Arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Kiss Kiss.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Kiss Kiss.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Kiss, kiss.
8: Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: fantastica signora che vive a Bologna, che è andata a vivere in questo condominio da poco, sua sorella, molto simpatica, devo dire, sua sorella, ma anche molto simpatica la vittima, ci ha chiesto di farle uno scherzo, perché lei sembra che si impicci un po' troppo delle cose del condominio.
1: È la classica pettegola del condominio, ognuno ce l'ha.
0: È entrata da poco, ha avuto già qualche screzio con la dirimpettaia, insomma mi ha dato delle indicazioni giuste per farle uno scherzo. Sentiamo,
1: dai,
0: prego.
1: sentiamo.
2: Sì?
3: La signora Giovanna?
2: Sì.
3: Ah, buongiorno signora, sono Falcan.
2: Falcan?
3: Sì, è? Sono l'amministratore dei condomini.
2: Ah, chiedo scusa perché non è poco che abito lì.
3: Noi non ci siamo mai sentiti, no, infatti.
2: Buongiorno.
3: No, io ho avuto, diciamo, qualche rimostranza nei suoi confronti da una sua vicina, credo la signora che le ha lamentato nel condominio metteva del sale, un po' di problematiche. E volevo capire che problemi ha.
2: La signora?
3: No, lei.
2: Io di problemi non ne ho, la signora mi pare che ne abbia invece.
3: Lei mette il naso un po' dove non dovrebbe metterlo, ma questi sono problemi suoi, non mi riguardano. Io era semplicemente questo.
2: Assolutamente, guardi, io sono in buoni rapporti con tutti.
3: Dalla telecamera che abbiamo posizionato anche a casa, che la signora ha posizionato a casa, si vede che lei si impiccia di cose che non la riguardano. Per cui, al di là di questo, signora, a me adesso non interessa, non voglio fare polemiche con lei.
2: No, a me interessa invece, vorrei che lei fosse più esplicito. Cosa vuol dire dalle telecamere si vede che io mi impiccio, ma di cosa?
3: Si vede chiaramente che lei è una persona che tiene quella cosa che deve andare a vedere, impicciare, origliare, capire quello che accade nelle altrui case.
2: Io lo so, guardi, sono allibita.
3: Io sono più allibito di lei, mi devo mettere a sentire i problemi del sale messo sul tappeto, sullo zerbino.
2: Ma il sale messo sul tappeto? Ma è la signora che ha messo il sale sul tappeto?
3: Evidentemente perché l'ha messo, si faccia la domanda.
2: Perché non è normale, mi scusi.
3: E allora vede, lei si sta impicciando della signora che lei ritiene.
2: Ma scusi, questa è una mia opinione, cioè una persona che mette sale nel pianerottolo a prescindere che
3: ma lei che ne sa, ho capito, ma il sale si rende conto che funzione ha nell'iconografia della superstizione? Lo sa?
2: Ascolti, guardi, mi creda, glielo dico veramente con la massima franchezza, e guardi che lei è male informato, disinformato, perché io non c'è dubbio che mi sono impicciata, posso aver così notato questa telecamera, posso aver detto che il sale fa così.
3: Il signor Flagello, che abita al secondo piano e che non ha l'insegna, sostiene addirittura che lei sia andata a dubitare sulla relazione con la moglie.
2: Ma chi è il signor Flagello?
3: Il signor Flagello è la persona che sta con una signora del secondo piano. Lei viene chiamata il televideo del condominio, cioè le informazioni passano tutte da lei. Con quella lingua taccia.
2: Intanto lei moda i termini, perché io con la lingua ne parlo con la mia lingua come quando voglio.
3: Lei deve tacere i problemi del condominio.
2: Ma lei deve tacere, ma ascolti, lei mi sta dicendo delle bugie.
3: Lei la deve smettere di fare inciuci nel condominio. Lei ha portato scompiglio nel condominio e la signora Mansino di rimpettaia. Non è questo il problema. La signora Mansina di rimpettaia mi dice che lei stende il bucato per guardare le cose in casa sua. Ma stiamo scherzando? Ma che roba è?
2: Io lo so, proprio male informato.
3: Signora, ma io non voglio andare in causa legale con lei, che è una bugia.
2: Ma lei può andare in causa legale? Io assolutamente non ho assolutamente.
3: Le sto semplicemente chiedendo un comportamento più decoroso. Anche il mio assistente che lavora qui in ufficio è un po', diciamo, arrabbiato per il suo comportamento.
4: A bugiarda!
3: Vede, le sta dando la bugiarda. Io che devo fare?
4: A bugiarda!
3: Giovanna? Allora, sua sorella Alessandra le ha fatto uno scherzo in diretta su Radio Kiss Kiss.
2: Mia sorella, guardi, mi dice che è una grandissima cioccola. Porca miseria! Scusi, ma lei mi spieghi com'è questo? Guardi,
3: non so se
2: ridere o piangere.
3: Sei su Radio Kiss Kiss, io sono Pippo Pelo. Giovanna, sei molto simpatica.
2: Ma no, lei anche lei, però le giuro che stavo là, avevo la pressione ai 300. Mamma mia,
5: Richiedi uno scherzo, la canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347 490 0042. Pippo Pelo Show. su Radio Kiss Kiss.
6: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fue!

0: sei top, mi stai facendo spaccare le risate.
1: Spacchiamoci ancora
2: ci siamo
1: di più.
2: Spaccate anche
1: dalle
2: noi.
1: Dalle risate, vieni Pippo!
2: Santi, ferma! Stai ferma!
1: Ma che ti ha mangiato? Ma cosa ha mangiato, Misci e Pelone?
2: Saluta mia mamma età.
1: Bello, il Poppy Poppy ci voleva.
2: Un saluto a Teresa, la mamma di Adriana, che amo, un braccio grande.
1: Pippo, allora... ce l'hai ancora il tavolo con le sedie a casa?
2: Possiamo, perché?
1: Ma te lo sei mangiato?
2: Possiamo sentire il finale dello scherzo della signora, poco fa, che ha un po' maltrattato sua sorella.
1: Mamma mia, veramente. La signora non dava proprio l'idea di poter chiudere la telefonata in quel modo lì, e invece l'ha fatto, molto audace.
2: Però
1: la
2: gli
1: signora.
2: Ascoltatori si sono divertiti e a noi fa molto molto molto piacere.
1: E allora, se volete anche voi fare uno scherzo a qualcuno, dovete inviare un WhatsApp al 347 490 0042.
2: Vi dovete segnalare il nome della persona a cui volete fare lo scherzo, lasciare il vostro numero soprattutto e anche il numero della vittima, poi vi chiamiamo e ci spiegate un po' di cose per fare lo scherzo. Sentiamo come ha reagito la signora alla notizia che sua sorella le aveva fatto uno scherzo.
3: Mia sorella, guarda, mi dice che è una grandissima
1: cioccolata. No! Grazie per il beep, non si è capito in che punto lo hai inserito, Pica.
2: È stato voluto, se non si capiva.
1: Sì,
2: insomma,
1: non si capiva.
2: Va bene, allora mandate i messaggi 347 490 0042. Grazie, siamo arrivati alla fine. Ce ne andiamo, Adriana, con una mano avanti e l'altra pure.
1: E l'altra così. Avanti e l'altra dietro. Io la metterei sempre dietro, l'altra.
2: L'altra
1: bisogna
2: dietro.
1: Coprirsi sempre le spalle, il fondo schiena. Noi torniamo domani e martedì dalle 7 alle 9. L'appuntamento è sempre qui su Radio Kiss Kiss e su Kiss Kiss TV, al canale 158 del Digitale Terrestre. Arrivano Max Giannini e Max Vitale. Ogni tanto dobbiamo pure annunciarli.
2: Era il 1985. I Tears for Fears cantavano questa canzone meravigliosa. Si chiamano Curtis Smith e Roland Orzabal. E loro cantavano Everything Wants to Rule the World.
1: Everybody.

0: Please, everybody wants to do it. Senti come l'ho detto bene, sì. To do it. 1985.
1: Però non tutti vorrebbero comandare, no, uno no, in uno. Particolare in
2: periodo, ma adesso salutiamo Antonio Mercurio, le news.
1: Buongiorno.
3: Buona giornata, saluto a tutti voi. Apriamo con la cronaca perché la Procura di Bologna acquisirà immagini e video che hanno ripreso gli ultimi momenti in vita di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, morto ieri al Pilastro durante un controllo di polizia. Gli agenti erano intervenuti dopo la segnalazione di alcuni residenti, già che l'uomo, che soffriva di problemi di salute, dava in escandescenze. Dura la reazione dei familiari che accusano le forze dell'ordine di averlo ucciso. E sarà l'autopsia a chiarire anche le cause della morte di Luigi Esposito, il 53enne giornalista salernitano, il cui corpo è stato rinvenuto nelle campagne di Eboli. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e successivamente dato alle fiamme tra gli arbusti di una zona isolata, sgomento tra i colleghi per una dinamica tipicamente criminale. Esposito si presentava come funzionario ARPAC, ma l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nega fosse un suo dipendente. Medio Oriente, altra notte di attacchi americani sull'Iran. Donald Trump ha spiegato che con i nuovi raid degli Stati Uniti hanno inteso vendicare l'onore dei soldati uccisi da Teheran bombardando alcune basi in Giordania. E tensione anche nello stretto di Hormuz, dove due petroliere sono andate a fuoco, colpite presumibilmente da missili dei Pasdaran. Torniamo in Italia, il caso Roggero al centro del confronto politico. Dopo la visita di Salvini al gioielliere nel carcere di Bollate, la Lega fa sapere di aver raccolto già oltre 120.000 firme per la grazia del 72enne. Giorgia Meloni, che solleva dubbi sulla proporzionalità della pena, conferma di aver attivato il Ministero della Giustizia per l'istruttoria. Le opposizioni attaccano invece il centrodestra, sulla sicurezza affermano fa solo propaganda. Intanto vasta operazione di polizia su tutto il territorio contro il fenomeno delle baby gang e della violenza di strada. Il bilancio di 539 arresti eseguiti e quasi 1000 denunce dopo 188.000 controlli nelle zone di movida e piazze di spaccio. Sequestrati 700 kg di stupefacenti vari, una cinquantina di armi da fuoco, una novantina da taglio e circa 300.000 euro in contanti. Eseguite verifiche anche presso 1200 tra immobili, locali ed altre strutture ricettive. Lo sport, calcio, la Spagna vince il mondiale nordamericano, battuta in finale al MetLife Stadium di New York, l'Argentina 1-0, decide la rete di Ferran Torres all'inizio del secondo tempo supplementare. Per le Furierosse, campioni d'Europa in carica, si tratta del secondo titolo dopo quello del 2010 in Sudafrica. Formula 1, Kimi Antonelli trionfa al Gran Premio del Belgio, allunga in testa al mondiale, il pilota Mercedes vince sulla Ferrari di Leclerc, allungo in testa, terzo gradino del podio per la Red Bull di Verstappen, seguita dall'altra rossa di Hamilton, nonostante una penalità per un contatto al via che ha costretto al ritiro la Mercedes di Russell. Abbiamo concluso, vi lascio con Giannini e Vitale, da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Grazie Antonio. Mercurio ha detto che in settimana scende, Mercurio.
1: Lui scende, sì. O il Mercurio quello vero?
0: No, è quello vero, credo.
1: Mamma.
0: Play. Vamos! Vamos, Giannino!
1: Buenos días. Hoy está el día del tinto de roja.
0: La vista la partita.
1: La ostreghetta l'ho vista. L'ho vista, sì. Beh, doveroso, no? Fare i complimenti alla Spagna.
0: Io mi domando, lo sai, non l'ho vista, lo sai perché?
1: Come mai? Come mai?
0: Che avevi in mente un'altra partita?
1: Quale?
0: Quella del 20 luglio, che ne vuoi sapere tu? Che ne vuoi sapere?
1: 20 luglio 20 mi ricorda luglio. Qualcosa.
0: C'è il campionato dell'F24, la partita IVA.
1: Mamma mia, no, io aspetto l'intervento con la VAR.
0: Un saluto a tutte le partite!

0: Non ho detto buon lunedì, Giannini.
1: Non
0: però
1: lo
0: tu
1: dire.
0: Mi hai ricordato che 20 luglio. Sai, sì, che il 20 luglio è una data decisamente importante.
1: Allora, abbiamo già detto che è la data del pagamento dell'F24. Quindi, a proposito di partiti, salutiamo tutte le partite io.
0: Ecco.
1: Che ormai, beh, ciao.
0: E a proposito di partita, 20 luglio era partita un'altra cosa ai tempi.
1: Bravo.
0: Però si apre sempre il solito dibattito. Lo posso chiedere subito a secco?
1: Sì.
0: Tu di che team sei? Tu,
1: diciamo,
0: e soprattutto
1: più,
0: voi a casa.
1: Diciamo prima perché la giornata che è oggi. 20
0: ma
1: luglio.
0: Perché io ti dico, già divido il team. Perché vi devo preparare il numero 347-490-0042, che il 20 luglio è la giornata di...
1: Non me lo chiedere a me, perché io
0: è
1: adesso
0: la giornata
1: sono
0: della
1: buio.
0: Luna!
1: Oh!
0: È la giornata della Luna, ragazzi! E il team... Sulla Luna non si scherza. Siete del team "ci siamo stati sulla Luna" o siete del team "ma quale Luna, è tutta una cosa hollywoodiana"?
1: Sfogatevi tranquillamente. Secondo voi, nel lontano non so quando,
0: 69 modestamente,
1: nel 69 ci siamo andati veramente il 20 luglio del 1969 con Armstrong che oppure era tutto un finto, tutto un recito fatto ad Hollywood? Fatecelo sapere con tranquillità, dai.
0: Onesti però,
1: mandate i vostri messaggi, fateci sapere se siamo stati sulla Luna oppure era tutto finto.
0: Tu ci credi o no?
1: Io ci credo, come? Certo.

0: Script, We Cry, questa radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno, Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, quando si parla di allunaggio,
1: sì,
0: 1969, 20 luglio, e oggi è il giorno della luna.
1: Piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità.
0: Si apre sempre questo dibattito particolare.
1: Il dibattito, pensavo di fare, sai, ci siamo stati o non ci siamo stati? Invece non ci siamo stati, e perché non ci siamo stati?

0: Ci danno anche la spiegazione. Sentiamo qualche amico cosa ci dice, no?
1: Per me non ci sono stati, perché in più di 55 anni, se ci fossero stati allora, sai quante altre volte ci sarebbero stati con le tecnologie moderne e tutto il resto?
0: Vabbè. E perché? Una volta che ci sono andata una volta, basta, cambi il posto.
2: Ma poi per andare sulla Luna ci vogliono i soldi.
0: I dindini.
3: Buongiorno ragazzi, la spedizione sulla Luna da parte degli Stati Uniti è stata una presa per il culo colossale.
0: Tutto ho criptato, non ho capito bene il messaggio, un po' più chiaro.
2: Vai, vai, sentiamo un altro, vai.
3: Buongiorno ragazzi,
0: eccolo.
3: La spedizione sulla Luna da parte degli Stati Uniti è stata una presa per il culo colossale.
0: Non capisco cosa hai
2: adesso
0: intendo.
2: Sentiamo quello vero, dai, dai.
4: Buongiorno e buon lunedì.
0: Ciao.
4: Io non credo alle teorie del complotto sul fatto che non ci siamo stati, e il fatto che non ci siamo tornati è semplicemente perché non avevamo motivo di farlo.
0: Tra l'altro, però intanto fateci sapere come la pensate. 347 490 0042. Io resto dell'idea che il miglior amico in questi casi è il nemico. Se non ci fossimo stati i russi, i cinesi, avrebbero tirato fuori tutte le prove del mondo al giorno d'oggi.
2: Continuate
0: no?
2: a mandare messaggi vocali, tra poco li ascolteremo. Lady Gaga.
0: Hola. The Dan.

0: buona domenica.
1: Safe, buona domenica, questa è Radio Kiss Kiss. No. Come no?
2: Buon lunedì, quando non buona domenica.
1: Lo so. L'hai detto.
2: L'ho detto, dopo buona domenica devo dirlo per forza.
1: Credete all'allunaggio del 1969, 55 anni fa, oppure no? Sentiamo qualche messaggio.
3: Ma certo che ci siamo stati, ma secondo voi ci siamo stati sicuramente, altrimenti siamo tutti dei terrapiattisti?
2: Ma perché no, scusa? Ma io ho paura della terrapiatta solo se fosse in discesa, che cioè, rotondo.
4: Se 55 anni fa fossimo andati sulla luna, oggi ci andavamo con l'ascensore.
2: Allora sì, allora adesso mi sono convinto.
1: Vedo molta determinazione, vai.
5: Tutti quelli che pensano che il viaggio sulla luna sia stato un fake montato al cinema, secondo me sono gli stessi che sostengono che la terra sia piatta.
2: Vedi? Vabbè, non c'è, è questa... detto c'è questo accoppiamento, no? Sì. Però non è detto.
6: Ma quale luna?
2: Eccolo.
6: E dopo 60 anni non si è più riusciti ad andare sulla luna?
2: Non è che non si è più riusciti, non si è più andati.
1: Buongiorno, Max e Max, fu piantata una bandiera americana sul suolo lunare e oggi con tutta la tecnologia non si riesce a fare una foto a quella bandiera e ai suoi resti.
2: No.
1: A parte che è una bandiera, è un metro quadrato, voglio dire. Cioè,
2: ma
1: gli altri è stata lender ripresa. I lander ci sono.
2: Li ha portati, li ha messi. Ti sei dimenticato il lander l'ultima volta che sei stato.
1: Tra poco notizie che riguardano proprio la giornata della luna.

Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Kiss kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Yes, yes.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Yes, yes.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss, kiss.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Anche io metto la cacciazza nel bianco, hai capito?
1: Sì.
0: O il bianco nella cacciazza, non mi ricordo comunque. Succede.
1: Tesoro, dove sono le cacciasse? Nel cassetto.
0: Oggi 20 luglio, questa è Radio Kiss Kiss, si celebra la giornata internazionale della Luna, lo ripetiamo, istituita nel 2021, una cosa recente dalle Nazioni Unite, per ricordare uno degli eventi più importanti della storia dell'umanità. È avvenuto nel 69, il primo sbarco dell'uomo, ce ne sono stati altri 5 oltre quello.
1: Sì, 6 in totale.
0: Fino diciamo al 72, uomini. Con 12 uomini che hanno messo piede sulla Luna, lasciando...
1: Però sai cos'è? Hanno fatto fatica a convincere sul primo, figurati, gli altri 5-6 poveri sfigateli in un angolo. Vabbè,
0: la ricorrenza non serve soltanto a ricordare l'impresa, ma anche a richiamare l'attenzione sull'importanza di utilizzare la Luna e le sue risorse in modo pacifico, responsabile e sostenibile, perché c'è anche questo aspetto.
1: Come no? Ti ricordi cos'era? Fine anni 80 che si parlava di portare l'immondizia sulla Luna. C'è stato un attimo in cui si è parlato anche di quello.
0: Allora, la necessità di proteggere l'ambiente lunare prima ancora di iniziare a sfruttarlo. Pensa un po' quante cose dobbiamo imparare. Vabbè.
1: E ancora ce n'è da imparare.
0: Signore e signori,
2: Ulla. I just smile.
1: Lui.
2: Sì.

0: Io sono convinto che anche Pica, quando ha visto il concerto di Bruno Mars, sì, quando ha cantato a Jazz Might, nel momento in cui la cantava hanno pensato a me molte persone.
1: Ma l'ha detto anche Bruno Mars live mentre cantava. Adesso, for you, Giannini, a Jazz Might.
0: Quando ha detto a Jazz Might, tutti qua, l'ha detto, l'ha cantato con me.
1: E intanto noi continuiamo a parlare anche di Luna, 20 luglio, omaggio dovuto. Poi fra l'altro ricordiamo che uno dei tre astronauti è nato in Italia.
0: È vero.
1: Nato a Roma.
0: Roma.
1: Collins. Collins. Quello che rimane l'uomo più solo del mondo, quello che andò dietro la Luna, che per 30 secondi è rimasto solo lui, lui è Dio.
0: Tanta roba, tanta roba.
1: Fece il giro. Comunque è nato in Italia.
0: Tra
1: Roma.
0: Poco vi spiegheremo anche un'altra storia importante. Non è una coincidenza, ma il 20 luglio del 1976 successe un'altra cosa importante per quanto riguarda le missioni spaziali.
1: Già.
0: Secondo me sono studiate queste cose, perché il 20 luglio è una data importante, c'erano un sacco di cose il 20 luglio.
1: Poi scadono le rate, si ricordano alla NASA, oh, domani è il 20.
0: A parte l'F-24 succedono tante cose, capito?
1: Vabbè, adesso cambiamo.

0: Disc Machine, ma attenzione, perché lui è londinese di nascita ma berlinese di adozione. È stato un artista di strada, 350 milioni di stream globali con questa canzone.
1: Coach the stream, quando è il caso di dirlo. Chris de Sarandi, e ascoltiamo Good Old Days, New Kiss.

0: the Syringe. Good old days, new Kiss.
1: Non ci crederai, è arrivato il momento del meteo.
0: Non ci credo.
1: Non ci credi? No, no. Neanch'io, se ci siamo o non ci siamo stati, ma lo chiediamo agli amici di ilmeteo.it. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Primo graduale calo termico al settentrione e alto adriatico, sole caldo al centro-sud. Nelle prossime ore possibili residui temporali che interesseranno i settori tra Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ma con una tendenza a un rapido miglioramento. Col passare delle ore qualche locale fenomeno potrà ancora attivarsi sulle aree alpine orientali, mentre sulle altre regioni prevarrà il bel tempo. Temperature massime comprese tra 29 e 32 gradi al nord, tra 30 e 37 al centro, tra 31 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss Kiss.
7: Afte.
8: Ne soffro da quando ero piccola.
9: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. CuraSept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
8: Un aiuto per tornare a sorridere.
9: CuraSept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
8: Rapida la guarigione.
9: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: Kiss Kiss.
11: Quando è...
12: pesca.
11: È la colazione. Quando è...
13: alla pera.
11: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Kiss Kiss.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Kiss Kiss.
18: Mi manchi ma domani torno.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Kiss Kiss.
20: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
21: Cibu, cibu.

0: Talk to you, Max e Max. E a proposito di missioni spaziali, sì, forse non tutti sanno che il 20 luglio, ma del 76, attenzione, quindi
1: qualche annetto dopo,
0: esatto, 7 anni dopo la missione di Apollo 11,
1: l'hanno fatto, scusami, per festeggiare la nascita di Radio Kiss Kiss, perché è una cosa spaziale. 76, sì, 50
0: anni. Che tieni in mente?
1: E mi sta uscendo sangue dal naso. Siamo, non
0: siamo
1: volevo,
0: voglio, non si dimentica la virgola.
1: Sì. Perché... a proposito, auguri.
0: Comunque, il 20 luglio del 1976. Il primo veicolo spaziale chiamato Viking 1 toccò il suolo marziano, mentre la sonda gemella, il Viking 2, l'Orbiter, orbitava intorno a Marte, dandoci le prime foto del pianeta nella sua interezza.
1: Cioè, le prime foto, sì.
0: Nel 76, dopo Apollo 11 nel 69, già avevamo delle sonde su Marte.
1: Da buoni esseri, c'eravamo già rotti le scatole della Luna e siamo andati su Marte.
0: La cosa bella è che l'orbiter, il modulo in orbita, esaurì il suo carburante nel 1980 e fu staccato nel 1980 dal 76. Certo. Il lander, quello su Marte, l'82 fu staccato perché qualcuno dette un comando sbagliato dalla base e noi...
1: Quanto fece ridere, scusate, ci fece ridere. Era un po' come...
0: Lo inchiumò.
1: Sì, era come, sai, la famosa storia della donna delle pulizie che stacca la spina e spegne tutto.
0: Siccome non
1: quello.
0: C'era su Marte chi spegneva e riaccendeva...
1: No, non c'era.
0: È rimasto lì. Però se qualcuno va su Marte, spegne e riaccende il Viking 2, quello si riavvia. Come un Nokia.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Dimmi.
1: Carmela.
0: Ah, Carmela.
2: Cioffi, Carmela, questa Radio Kiss Kiss e tanti messaggi che più o meno dicono tutti la stessa cosa, anche dopo la notizia che abbiamo dato riguardo il biking. Cioè, noi in un decennio praticamente abbiamo mandato roba su tutti i pianeti, intorno alla Terra, sulla
0: Luna. Abbiamo dato fastidio a chiunque fuori dalla Terra.
2: Eppure, sì, nonostante tutta questa tecnologia, veramente riusciamo a vedere i buchi neri a milioni e milioni di anni luce, eppure abbiamo problema di semafori che non funzionano, le macchine che stanno ancora nel traffico, abbiamo ancora gli imbecilli che buttano l'immondizia senza che nessuno li va a prendere calci nel culo.
0: Occhio.
2: Ci sono quelli che i biondi che fanno le guerre nel mondo.
0: Si svegliano la mattina.
2: Cioè, ci sono tutti questi contrasti che tu dici, ma com'è possibile che noi abbiamo la genialità di andare su altri pianeti lontani milioni di chilometri e ancora facciamo queste stronzate sulla nostra Terra?
0: Quando sarebbe così semplice trovare un pianeta solo e mandare tutta sta gente su quel pianeta.
2: Bravo.
0: Che se la risolvessero loro quella cosa lì.
2: Bravo,
0: però
2: bravo.
0: È bello avere questo confronto.
2: È bello.
0: È vero, non è vero, perché no? Il mondo è bello perché è avariato, no? Si dice.
2: Io quando sono nel traffico con 42 gradi sul cruscotto, un po' queste domande me le faccio, no? Porca miseria, Cioè, riusciamo a vedere la bandiera americana sulla Luna con... E non riusciamo...
0: Con sto caldo io la vedo da qua.
2: A vedere l'imbecille che sta facendo questo traffico.

0: Mamma mia, hai sentito, ho fatto il rumore della da puntina quando scivola sul piatto. Che fastidio. Ha fatto in tempo, eh? Ha fatto in tempo lei. Pensavo non venisse stamattina perché con l'impegno che ho avuto ieri, ragazzi. Vabbè. Lei e Ronaldinho e Ronaldo che la guardavano così.
1: Nel 1990, stiamo parlando di Madonna, Madonna aveva 31 anni.
0: Anche no.
1: E incise questa canzone che doveva essere inizialmente un B-side, un lato B. Sì. Pensa che con questa canzone ha speso $5,000 per inciderla, ha venduto 6 milioni di copie.
0: Voi!

0: Mamma mia, che canzone bella, che bella.
1: Quando
0: bella.
1: Diciamo che abbiamo la musica più bella, siamo seri. L'unico momento in cui siamo seri, Max e Max.
0: Carolina se l'è ballata tutta, guardala. Si è messo gli zoccoli.
1: Hola.
0: I zoccoli col tacco, guarda, si è ballata tutta.
1: Col tacco 13, tacco 13, fra l'altro. Intanto preparatevi perché fra poco appunto giocheremo con il caccia alla bufala.
0: Esatto, anzi, memorizzate come sempre vi diciamo questo numero 347-490-0042, perché altrimenti non potete giocare.
1: Ecco. E intanto ringraziamo tutti gli amici che ci guardano e ci seguono sull'app. Siamo belli anche lì, lo sai?
0: Adesso

0: dalle bufale, sì? Ci siamo noi, beh, a spiegarvi come si riconoscono.
1: Capirai, ci siamo noi. Però cosa succede? Adesso leggeremo tre notizie. Una notizia per queste tre è una bufala. Voi la indovinate e noi vi premiamo. Dopo il via di Giannini, non mandate il messaggio prima perché perdete l'ordine d'arrivo.
0: Esatto, ci sono i gadget estivi di Radio Kiss Kiss e oltre ai gadget ci mettiamo anche un po' di suolo lunare.
1: Infatti.
0: Come si chiama? La contrite.
1: Contrite.
0: Mettiamo un boccettino di lunite così vi dimostriamo
1: mettiamo
0: che siamo
1: 20 euro e facciamo contenti tutti perché non ne usciamo più. Vai. Siamo pronti? Notizia numero uno. Quella, vedete qua, un labrador nero di nome Tokyo è stato salvato sul Ben Nevis, una montagna altissima che si trova in Scozia. Il problema è che questo labrador ha avuto un collasso durante l'escursione.
0: Un golasso!
1: No, questo cane cosa è successo? Hanno detto, vabbè, il caldo, la fatica. Invece hanno scoperto che aveva ingerito della cannabis, della marijuana, trovata su un sentiero. Il cane è stato trasportato in barella, grazie a Dio è andato tutto bene. E poi hanno detto, mi raccomando, non lasciate i rifiuti in giro, ha detto la polizia. Ma non sono rifiuti quelli, adesso non volevamo dirvelo. Però il cane si è salvato, è un po' bombato. Marli adesso, notizia numero uno.
0: Notizia numero due, in Colombia, amico, si è stato inaugurato il salvadanaio più grande del mondo.
1: Ulla.
0: Un enorme maiale di ceramica alto 9 metri e lungo 10. Più grande del biondo. Pesante circa 30 tonnellate. Si trova nel parco Mano de Artesano a Raquira, in Colombia. Località famosa per la lavorazione dell'argilla. E può contenere fino a 127.000 monete da un pesos. Il denaro raccolto sarà destinato a sostegno dei rifugi per animali della zona. Che bello. Questa è la notizia numero due, amico.
1: Bella iniziativa. Ma adesso passiamo alla notizia numero 3. Durante il raduno dell'11 luglio del famoso gioco Pokémon Go, che fra l'altro è stato fatto a Prato della Valle, Padova, un ragazzo è diventato virale perché mentre cercava il Pokémon ha scoperto invece del Pokémon, ha scoperto la fidanzata che lo tradiva con un altro giocatore. Penso. Sempre nel parco, anche loro cacciatori di Pokémon.
0: Pokémon!
1: Continua a giocare con i soldatini e con i Pokémon, tu, va? Notizia numero 3. E adesso tocca a voi, siete pronti? Perché dovete dirci, aspettando il via di Giannini, qual è la bufala secondo voi? La numero uno, il giamaicane? O la numero due, il mega salvadanaio? Oppure la numero tre, ma è un Pokémon o una Porkémon?
0: E allora pronti? Partenza via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome, da dove ci state ascoltando, e soprattutto qual è la bufala? Dai che facile, non è difficile sia Siari!

0: Siamo pronti per la premiazione, caro Giannini.
1: Ma certo che sì.
0: E non so chi premiare, che devono essere in due, mi sa, perché c'è Maria e Cristina.
1: Maria e Cristina.
0: Forse è Maria Cristina?
1: Maria Cristina!
2: Ciao!
0: Hola!
2: Ciao!
1: Ma vedi,
2: ciao!
1: Sono in due, vedi?
0: Ehi,
1: sono in due.
0: Chissà voi!
1: C'hanno pure la stessa voce.
0: Tra l'altro, però sono unite, dai, sembra una persona unica. Da dove ci chiami,
2: sì,
0: Maria Cristina?
2: Ciao, Max, da Palermo.
0: Mamma mia, la bella Palermo.
2: La bellissima, bella, ma calda, ragazzi.
0: Calda?
2: Troppo, veramente troppo.
0: Quanti
2: troppo.
0: Gradi ci sono a Palermo, che caldo?
2: Allora, oggi siamo a 42.
0: Pensavo che fosse caldo vero.
1: Però, Maria Cristina, il meteo.it, i nostri amici ci hanno detto che fra un paio di settimane un po' di fresca arriva anche a voi, va bene?
2: Sì. Speriamo, contenta?
0: Preparati,
2: speriamo,
0: a sì, si parla addirittura di tracollo fino a 36-37 gradi scenderanno, eh? Allora, adesso parliamo di cose serie. Attenzione, sì. Qual è la bufala? La 1, la 2 o la 3?
2: Number 3!
0: Ma certo.
1: Numero 3!
0: Non è vera la storia che ha beccato la ragazza, ma è vero che ha perso la ragazza per giocare ai Pokémon, perché la bufala si nasconde lì la notizia, modificarla e inventare una notizia vera, perché sono subdole.
2: Eccola.
1: Senti, tu ci credi all'allunaggio oppure no, Maria Cristina?
2: Allora ragazzi, non penso sia tutto falsissimo. Certi dicono non è vero, non ci credo dopo molti anni, però ragazzi siamo seri, ci vogliono tantissimi soldi per andare su. Non è che è tanto facile mettere su tanti soldi, non è che.
0: Però ti posso dire una cosa, Maria Cristina, che visto gli ultimi prezzi, pure a venire a Palermo da casa mia ci vogliono tanti soldi. Ma veniamo ugualmente a portarti i gadget.
1: Ciao, Maria Cristina!
0: Chi schissa te?
2: Vai, grazie!
0: Ciao!
1: Un bacio!
3: Caccia alla bufala! Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss!

0: Camarena, dove vai? Dove vai? Attenzione, ascolta sempre Radio Kiss Kiss.
1: Ecco, prima perché c'è la musica più bella e poi ci sono sempre delle sorprese in arrivo.
0: Esatto, perché è iniziata la caccia al codice Locco. Con Radio Kiss Kiss voli al Pacià di Ibiza per i closing party di Gordon. La famosa canzone di Gordon, Locco.
1: Come si fa? Pacià si va?
0: Sì, al Pacià. Pacià va a Ibiza. Allora, ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Bisogna ascoltare sempre pedissequamente Radio Kiss Kiss. Annota tutti e ricomponi il puzzle durante la canzone. Quando parte la canzone logo,
1: sì,
0: improvvisamente parte questa. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info che volete sapere sono su kisskiss.it. È iniziata la caccia al codice Locco.
1: Locco. Io me li segno tutti, se vinco vado anch'io a Ibiza.
0: Bravo, bravo.
1: Locco, che bel regalo. C'è limite di età, no?
0: No, assolutamente. Kiss Club, Lie Alive.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Deghi trovare il prezzo migliore?
3: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Deghi scegliere, cliccare
6: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provarti.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Kiss, kiss.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: No, yeah. Non l'ha parata, ci sta.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, buongiorno, 10:28 del mattino.
0: Dica, ricordatevi che ore 19, canale 158, Kiss Kiss TV, ci sarà Sport Match.
1: Speciale mondiali.
0: Sì. Non spoileremo niente di chi ha
1: una
0: vinto.
1: Una chiave di lettura diversa di questi mondiali.
0: È vero, molto particolare. Ma
1: a proposito di spazio e stelle, preparatevi a stare col naso in su, perché tra il 28 e il 29 luglio prossimo il cielo ci regalerà la primavera luna piena estiva, anche se c'è già stata il 30 giugno, ma questa
0: è veramente pitturata il doppio.
1: Vuoi sapere come si chiama questa luna?
0: Mi state a intuirla dal palco, però
1: si chiama Beckman. La luna del cervo.
0: Allora mi interessa, grazie.
1: È utilizzato questo modo di dire, questo modo di appellarla, dai nativi del Nord America, perché loro che facevano? Utilizzavano le lune, no, per indicare tutto quello che succedeva quando c'era la luna piena.
0: Non c'era bisogno di internet e altro.
1: E in questo periodo cresce il palco.
0: Non per gli spettacoli, è il palco in testa alle...
1: In questo periodo sappiate che le corna...
0: un classico, quando arriva l'estate...
1: Le corna crescono. È per questo che si chiama la luna del cervo.
0: E ricordiamo che tutti quanti i cervi maschi si nascono tutti senza corna, vengono fuori dopo. Quindi, femmine restano senza e i maschi spuntano.
1: State attenti, che questo è il periodo in cui le corna crescono. Si formano
0: le
1: corna.
0: Comunque.
1: Al palco. Quindi quando starete a guardare questa luna piena, ricordate sempre delle corna.

0: Mickey Chan's Stolen Dance, ma siamo attenti al nuovo singolo di Blanco.
1: Oilà, è tornato, eh?
0: Sì, dall'album, sì. Ma arriva la fine di un amore, vedi?
1: E infatti,
0: si parla di questo.
1: Siccome a New York c'era la finale di calcio, lui ha cantato Los Angeles.
0: Bravo, bravo.
1: Ed è New Kiss.

0: sono cose che vorresti tornassero.
1: Come le vacanze.
0: O un bel vantaggio.
1: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Kiss Kiss. Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
4: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: fraso. Lo dice
1: sei baglie.
0: Fraso. È proprio quella, è lei, sei baglie.
1: La canzone del momento, The Bows Magnetic, che secondo me assomiglia a If I Ever Feel Better dei Phoenix.
0: Ma appena appena accennato.
1: Rimaniamo in tema di cose belle da vedere alzando gli occhi al cielo.
0: Sì.
1: No? Alza un po' gli occhi al cielo.
0: È da quando sono nato che mi tocca alzare gli occhi se voglio.
1: Forse guardare. Non tutti sanno che, attenzione, se avete qualche desiderio da esprimere, non c'è bisogno di aspettare la notte di San Lorenzo.
0: Infatti, per le famose stelle cadenti. Perché quest'anno ci danno dentro, mi dicevi.
1: Infatti, a partire da stasera, proprio stasera, vedi quante cose succede oggi questo 20
0: luglio. Ci sarà un motivo.
1: Ci saranno le incominceranno a cadere le delta aquaridi meridionali e le alfa capricornidi, che sono due sciami meteorici che si incroceranno e faranno cadere da oggi fino al 2 agosto dalle 30 alle 35 meteore all'ora.
0: 30-35 l'ora è uno spettacolo incredibile, gratuito forse.
1: Chiaramente fino al 28 luglio si potranno vedere benissimo, poi arriva la luna piena e quando c'è la luna piena si vede più.
0: Però già la luna piena è uno spettacolo.
1: Però da stasera alzate gli occhi al cielo, alza gli occhi al cielo ogni tanto.
0: Te lo
1: segui,
0: ripeto.
1: La luce,
0: sì,
1: la luce.
0: Io fuori dal tunnel.
1: Alzate
0: prima o
1: poi. Gli occhi al cielo, se vedete una meteora, esprimete un desiderio che non siano i soldi per pagare l'F24, perché ormai sono già andati via.
0: Allora, se vedo la stella cadente, esprimo un desiderio. Se dovessi vedere la meteora, credo che nel momento in cui la vedo non c'è bisogno di esprimere desideri.
1: Si chiamano meteore.
0: Perché, no, ma io la abbraccerei così, volentieri. Se
1: le meteore che si infrangono sull'atmosfera si chiamano stelle cadenti.
0: E San Lorenzo invece?

0: Junk of the Art, questa è Radio Kiss Kiss. Oh, ma lo sai che succedono veramente tante tante cose? Abbiamo parlato della Luna e del Cervo, sì. Poi ci sono le Alfa Capricornidi e Delta Acquaridi Meridionali, cioè queste meteore che già a partire da stasera fino al 2 agosto cadranno.
1: Da stasera 2 è tanti giorni, quindi la becchiamo prima o poi. C'è ancora un altro
0: evento astronomico che sicuramente per tutti gli appassionati è una cosa da non perdere. Per esempio io sarò lì all'alba del 12 agosto
1: l'hai comprato poi
0: anche col cannocchiale. Allora ci sarà l'allineamento planetario del 12 agosto, ben 6 pianeti, Giove, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno saranno allineati saranno visibili nella rotta
1: l'altro.
0: Certo, Saturno, Giove, Marte saranno più visibili.
1: Vabbè,
0: Nettuno e Mercurio ci vorrà un binocolo perché sono più
1: meno, però tutte e 6 in fila il 12 agosto o li vedi lì o li trovi sulla Salerno Reggio Calabria, perché il 12 agosto ragazzi, tutti in fila solo quello.
0: È un bel evento. Un bel evento da non perdere. Per quanto riguarda le stelle cadenti, ripetiamo, già a partire da stasera fino al 2 agosto, però il 28 luglio è la zona limite perché ci sarà la luna piena e quindi con la luna piena il bagliore non permette la visione delle stelle cadenti.
1: Infatti bisogna andare in alto in una zona abbastanza buia. Però mi dicevi poi che mi hai anche una novità, una spiegazione per le famose notti di San Lorenzo dopo, perché me la devo segnare.
0: Le lacrime di San Lorenzo.
1: Mamma mia,
0: guarda. Tu sai che mio figlio si chiama Lorenzo.
1: E infatti, ma le lacrime sono le sue quando ha saputo che era tuo figlio. Vedi come si abbina,
0: le lacrime sono le mie ogni volta che nomino Lorenzo.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: No, no, era proprio, si capiva, altro che. Signore e signori, storia della musica, adesso sappiamo che molti di voi appena sentiranno quel piano alzeranno il volume,
1: ci sta,
0: e se la canterà. Questa è la canzone della resilienza per eccellenza, cioè chi non vuole morire ma vuole sopravvivere, questa canzone è proprio un inno, no?
1: Mai come adesso serve questa canzone.
0: Allora, 1978, Gloria Gaynor incise questo che è un veramente un
1: invito.
0: Un invito. I will

0: Ma che meraviglia, ragazzi! Gloria Gaynor, Will Survivor, 1978.
1: Che ricordi, 1978, mondiali d'Argentina.
0: Ma soprattutto vi abbiamo sentiti cantare a squarciagola, perché questa è una delle poche canzoni che la puoi sentire anche un milione di volte. È sempre bella, non ti annoia mai, è bella, bella.
1: Evergreen, bella. Evergreen. Come non ti annoierai mai di vedere le stelle cadenti e quando e altre cose particolari dello spazio. Tu mi devi una spiegazione,
0: sì.
1: Legata alle lacrime, hai detto, di San Lorenzo.
0: Le lacrime di San Lorenzo, oppure le scintille della graticola.
1: Ma visto il caldo, preferisco le lacrime di San Lorenzo.

0: Uè, ci sta.
1: Questa è Radio Kiss Kiss, a proposito di stelle cadenti, me lo chiedi, io te lo dico. Allora, l'appuntamento ufficiale delle stelle cadenti, la notte di San Lorenzo tra il 10 e l'11 agosto.
0: Da sempre, no? È il modo.
1: Anche se tenete conto di una cosa, che non è tra la maggior caduta di meteore, non è tra il 10 e l'11 notte praticamente.
0: È spostato un paio di giorni,
1: sì,
0: no?
1: Sì, tra il 12 e il 13, lì è prevista.
0: Tradizione, dai.
1: Questa notte si chiama la notte di San Lorenzo e pare che le meteore siano le lacrime versate da San Lorenzo durante il suo atroce martirio.
0: C'è un piccolo supplizio.
1: Esatto, fu martirizzato il 10 agosto del 258 d.C. dall'imperatore Valeriano, messo su una graticola rovente a morire.
0: Giusto per.
1: E qualcuno dice che le stelle cadenti non siano altro che le scintille del fuoco di quella graticola. Pensa un po'.
0: Legata alle sue lacrime che puntualmente tornano. Adesso, al netto della leggenda, è uno spettacolo. Tu ci sei stato, sì, a vedere la notte di San Lorenzo, un classico in spiaggia, con la chitarra, ero l'unico. Alla fine che poi tutti si accoppiavano e io continuavo le bionde trecce, gli occhi azzurri, le lacrime non erano di San Lorenzo, erano le mie.
1: Attenzione, vi chiediamo.
0: Le bionde trecce, gli occhi azzurri, le lacrime non erano di San Lorenzo, erano le mie.
1: Attenzione, vi chiediamo, al netto di soldi e della salute dei vostri

0: Liz Capaldi, mamma mia, che belle canzoni.
1: Somewhere You Loved.
0: Allora, alzi gli occhi al cielo, sì. Per esempio stasera, visto che ci sono le capricornidi, vedi la prima meteora, anzi...
1: la stella cadente.
0: La stella cadente. E che cosa esprimi? Al netto dei soldi, al netto della salute, al netto del
2: lavoro.
0: Che cosa esprimi?
3: Primo desiderio, una valanga di soldi, vedi, che si essere, va in vacanza.
1: Basta essere chiari, al netto di soldi, al netto di cosa. Allora facciamo così, diteci solo di soldi e salute, vai.
4: Vorrei che mio marito trovasse lavoro, perché dopo 10 anni ancora non riesce a trovare lavoro.
0: Ah, ce l'ha quasi. Guarda, fatto. Ma
1: è un desiderio che faremo anche noi per lui, che questo è veramente...
5: Il mio primo desiderio sarebbe senza alcun dubbio recuperare il rapporto con una ragazza con cui mi sto frequentando, perché ho rovinato tutto.
1: Ah, okay, vabbè, dai, come ne approfittene? Passiamo, se la volta San Lorenzo la porti a vedere stelle.
0: Passiamo,
1: no?
0: La Pippo Pelo e sì. Adriano, questa roba.
1: Ci sei lì in mezza speranza, te la giochi.
6: No, Max, Max, il mio primo desiderio sarebbe quello di trovare un uomo che non è un caso umano.
0: È difficile.
1: E allora credimi, è più facile andare direttamente da San Lorenzo e chiedere, però te lo auguriamo.
7: Il lavoro, la stabilità lavorativa.
1: È una richiesta che hanno in tanti. Sì, in noi tanti. Ve lo auguriamo di cuore a tutti, eh.
0: Ve lo ripetiamo. Casomai doveste vedere questa stella cadente, già a partire da stasera. Al netto dei soldi, al netto della salute, al netto di questo e al netto di quella. Qual è il primo desiderio che vi viene in mente?
1: Vabbè. Il problema è che tutti quanti pensano allo stesso desiderio, no? Diventa il quarto o il quinto desiderio quello. Io sto preparando il mio, Max.
0: Anche tu, anche io.
1: Sarei contento tu del mio.
0: È vero.

0: Summer Funk.
1: Signore e signori, preparatevi, perché se non avete visto almeno un appuntamento del Kiss Kiss Way, sabato 28 e il primo agosto ci saranno le puntate. Sabato 25 e il primo agosto ci saranno le puntate del Kiss Kiss Way, ragazzi, su canale 158.
2: Sì, anche sulla 8, ragazzi. Live, uno spettacolo, ragazzi, fuori dal normale.
1: Interviste dietro palco, tutte le cose che non avete visto live le potrete vedere in questo fantastico spettacolo. Grandi.

0: Chissà te, che stamattina ti sei preparato di fretta e ora hai i calzini di due colori diversi. Chissà te, che ieri notte hai fatto tardi e oggi al lavoro vai leggermente a rilento. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss.
6: Sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
10: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
10: E te lo porto io! Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non deghi, non ci credi!

0: momento, il primo che appena vedete la stella cadente, al netto di soldi, lavoro, salute dei cari, di per sé, dei
1: lo
0: propri cari,
1: scattato, no?
0: Qual è il primo desiderio che vi viene in mente?
2: Allora, il desiderio che potrei chiedere è magari svegliarmi un giorno e scoprire che almeno per un po' di tempo, magari indefinito, nessuno ha bisogno di me, almeno per qualcosa di urgente. Quindi stare tranquilla, bella, da
1: bellissima
2: sola.
1: Questa cosa.
0: Bello.
1: Un desiderio che nessuno dovesse aver bisogno di me, niente rotto di balle.
3: La mia stella cadente la dedico a questo pensiero. Vorrei invecchiare con mio marito. Non è sempre scontato. In primis per la salute, ma poi anche perché non è facile rimanere 20 anni e più insieme.
1: Che bello, c'è da dire che 20 anni si sente che fa le prove con 20 anni così. Però bel
0: solo
1: messaggio.
0: Fidanzamento.
1: Adesso vorremmo sentire quello del marito, però.
4: Un giorno vorrei che mia figlia superasse il test d'ingresso dell'università, così finalmente se ne va da casa.
1: Non interessa niente il futuro, basta che è fuori dalle palle.
5: Io, il mio primo desiderio è andarmene via da dove abito. Sono anni che ogni volta che ne vedo una dico, ecco, speriamo di potermi trasferire, non succede mai niente.
1: Ma porta pazienza, prima o poi succede.
0: Succederà,
1: dai,
0: succederà.
1: Te lo auguriamo di cuore.
0: Allora, tra poco, che belli i vostri desideri. Molti desideri, non li possiamo ascoltare tutti perché non ne abbiamo il tempo. Dio addio, dedicati alla fine di tutte le guerre che ci sono in giro, che non se ne può più.
1: Che non dovrebbe essere un desiderio, ma una regola dovrebbe essere.
0: Bravi. E molti legati anche al sesso, capito?
1: Sì.
0: Di qualità che, piuttosto che di quantità.
1: Sì, punti di vista.
0: E il prossimo che dice J-Lo, ma arrabbi, venga a prendere a casa.
1: Non scherzate con i sentimenti che si arrabbia Giannini. Invece io sto vedendo se arriva la meteora. No, il mio desiderio ancora non si è avverato.
0: No.
1: Ma se azzecco.

0: grandissimi, curiosi di chi l'ha decato. Erano allora, loro?
1: No.
0: Misfit.
1: Era Harry Styles. Attenzione perché è il momento dei due episodi di Sport Match. Sport Match.
0: Ricordatevi, ore 19 sul canale Kiss Kiss TV 158 va in onda appunto Sport Match. Due episodi scelti da Max Vitale e due da Max Giannini.
1: Puntata dedicata completamente al mondiale che doveroso, è finito proprio ieri. Allora io scelgo l'episodio che riguarda Mbappé, i 10 gol, ieri è rimasta ai 9 di Paolo Rossi nell'86. 9 gol? Non ne
0: so. Meno, però ne ha fatti 10 Mbappé. Comunque, ragazzi, tanta
1: quanti
0: roba.
1: Ne feci?
0: Ne 6 se non sbaglio, Rossi nell'82. Bastarono e avanzarono.
1: Allora, giusto il numero della sua maglietta: 10 gol di Mbappé che chiude il mondiale come il miglior capocannoniere di tutti i tempi.
0: Perché la somma globale è quello che ha segnato più di tutti ai mondiali, non solo.
1: Tu che episodi scegli?
0: Mbappé.
1: E tu che episodi scegli?
0: E allora io mi scelgo, restiamo in tema Mbappé a sto punto. La finalina. Terzo e quarto posto.
1: Wow.
0: Sì, Inghilterra-Francia, pensavo fosse una finale di calcio, invece era Wimbledon contro Roland Garros. 6-4 net, però spettacolo puro.
1: È stata, per molti è stata la vera finale.
0: Secondo me da un certo punto di vista, però tanto la Spagna. Mancano due episodi, ve li diciamo fra pochissimo. Kiss.

0: Sheeran Sapphire, ma c'è un trio che canta uno dei posti più belli del mondo, eh?
1: Firmiamo subito. E stiamo parlando di Fabio Rovazzi, Arisa e il grandissimo Nino D'Angelo. E il titolo è proprio questo: è Costiera Amalfitana.

0: Covazzi, Arisa, Nino D'Angelo, così era Amalfitana, New Kiss, ed è bellissimo vedere Arisa che balla.
1: Sì, che fa la coreografia.
0: Sì, sì,
1: prima o poi impareremo anche noi, ma ricordati che la costiera amalfitana non la puoi portare a Milano.
0: No, no, no.
1: C'è la rima, ma...
0: Gli altri due episodi arrivano di Sport Match speciale mondiali che andrà in onda alle 19 su canale 158.
1: Pronti? Attenzione, gli altri due.
0: Dai.
1: Il mio, vabbè, io è doveroso questo mondiale, voglio fare un omaggio a due grandissimi che finiranno col mondiale, ma ne hanno giocati 70, Ronaldo e Messi.
0: Ecco, bravo,
1: che comunque sia, piace o non piace, sono l'antitesi uno dell'altro, sono due, due campioni eccezionali.
0: Esatto.
1: Che hanno fatto la storia del
0: un
1: mondiale.
0: Po' più Messi che Ronaldo.
1: Questione di gusti, sono due grandi, è come vuoi più bene a mamma o vuoi più bene a papà?
0: Questo è vero,
1: quando
0: vero.
1: Sono grandi, sono grandi. Questo è il mio secondo episodio. Tu invece?
0: Vabbè, abbiamo parlato della semifinale prima, che è stata come
1: Wimbledon,
0: una finale.
1: Roland Garros.
0: Però io parlo del gol di Ferran. Che ha fatto veramente, ha infilzato con una spada.
1: È il toreador, no? Una Picadiglia.
0: Tifosi, una Picadiglia e tutti i tifosi dell'Argentina, però ha fatto un gol veramente che rimarrà negli annali. Quindi parlo della finale, tra Spagna e Argentina, che grazie al gol di Ferran si è portata a casa la Coppa. Vabbè, questo è il mio episodio.
1: Ci sta, l'omaggio alla squadra vincitrice. Non me la spoilerare, chi ha vinto, che lo voglio scoprire stasera. Però attenzione, questa sera alle 19, chi stiamo? Canale 158, come fanno poi a votare?
0: Ecco,
1: loro?
0: Basta andare su Instagram, il nostro profilo ufficiale, andate lì e voi sceglierete l'episodio che più vi ha colpito e
1: cliccate,
0: poi...
1: giusto, potete vedere i miei due episodi e li votate, quelli di Giannini e potete anche non
0: quello
1: votarli.
0: Quello più votato, i tuoi sicuramente, quello più votato, domani mattina lo decreteremo vincitore in puntata.
1: Ah, hai decretato il decretino?
0: Sì,
1: perfetto.
0: Decretiamo, dai.
2: 158
3: 158
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss, kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Viajando, viajando. Se viaja, se viaja. Oh, se parla spagnolo, argentino, neo.
1: No, è spagnolo purtroppo.
0: Vabbè, anche
1: non si ingugna.
0: Però oggi, 20 luglio, sì, ho scoperto che è veramente 20 luglio, c'è cioè tutto oggi.
1: Ma questa è molto bella, questa cosa che fanno.
0: È molto bella, però la celebreranno in maniera
1: più sobria.
0: Non più sobria, ma proprio sommessa.
1: La saltano, la saltano. Però so, è bella la cosa.
0: In Argentina è il giorno dell'amico. Proprio oggi, come ogni 21 luglio, da già tantissimo tempo, dal 1969, giorno in cui Enrique Ernesto Febraro, dentista, professore e appassionato di relazioni internazionali, colpito proprio dall'allunaggio dell'Apollo 11 nel 69, il 20 luglio, decise di convincere tutta la popolazione del mondo a unirsi, perché siamo grandi, quando vogliamo riusciamo a fare delle cose.
1: Ma non a chiacchiere, lui cercò di contattare centinaia e centinaia di persone, è venuto fuori che questo diventa il dia, come si chiama?
0: Il dia dell'amico.
1: Che bello è.
0: Allora, in Argentina è festeggiato come quasi il Natale, è una festa incredibile, con settimane di anticipo si prenotano i ristoranti per portarci gli amici e festeggiare. È celebrato anche in Uruguay, in Brasile, però in Argentina è particolarmente sentito. Si chiama l'amico, gli amici del cuore, e ci si va a rinfrancare da tutto quello che succede.
1: Manca quotidianamente a noi, se ci pensi, c'è la festa della mamma, del papà, dell'amico basta, anche perché in Italia amici e poi si fottono la bici.
0: Io penso che oggi più che mai la festa dell'amico in Argentina serve proprio per digerire, metabolizzare questa cosa.
1: Secondo me oggi hanno scoperto che non hanno amici.

0: quanto mi piace questo ritorno alle origini di Anna. Brava, yeah. Brava. Ma attenzione, chiudiamo con una canzone tra le mie preferite, lo dico senza. Perché bella. 94-95. The Colonels.
1: Quasi 74-75, fine anno.
0: 74, hai ragione. Com'è? 74-75. Oh, ragazzi, sono arrivato anch'io, un po' di
1: 74-75. Allora, ringraziamo la regia, la control room, la nostra Lucilla. Marta, è pronta?
0: È prontissima.
1: Mi raccomando, voi ore 19 con Sport Match questa sera, ma soprattutto a domani e
0: Kiss.

0: 1973, il nostro History Kiss. Adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In apertura, la vasta operazione di polizia in oltre 40 province italiane contro il fenomeno delle baby gang e della violenza di strada. Il bilancio è di 539 arresti eseguiti, 47 di minori e quasi 1000 denunce dopo 188 controlli nelle zone di movida e piazze di spaccio. Sequestrati almeno 700 kg di stupefacenti vari, 50 armi da fuoco, una novantina da taglio e circa 300.000 euro in contanti. Eseguite verifiche presso 1200 tra locali, sale giochi, stazioni ferroviarie, centri commerciali, parchi pubblici, altri contesti di aggregazione giovanile. In particolare a Roma, identificati alcuni dei partecipanti ai danneggiamenti nei pressi del Colosseo lo scorso 1° luglio e ora indagati a piede libero. E diventa un caso invece la morte a Bologna di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un controllo di polizia al Pilastro. Gli agenti erano intervenuti dopo che alcuni residenti avevano segnalato un uomo che dava in escandescenze. Per fermarlo gli agenti hanno spruzzato dello spray al peperoncino e lo hanno bloccato poi a terra con le ginocchia sulla schiena. In un video acquisito dalla procura si sente l'uomo gridare aiuto e di non riuscire a respirare. Si vedono due soccorritori del 118 solo quando Fakir ha già perso conoscenza senza più risvegliarsi. La famiglia della vittima chiede giustizia al sindaco Lepore che si faccia piena luce sull'accaduto. Medio Oriente, altra notte di bombe sulle zone costiere dell'Iran ad Chabar Sirik. Abbiamo colpito duramente per vendicare l'onore dei soldati uccisi in Giordania, ha affermato Trump, mentre Teheran ha lanciato missili e droni contro Bahrain, Kuwait e Siria, colpito l'aeroporto militare giordano di Aqaba e causati gravi danni a velivoli da trasporto e da pattugliamento delle forze americane. La nuova fase del conflitto Stati Uniti-Iran riverbera sul petrolio, in rialzo, WTI a $81.50, Brent supera gli $88 al barile. Cresce anche il prezzo del gas, al TTF di Amsterdam vola 60 euro al megawattora, ai massimi dal mese di marzo. Torniamo in Italia, brutta avventura per Noemi durante uno spettacolo a San Salvo Marina in Abruzzo. La 44enne cantante romana è caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano. Concerto sospeso, Noemi subito soccorsa e portata in ospedale. Ha riportato un trauma e contusioni guaribili in un mese, annullati per rispetto dell'artista anche i fuochi d'artificio che erano previsti alla fine dell'esibizione. Lo sport, calcio, dopo l'europeo la Spagna conquista anche il mondiale a 16 anni dalla prima Coppa del Mondo vinta in Sudafrica nel 2010. Purtroppo la festa per il titolo conquistato a New York è stata funestata da un incidente a Ciudad Rodrigo, vicino Salamanca, dove un 13enne è morto nel crollo di una fontana sotto il peso della folla entrata per un bagno celebrativo. Si registrano anche 3 feriti. Intanto la squadra al completo rientra questo pomeriggio a Madrid. Sarà ricevuta alla Zarzuela da Re Felipe e alla Moncloa dal Premier Sanchez. I neocampioni sfileranno poi su un autobus scoperto fino a Plaza de Cibeles, culmine dei festeggiamenti. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

Mezzogiorno in punto, buon lunedì a tutti da Marta, buon pomeriggio anche a Pasquale Viola in regia. Sono ancora qui ragazzi, dopo 6 ore di coda in autostrada per rientrare a Napoli dalla Calabria, siamo ancora qui, insomma, però ne è valsa la pena, veramente siamo stati benissimo in Calabria, a Rozzano Odissea 2000. Intanto saluto anche Max e Max e come sempre staremo insieme fino alle 14 e ci godiamo la musica più bella, Tame Impala con Dracula Remix.

Black Eyed Peas, J Balvin con Ritmo, Bad Boys for Life dal 2019. Buon pomeriggio, buon lunedì a tutti ancora da Marta. Beh ragazzi, questa è la notizia del giorno, eh? Spagna per la seconda volta campione del mondo, Donald Trump fischiato, ma lui dirà sempre no, erano applausi, lui sente applausi, ci fa piacere. Dopo aver consegnato la coppa si è imbucato nella foto con la squadra, insomma già buono che non abbia alzato lui la coppa, siamo molto felici per questo. Famiglia, invece parlo a voi, abbiamo parlato proprio una decina di giorni fa dell'importanza per una coppia con figli di ritagliarsi del tempo per stare insieme, per ricongiungersi come coppia, ma gli impedimenti possono essere e sono sicuramente diversi. C'è chi si sente in colpa a lasciare i figli, c'è chi non ha a chi lasciarli perché una babysitter costa tanto e non tutti se la possono permettere, non sempre ci sono nonni o parenti a disposizione. E se fosse il comune a provvedere alla tata? Beh, ve ne parlo tra poco.

È tornato una voce meravigliosa a settembre con due settimane e siamo felici di avervelo fatto ascoltare. Allora, una serata libera per i genitori, argomento che abbiamo trattato anche negli scorsi giorni. Sarebbe importante, no, che i genitori non fossero solo genitori, ma ricordassero ogni tanto di essere anche una coppia. È importante per la famiglia, ma non tutti hanno questa possibilità, chiaramente, anche dal punto di vista proprio organizzativo o economico. Una serata libera per i genitori, il progetto invece del sindaco di New York Mamdani, che regala alle coppie una notte senza figli. Cioè, sembra quasi utopia, invece è tutto vero. L'idea è quella di fornire alle famiglie un servizio pubblico di assistenza all'infanzia, serale o notturna, si può scegliere, così da permettere ai genitori di trascorrere qualche ora insieme per uscire e ricordare di essere una coppia oltre che genitori. Al momento è una proposta che insomma dovrebbe poi andare a buon fine e non è un servizio ancora attivo, però insomma possiamo dire è una proposta bellissima.

0: un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way!
1: Sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Kiss Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero

mai più. Allora, speriamo che sia bene, che si sia ripresa. Al momento non abbiamo notizie, ma insomma, Noemi è circolato un video, quindi penso che lo abbiano visto tante persone. È caduta dal palco durante il suo concerto e pare che si sia fatta anche parecchio male, quindi è stata portata poi d'urgenza in ospedale. Speriamo, insomma, che non sia nulla di grave. Non so se c'è anche in questo caso lo zampino di Ciro, ma credo di no. Allora, qualcuno all'ascolto si è reso conto con il caldo di essere diventato meno paziente e un po' più, come dire, attaccabrighe, voglioso di litigare nei confronti di chiunque, non solo del partner, magari con un collega, con un amico. Cioè, proprio, sai, quando non si ha pazienza, pure in macchina vorresti da mandare a quel paese tutti, vaffa, così, che piovono dal cielo. Ma pare che il caldo in effetti peggiori molto la nostra irritabilità, ed è colpa proprio del caldo, se tutti quanti noi, questo lo dicono proprio gli esperti, i medici, il caldo ci rende particolarmente irritabili. Quindi se avete voglia di mandare tutti a quel paese, fatelo.

0: notizie, curiosità e tutta la leggerezza che serve all'ora di pranzo.
1: Mi piace
0: dalle 12 alle 14.

0: Che meraviglia, Siena Spyro con Material Lover. Allora, abbiamo detto, se avete voglia in questo momento particolare della vostra esistenza di mandare tutti a quel paese, ragazzi, gli esperti dicono che è il caldo, quindi date la colpa al caldo. Ho voglia di mandare tutti a quel paese, è il caldo, è il caldo.
1: A Marta, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Io con sto caldo c'ho un sonno.
0: Oh, Fragolino, che te devo dire? Gli esperti dicono che con sto cardo abbiamo voglia di mandare tutti a vaffa. E poi non so se non ce la fai, però neanche io ho tanta voglia di litigare. Devo essere sentito, dico, ma chi me lo fa fa? Già fa caldo, va a finire che sudo anche di più. Invece c'è ad esempio Fabio che è d'accordo con gli esperti, perché dice, ah, ecco perché non sopporto più nulla e nessuno. Vedi, diventiamo proprio, ecco, molto attaccabrighe.

0: Your Love.
1: E adesso novità, questa canzone vi è ispirata ad un'esperienza vissuta ad Amsterdam di questo artista, con una canzone che racconta il segno lasciato da momenti intensi che continuano a riaffiorare poi nel tempo. E allora godiamoci la voce di Lorenzo Lupo con Niente, il nostro New Kiss.

0: Lorenzo Lupo Niente, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it, per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'alta pressione subtropicale inizia a cedere al nord, ancora tanto caldo e sole al centro-sud. Nel pomeriggio il quadro meteo resterà a tratti incerto solo al nord, dove non si escludono dei rovesci sparsi. Soleggiato e molto caldo al centro-sud. In serata e nella prossima notte qualche annuvolamento potrà formarsi, con rovesci annessi lungo la Valle Padana e verso il centro. Massime tra 29 e 32 al nord, tra 30 e 36 al centro, tra 33 e 40 gradi al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti.
2: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss! Play everywhere! Con Radio Kiss Kiss e...
10: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss.
2: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Mi piace troppo unirmi tra queste due voci, tra le altre cose. Madonna, anche ieri per la finale, insomma, è stata meravigliosa. Sicuramente questo grande spettacolo che c'è stato all'interno della finale dei mondiali a me è piaciuto molto. Allora, il caldo ci mette a dura prova anche dal punto di vista psicologico. Abbiamo più voglia di litigare con il prossimo.
1: Ciao, Marta. Erika da Venezia.
0: Ciao, Erika.
1: Io sono diventata una iena cattiva. Beh, come il male.
0: Ma addirittura?
1: Più di un mese che non dormo. Un mese che siamo tutti appiccicati da quando ci alziamo a quando andiamo a letto. Io sono diventata cattiva.
0: Guarda, sì, addirittura è arrivata la cattiveria. No, sicuramente siamo un po' meno tolleranti, perché il caldo sicuramente ci mette a dura prova, e anche per il motivo del sonno. Io ti dico che è quasi un mese che mi sveglio tutte le mattine alle 5. Cioè, tipo, spalanco gli occhi, come arriva, insomma, le temperature un po' più iniziano a salire, io apro gli occhi e non c'è niente da fare. Ma anche se poi accendo l'aria condizionata, il mio corpo lo sa che fuori fa caldo, che dovremmo sudare, che dovremmo soffrire, quindi niente da fare, mi sveglio.

0: C'è ad esempio Manuela che a proposito di caldo dice: buongiorno cara Marta, ahimè il caldo non sta mettendo a dura prova soltanto il sistema nervoso ma anche la salute. È assolutamente vero, ma se avete bisogno di lamentarvi un po', ragazzi, siamo qui a disposizione. Inviate un audio in cui ci dite: fa caldo, non ce la facciamo più. Anche questo serve a sfogarsi un po'. Poi c'è la musica più bella, senti questa di Tom Walker.
1: Let's get drunk, I'll put my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt.

La musica riesce a curare tutto, insomma la musica ci accompagna in ogni momento della nostra esistenza, no? Se siamo felici abbiamo bisogno di musica, se siamo tristi abbiamo bisogno di musica per piangere. Molte persone ad esempio riescono a sentirsi proprio liberate grazie alla musica, soprattutto nei momenti più tristi, perché la musica triste ci aiuta a liberarci totalmente dalle negatività. E allora c'è una canzone bellissima che parla proprio di come la musica sia un momento di conforto. 1979, Boogie Wonderland.

Fire, Boogie Wonderland 1979, il nostro History Kiss. Sono arrivati un bel po' di messaggi, ma io lo sapevo, di persone che semplicemente mi scrivono, anzi mi mandano note audio per dire: Marta, fa caldo. Oh, ma perché ti sfoghi quando lo dici? Perché tanto lo diremo almeno 850 milioni di volte al giorno. Perché ti senti meglio, già quando inizi a lamentarti un attimo ti senti un pochino meglio. Buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, come sempre, questo è Mi Piace, staremo insieme fino alle 14, Pasquale Viola in regia, e ci godiamo perché rinfresca anche la musica più bella. Subito iniziamo questa seconda ora con Tommaso Paradiso.

Runaway, Lady Gaga e Dutchies, Radio Kiss Kiss. Ciao a tutti, buon pomeriggio a tutti da Marta. Allora, facciamo gli auguri a Fedez, perché il 16 giugno, dopo alcune indiscrezioni che avevano già annunciato la nascita del bambino, Fedez ha confermato sui suoi canali social l'arrivo del suo terzo figlio, Edoardo Lupo. Gioia, insomma, tanta gioia, anche perché, insomma, solo un bambino sa portare tanta gioia all'interno di una famiglia. Noi sappiamo, lui l'ha sempre detto, non si è nascosto, aveva bisogno probabilmente di questa luce, e speriamo che questo arrivo possa donargli la luce che merita. Ma c'è un particolare che non è sfuggito ai fan. Ragazzi, su Facebook lui ha ancora la foto con Chiara Ferragni. Cioè, come mai? Cioè, allora, su Instagram no, perché sono andata a controllare, ha una foto da solo e amen. Però su Facebook, vero che Facebook, io non lo uso più tantissimo, probabilmente neanche lui, forse l'ha dimenticato, l'ha fatto di proposito. Ma come mai? Ha cambiato vita ormai da parecchio tempo e ancora su Facebook ha conservato come foto profilo la foto con la Ferragni. Beh, qui potremmo aprire un bel capitolo. Io non so se voi abbiate mai cancellato foto o video da Facebook, o abbiate, insomma, conservato foto e video anche dei vostri ex. Io credo di non aver mai fatto pulizia, però ci sono tante persone che finiscono una relazione, tac, cancellano praticamente tutto dai social.

Cavana Irama su Radio Kiss Kiss. Allora, Fedez, nato il figlio della sua nuova relazione Edoardo Lupo, ma i fan si chiedono come mai su Facebook abbia ancora la foto profilo con Chiara Ferragni. Io adesso invece voglio chiederlo a voi, ragazzi, e dovete essere sinceri come sono sincera io. Voi quando chiudete una relazione cancellate ogni traccia dai social, cioè su Facebook, su Instagram, i vostri ex compaiono oppure li avete cancellati nel momento in cui avete chiuso la relazione? A me trovate anche, penso, il primo fidanzato, quello delle superiori, cioè non ho cancellato, non ci ho mai neanche pensato, devo essere sincera. Voi che cosa fate? Con onestà, sincerità, raccontatemelo al 347 490 0042. Voglio capire, sapere quanto per voi i social contano, anche per raccontare la vostra insomma le vostre storie amorose. Cioè, voi cancellate nel momento in cui finisce, terminate, concludete una relazione, oppure chi se ne frega, lasciate là perché in qualche modo comunque ha fatto parte del vostro passato. Se vi va, raccontatecelo adesso. Billie Eilish.

0: Chi schissa te che sei proprio indeciso? In che città la porterai per il vostro weekend romantico? Chi schissa te che ragazzi, stasera tutti a casa mia. Buon cibo, tante risate e giochi. Giochi, giochi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Kiss Kiss. E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
3: Kiss Kiss.
4: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Kiss Kiss.
6: Mi manchi ma domani torna.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: Kiss Kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
10: Kiss Kiss.

0: Antidroga Emma e Fabri Fibra su Radio Kiss Kiss. Allora, io vi voglio belli sinceri come al solito, tanto siamo tra di noi, siamo in famiglia. Quando chiudete una relazione, cioè sui vostri canali social avete cancellato tutte le persone che hanno fatto parte del vostro passato, quindi relazioni precedenti all'attuale, oppure insomma avete mollato tutto lì, che chi se ne frega, giusto per dire. Sentiamo.
1: Onestamente non ho proprio nulla da cancellare,
0: ah,
1: perché
0: bene.
1: Sto con mio marito da un sacco di anni.
0: Uno è per sempre.
1: Anni in cui finalmente ho deciso di essere social,
0: ah,
1: di
0: ecco, prima non avevi
1: Instagram e Facebook, quindi non ho proprio niente da cancellare.
0: Quindi non sai,
1: le fotografie degli ex ce le ho tutte cartacee, ma non le ho mai buttate, perché
0: alla fine giusto.
1: Fa ricordo.
0: Dai, sì, fa ricordo assolutamente.
2: Buongiorno, sono Clemente da Desio. Io ho avuto due matrimoni. Prima non avevo quasi niente sul telefono, e secondo avevo i viaggi che ho fatto insieme, e quando mi sono lasciato io ho cancellato tutto, perché faceva solo vomitare.
0: Allora, perché evidentemente riguardare quelle foto, ritrovarle sui tuoi canali social ti faceva soffrire, quindi in quel caso ci sta assolutamente cancellare, perché in quel momento non hai voglia di vedere quei ricordi.
3: Io sono separato da 5 anni e non ho cancellato una singola foto.
0: Vedi, ognuno la pensa in un modo. Non ho sentito tanto le donne, ecco, voglio ascoltare anche il parere delle donne. Donne, voi che cosa avete fatto? Cioè, come vi comportate? Cancellate via tutto quando si conclude una relazione o mollate tutto lì sui vostri social?

0: con Oh My Soul su Radio Kiss Kiss. Allora, quando finisce una relazione si cancella ogni traccia dai social, voi lo avete fatto, lo fareste? Secondo me dipende molto anche da come finisce una relazione. Tra poco ascoltiamo un po' dei vostri pareri e dei vostri racconti, perché la questione mi incuriosisce. E intanto però vi avverto di una cosa a cui tengo moltissimo: Radio Kiss Kiss vuole farvi un regalo enorme. Radio Kiss Kiss mette in palio un'esperienza esclusiva per due ascoltatori per il closing party di Gordo in uno dei locali più famosi al mondo, il leggendario Pacià di Ibiza. Volete andarci? Vorreste essere tra i fortunati a vivere questa esperienza? Bene, vi dico cosa dovete fare: semplicemente ascoltare Radio Kiss Kiss, prestate attenzione alla programmazione perché all'interno abbiamo inserito dei codici, dovete annotarli tutti per poi ricomporre il puzzle. Più ascoltate, più avete possibilità chiaramente di vincere. Tutte le info le trovate anche sul nostro sito andando su kisskiss.it. Adesso c'è Elodie.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Novità Wild Child, il nuovo album di Alex Warren uscirà il 28 agosto ed è stato anticipato da questa novità, una canzone che racconta della sensazione di essere seduti sul sedile del passeggero mentre l'altra persona guida e prende ogni decisione. La canzone si intitola proprio Passenger.

0: la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss Kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Kiss Kiss.
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Kiss Kiss.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Kiss, kiss.
12: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
13: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
14: Devi trovare il prezzo migliore?
12: Devi semplicemente andare su deghi.it.
15: Devi scegliere, cliccare
14: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Job Band, Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss. Dunque, Fedez ha ancora sulla sua pagina Facebook come foto profilo la foto con Chiara Ferragni, dove sono quelli che invece cancellano ogni traccia dei propri ex.
1: No, io ho tolto solo le foto di una donna satana, donna che mi ha rovinato la vita. Lei non voglio niente, neanche i ricordi.
0: Ai, vedi, dipende come finisce.
2: Io non ho cancellato nulla, anche perché quando una storia finisce, finisce. Sono solo ricordi e basta.
0: Dipende da come
3: su
0: finisce,
3: Instagram
0: è vero.
3: Ho cancellato le foto con la mia ex, mentre su Facebook le tengo ancora conservate. Discorso a parte invece per le foto sulle cartelle del PC. Tengo conservate qualsiasi foto con tutte le mie ex, non le cancellerò mai.
0: Giusto, sono ricordi. Magari l'attuale potrebbe dire: ma che fai? Perché ancora non ci tieni ancora? Allora ci pensi ancora? E quindi in quel caso ci può essere un po' di gelosia. Però insomma, se a voi non fa male tenerle lì, insomma, non bisogna dar retta a nessuno. You took me

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che canto d'amore. A proposito di canto, anche quest'anno Radio Kiss Kiss ha portato la musica più bella in giro per l'Italia con quattro tappe stupende: la prima a Torino, Baia Domizia, Viareggio e Pescara. E ora il meglio del meglio di queste quattro tappe potremo riguardarle in TV il 25 luglio e il 1 agosto a partire dalle 21:30 su Sky 1 TV 8 e anche sul nostro canale TV il 158 della digitale terrestre. Appuntamenti da non perdere.

Ariana Grande, adesso pronti per il nostro momento history. Questo è un inno hard rock che descrive proprio quell'incontro romantico, ma anche molto piccante, molto sensuale. Non a caso il titolo vuol dire proprio mi hai fatto tremare per tutta la notte. Sicuro non hanno giocato a briscola, ne sono quasi certa. Bene, i CDC con You Shock Me All Night Long 1980. Grazie a tutti voi per essere stati con me, grazie a Pasquale Viola che trovo sempre più in forma. Io vi do appuntamento domani, stesso posto, stessa ora. Ci sono adesso Marco e Raff e da Marta Kiss Kiss a tutti. Ciao!

0: 14 in punto in questo lunedì 20 di luglio.
1: Ho problemi con le cuffie, no, non sento niente.
0: Amico mio, tu hai problemi, punto. Poi andiamo avanti in questo caso oggi con
1: non posso lavorare oggi, non però, mi sento.
0: Scusa, mi senti? Sì, mi senti.
1: No, zero.
0: No, allora vabbè, parlo
1: mi sono rotte le cuffie.
0: Parlo io alla radio. Si sono rotte un po' di cose perché siamo al 20 luglio, quindi immagino anche di gente che ci ascolta che vuole andare in vacanza. Salutiamo tutti quelli che sono rientrati da un weekend. Salutiamo i nostri amici italiani in vacanza negli Stati Uniti perché magari hanno visto ieri la finale mondiale.
1: Che finale orrenda, vero?

0: Marco! Guascone, amico mio, sì. Sono tornato. Adesso funziona ufficialmente tutto. Posso parlare?
1: Bene.
0: Di che parliamo oggi?
1: Allora, perché diciamo è stato confermato anche dagli studiosi, ma te lo dico tra poco cosa.

0: nostra, complimenti alla Spagna, sì, che ieri ha vinto i mondiali, il suo secondo mondiale. Peccato per l'Argentina, peccato per Messi,
1: è chiaro.
0: Nulla da togliere perché è stato un grandissimo campione, è tutt'oggi un grandissimo campione, bellissimo il mondiale che ha condotto. Chissà se Messi, chissà se Fernan Torres ha segnato
1: per la
0: Spagna. Loro hanno amiche donne, chissà se loro riescono ad avere amiche donne.
1: Chissà, infatti questa è un po' la domanda che ci poniamo anche noi, diciamo, dalla parte maschile, no? Che parliamo, perché questo ti volevo dire sullo studio confermato prima. Lo hanno confermato gli studiosi, gli uomini provano più attrazione fisica per le proprie amiche femmine rispetto alle donne nei confronti dei loro amici maschi.
0: Vabbè, ma noi uomini, cioè, nel senso, non dico tutti gli uomini, però di solito l'uomo ogni 2-3 minuti c'è la possibilità di innamorarsi,
1: okay,
0: no?
1: Ok, sì, vabbè, questo
0: cammini,
1: diciamo,
0: per strada, guardi, dici mi sono innamorato.
1: Però aspetta,
0: strada,
1: guarda, mi sono innamorato. Sì, però un conto è camminare per strada e avere così una liaison, un colpo di fulmine, e un conto è avere un'amica donna di cui ti innamori.
0: Io guardo Anna Chiara e mi innamoro. Guardo Roberta e mi innamoro.
1: Poi
0: guardo
1: Pasquale
0: e mi innamoro pure di Pasquale.
1: Vabbè, questa è una cosa tua, però.
0: Che significa?
1: Non c'entra. Noi vogliamo riportare questo studio, anche perché hanno fatto questo nuovo studio in Norvegia. E pensate, hanno proprio detto che gli uomini vedono i comportamenti amichevoli delle donne come dei segnali di interesse. Che ne so, prima, per esempio, Anna Chiara mi ha portato il caffè, è stata molto gentile.
0: È innamorata di te.
1: E io magari, ovvio, da uomo potrei vederlo come un segnale di interesse. Non è così nel mio caso, però molti lo vedrebbero, mentre invece le donne lo vedono molto meno. Quindi se io avessi portato il caffè ad Anna Chiara, lei non le sarebbe neanche venuto per la testa di pensare, guarda che carino, magari vuole qualcosa in più.
0: Però io da uomo ti dico che se tu hai portato il caffè ad Anna Chiara, significa che vuoi stare con Anna Chiara.
1: Quindi tu confermi lo studio norvegese.
0: Significa che vuoi stare con Anna Chiara.
1: Quindi tu confermi lo studio norvegese.

0: Marco, fammi salutare le mie fan Jessica e Giulia, che sì, dicono che con i capelli legati sembro uno del conte di Rivombrosa. Bellissimo, mi è sempre piaciuta come serie di TV. Grazie, allora, vi amo, vi adoro, vi stimo, perfetto, vi rispetto.
1: Vabbè, lo facciamo così, salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando in TV sul 158, che è il canale di Radio Kiss Kiss. Detto questo, allora, visto che appunto abbiamo parlato di questo nuovo sondaggio, comunque
0: studio,
1: questo nuovo studio fatto proprio in Norvegia, che parla appunto del fatto che gli uomini vedono i comportamenti, seppur amichevoli, delle donne come motivo di interesse, oggi ci dà un grandissimo assist proprio per parlare di questo.
0: È perché noi uomini vediamo sempre i secondi fini, quello è il nostro problema. Cioè, Dio, quando ci ha creato, ha detto: donna, tu dovrai essere così, così. Uomo, tu appena vedi una donna devi pensare subito a una cosa. E quindi la domanda che oggi vi facciamo è questa: vi è mai capitato nella vostra vita di innamorarvi oppure di provare attrazione magari per un vostro amico, per una vostra amica? Ma soprattutto, come è andata a finire?
2: Niente da fare, ragazzi. Io sono cresciuto con la regola dell'amico di Max Pezzali e quindi so che non è una buona idea.
3: La regola dell'amico non sbaglia mai.
1: Hai ragione, hai ragione.
3: Se sei amico di una donna.
1: Vabbè, però posso, è una regola che molte volte non viene mantenuta, proprio perché se proprio un'attrazione fisica non ci puoi fare niente, sei trasportato.
0: 347 490 0042, questo è il numero per interagire con noi con un messaggio scritto oppure con una nota vocale. Se vi va, ci potete raccontare se vi è mai capitato di innamorarvi di un vostro amico o di una vostra amica.

0: anni di Marrakesh, il pezzo si chiama America Inc. su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio da Marco e Raff. Gli uomini provano più attrazione fisica per le proprie amiche rispetto alle donne nei confronti dei loro amici maschi, e allora non potevamo non fare questa domanda. Vi è mai capitato di innamorarvi di un amico o di un'amica?
1: Io ho un collega così, qualsiasi ragazza gli si avvicina, una collega, so se gli offre un caffè, lui è già innamorato.
2: Ecco
1: già
2: qua.
1: Già, si vede, già sposato.
2: Sì, esattamente, perché noi uomini siamo un po' così, che subito...
0: Come Marco, ti può capire Marco, la stessa cosa la fa
2: no,
0: anche lui.
2: No, è vero, che noi crediamo subito, sai, che un gesto carino da parte di un'amica femmina possa significare un'altra cosa, perché a parti inverse potrebbe significare questo per noi, no?
3: Ciao a tutti, sì, io e il mio migliore amico ci siamo innamorati 12 anni fa e
0: poi?
3: Siamo ancora insieme.
0: Ecco.
3: Saluti a tutti da Marco e Lucia da Napoli.
0: Vedi, ciao ragazzi, chi schissa voi? Vedi Marco, quante storie oggi potremmo raccogliere dalle 14 alle 16.
2: Sì.
0: Persone che magari si sono innamorate del proprio migliore amico o della propria migliore amica, poi si sono fidanzate, poi magari hanno fatto figli, poi magari qualcuno è stato rifiutato. Sai quante
2: Bravo.
0: Persone si innamorano
2: anche
0: dei propri amici e poi vengono rifiutati?
2: Qualcuno risponde: guarda, meglio di no, perché non vorrei intaccare la nostra amicizia. A differenza di questa coppia che ha parlato adesso su WhatsApp, anch'io avevo una coppia di amici, loro separati, altre vite, grandi amici, si sono resi conto che erano innamorati l'uno dell'altro e quindi hanno salutato i rispettivi partner per poi fidanzarsi e sposarsi proprio come sta coppia.
4: Carissimi Marco e Raff, sì, mi è capitato con una mia vecchia amica. Dopo che si era lasciata col suo fidanzato, si era avvicinata a me, io sempre stato molto amico. Lei iniziò a mostrare gelosia quando io mi sentivo con qualche ragazza.
2: Ecco,
4: diventammo scopo amici.
2: Ah.
4: Io ci andai dentro, però poi alla fine non concludemmo
2: nulla.
4: Io mi innamorai, si ruppe anche l'amicizia.
0: Ma cos'è Beautiful?
4: Kiss, kiss.
5: La musica più bella.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon. Kiss,
4: kiss. Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'Acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: Mace con Cola Pesce Salmo su Radio Kiss Kiss, 2:30 del pomeriggio in questo lunedì. Oggi stiamo parlando di questo studio fatto in Norvegia, cioè l'interesse che provano gli amici maschi nei confronti delle loro amiche femmine.
1: E allora siamo andati a finire, abbiamo deciso di parlare di amicizia tra uomo e donna. Sentite la storia di questa ascoltatrice. Pronto?
2: Pronto.
1: Come
2: buon
1: ti chiami?
2: Pomeriggio. Ciao. Nani.
1: Ciao Nani. Buon pomeriggio. Raccontaci la tua di storia.
2: La mia di storia, io avevo un mio carissimo amico nel quale c'era molta chimica, molto feeling, fino a che un giorno ho scoperto di provare qualcosa per lui. Il giorno che ho deciso di dichiararmi, però lui mi ha dichiarato che a me a lui ci piaceva lo stesso genere.
0: No,
1: ma cos'è, beautiful?
0: Scusami. Nani, aviva senza però.
1: Temptation Island.
0: Ma se voi eravate così tanto amici, com'è possibile che tu non lo sapevi? Perché non ne avevate mai parlato così tanto apertamente?
2: Allora, onestamente il dubbio a me era venuto, perché si curava troppo, ci metteva più tempo di me a prepararsi, però pensavo fosse un ragazzo che ci tenesse all'immagine.
1: Invece no.
2: Però lui, invece no, ma lui non disse mai niente alla famiglia, mai niente a nessuno.
0: Ok.
2: Fino a che un giorno magicamente non ha postato il fidanzato su Instagram.
0: E tu scusami, come l'hai presa in quel caso?
2: L'ho guardato e gli ho fatto, ok, andiamo a vedere i ragazzi che stanno lì al bancone.
0: Bravissima, cioè l'hai presa proprio con filosofia, come per dire, oggi ho un nuovo compagno di
1: Senti,
0: squadra.
1: Senti, prima di salutarti io ti devo chiedere una cosa. Quando è successo questa vicenda? Quanto tempo fa?
2: Nel lontanissimo 2011.
1: E tu oggi quanti anni hai?
2: Io sono il tuo target.
3: Il mio!
1: Grazie! Anche oggi il mio target ascolta Kiss Kiss. Ciao Nani!
2: Ciao!
0: Fantastica! Ciao!
4: È una figata! È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

0: Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Certo Marco, però che storia l'ascoltatrice di prima, che è inerente all'argomento del giorno, l'amicizia tra uomo e donna, ci confida e ci racconta la sua di storia, che ci ha detto che in pratica lei si era innamorato di un ragazzo,
1: il suo migliore amico in realtà,
0: e poi ha scoperto
1: che gli piacevano le stesse cose, avevano gli stessi gusti.
0: C'è posta per te, tipo, cioè
1: esatto.
0: Storia da
1: una roba del genere. Ma questo anche perché succede, no? Perché io immagino non sia stato anche l'unico caso, anche a parti inverse, perché le donne sono anche più selettive nella selezione proprio dell'amico maschio. Perché
0: invece noi uomini amiamo tutte.
1: Noi
0: uomini sono tutte amiche, tutti amici,
1: esatto.
0: Vai.
1: Invece le donne danno maggiore importanza, per esempio, alla fiducia, al supporto emotivo, alla sicurezza nei loro amici maschi, nella scelta soprattutto degli amici maschi. Noi uomini siamo un po' più alla leggera, cioè a noi basta che una donna ci ascolti, magari per sentire un problema, e che appunto non debba stare lì l'amica femmina a scriverci ogni due minuti, perché anche solo abbiamo noia a risponderle ogni due minuti.
0: Senti Marco, ma quando vogliamo affrontare anche l'argomento quando una donna tratta male un uomo, significa che vuole stare con quell'uomo, quando ce la sentiamo di affrontare, che secondo me questo è un grandissimo argomento.
1: Allora, se poi dipende anche lì, se è un'amica già, oppure ho un amico ovviamente in questo caso, oppure se non lo conosce e quindi lo vuole fare proprio per attirare l'attenzione e farsi conoscere. Potremmo affrontare anche questo argomento nella puntata di oggi di The Di Kiss, proprio perché stiamo parlando di attrazione fisica verso un amico o un'amica, ma tra un po' abbiamo anche l'hai mai sentita.
0: L'importante è comportarsi sempre bene, perché tutta una questione

0: perché intanto dobbiamo suonare anche una canzone nuova di Mazzana.
1: L'hai vista ieri Madonna? Tu oggi c'è pure la maglietta dedicata a lei.
0: Esatto.
1: Ieri con Ronaldinho e con Ronaldo.
0: L'entrata e ingresso, sì.
1: Suoniamo il suo nuovo pezzo, si chiama Densityria.

0: Quando è
1: pesca?
0: È la colazione. Quando è
2: alla pera?
0: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente. Però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone. E con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Kiss Kiss.

0: arrivato il momento di far partire il nostro format.
1: L'hai mai sentita?
0: Dai.
2: L'hai mai sentita?
1: L'hai mai sentita?
0: Marco, andiamo a spiegare che cos'è l'hai mai sentita per i nuovi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, oppure per quelli che non hanno mai ascoltato questo format con l'intelligenza artificiale.
3: Che noi facciamo il lunedì più o meno a quest'ora, 15.45, e si chiama così l'hai mai sentita, scritto AI come intelligenza artificiale, proprio perché, come diciamo sempre, non possiamo fermare il progresso. E allora giochiamo. Gli inglesi utilizzano To Play proprio per ascoltare, per giocare.
0: Let's go!
3: Lo facciamo anche noi. Solitamente prendiamo una bella canzone famosissima, conosciuta da tutti, rivisitata o cantata da un altro cantante, sempre con una voce artificiale, appunto fatta dall'intelligenza artificiale, oppure la stessa canzone cantata dallo stesso artista ma fatta in una chiave diversa.
0: Oggi abbiamo scelto Prince con Purple Rain.
3: Mamma mia,
0: è un pezzo che pezzo. Lo suoniamo anche come History Kiss, è un pezzo che ha fatto la storia della musica. Ci siamo chiesti, ma se fosse Purple Rain di Prince, se fosse stata realizzata in modo diverso.
3: Esatto, una versione un po' più blues, fatta in chiave acustica, ma anche, voglio dire, una versione un po' più vintage, quasi country.
0: Comunque sarebbe stata una grande hit? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Siamo riusciti a trovare Purple Rain di Prince con l'intelligenza artificiale? In questo format voi siete i giudici, no? Potete promuovere oppure bocciare questo pezzo che adesso suoniamo su radio Kiss Kiss.
3: Quindi se volete su WhatsApp, note vocali o messaggi scritti, promossa o bocciata al 347 490 0042. Lo dico anche agli amici che ci stanno guardando in TV. L'ascoltiamo e poi aspettiamo ovviamente i vostri messaggi.
0: Purple Rain di Prince.

0: Intelligenza artificiale Purple Rain di Prince, questa è una versione blues, è una versione armonica, ecco, mettiamola così, abbiamo sentito anche la fisarmonica. Vediamo che cosa ne pensano, Marco, i nostri ascoltatori, se è promossa oppure se è bocciata.
1: Buon pomeriggio,
2: ciao.
1: Mauro dalla provincia di Potenza.
2: Sì.
1: Per me questa versione è fantastica. Mi piace tantissimo.
3: Ma guarda, Mauro,
1: ciao.
3: Non sei l'unico. Anche Maria, Elena, Tommy ci hanno scritto promossa.
0: Marco, ma sentiamo le note vocali, diamo spazio alle note vocali.
3: Vai.
4: Così è irriconoscibile, non va per niente bene.
3: Ah, irriconoscibile. Anche un altro Tommy ci ha scritto: no, per me bocciata. Qualcuno ha detto: bellissima questa versione, perché non sembra l'originale, sembra semplicemente un'altra canzone.
5: Bellissima questa versione, però la prossima volta non fatela cantare a Zucchero.
0: No. Sì, perché guarda, hai ragione. Sembrava la versione di Purple Rain di Prince cantata da Zucchero. Sì, da Zucchero Fornaciari, hai ragione.
6: Per me promossa a pieni voti, Francesco da Saramanna.
0: Ciao Francesco da Cagliari, ciao.
3: Invece Danila da Genova ci ha scritto: diciamo che magari non avrebbe raggiunto lo stesso successo dell'originale, ma questa versione fatta con l'AI è davvero bella.
0: La versione, il nostro format con l'intelligenza artificiale tornerà settimana prossima, si chiama L'hai mai sentita e lo facciamo ogni lunedì dalle 14:45.

0: su Radio Kiss Kiss. Diciamo che il pezzo di Prince che abbiamo suonato con l'intelligenza artificiale Purple Rain è promosso e bocciato dai nostri ascoltatori.
1: Mi sembra promosso perché molti non l'hanno paragonato all'originale e quindi devo dire che la maggior parte dei nostri ascoltatori è piaciuta, quindi questa versione AI promossa appunto alla versione di Prince.
0: Torniamo adesso indietro nel tempo con un pezzo che ha fatto la storia della musica, 1998, il protagonista George Michael che è stato anche protagonista della Mai Sentita settimana scorsa, se non sbaglio 2 settimane fa, con Carl's Whisper.
1: Ultimamente, questa intanto è una dichiarazione d'amore e devo dire l'amore è sempre nell'aria. Questa è Has, 1999.

0: po' caldo in tutta Italia.
1: Vabbè, certo,
0: tranne quando siamo andati a Milano a vedere Bad Bunny.
1: Mamma mia, lascia perdere.
0: Apro e chiudo parentesi, c'eravamo anche noi all'ippodromo a Milano, improvvisamente Bad Bunny fa 7 canzoni su 36. Improvvisamente in 20 minuti non si è capito più niente. Grandine,
1: diluvio.
0: Fortunatamente
1: universale.
0: Noi stiamo bene.
1: No, per fortuna sì, ma anche la maggior parte delle persone. Quindi salutiamo chi era con noi lì sabato sera. E iniziamo questa seconda ora di Dedi Kiss, continuando a parlare appunto di amicizia uomo-donna, ma anche di musica.

0: parlare di amicizia tra uomo e donna, ma soprattutto se vi è mai capitato di innamorarvi o di provare attrazione per un vostro amico, per una vostra amica, ma soprattutto se è successo, come è andata a finire.
1: Allora, in questa nuova ricerca appunto che hanno fatto la Norvegia, di cui vi abbiamo parlato in prima ora, aggiungiamo anche un'altra cosa, cioè l'attrazione fisica è influenzata maggiormente dall'attrazione estetica, soprattutto negli uomini. Ti spiego meglio: se un uomo ha un'amica femmina molto bella esteticamente,
0: sì,
1: tende a innamorarsi di questa bellezza estetica, a differenza delle donne che invece guardano altri particolari. Parliamo sempre di due persone che sono amiche.
0: Allora, secondo me nel 2026 parlare di bellezza estetica, parlare, sì, di mi piace la donna che è così, mi piace l'uomo che è così, non dico che è sbagliato, ma è veramente riduttivo, anche perché oggi ci innamoriamo delle persone, cioè ci innamoriamo più del contenuto. Poi è pure vero che bella figa che tu dici, poi ok,
1: però aspetta,
0: un bell'uomo
1: qui...
0: che sì, però
1: parliamo, se Anna Chiara guarda,
0: Chiara, da se lì, figa, non sta, ha capito,
1: sì,
0: niente,
1: sì, sì, ci sta riprovando,
0: stare calma.
1: No, allora il punto è che quando un maschio e una femmina sono amici, questa ricerca norvegese dice che il maschio si tenderà a innamorare soprattutto se ritiene quella femmina bella esteticamente.
0: Dobbiamo chiedere ai nostri ascoltatori uomini se effettivamente è così, e dobbiamo chiedere anche alle nostre ascoltatrici donne se effettivamente si rispecchiano e condividono questo studio norvegese.
1: Perché poi secondo me tutti, almeno una volta nella vita, anche nel nostro piccolo, abbiamo provato, non dico l'innamoramento, ma interesse per una nostra amica o per un nostro amico.
0: Ogni 10 minuti, ad esempio.

0: da Sergio che vuole partecipare all'argomento del giorno. Pronto?
1: Ciao Marco, ciao Raff.
2: Ciao Sergio. Allora, tu sei il primo in questa seconda ora che appunto vuole rispondere alla domanda se vi è mai, lo dico ovviamente a chi ci sta ascoltando, capitato di innamorarvi o comunque provare un interesse per un amico o un'amica.
0: Prego Sergio.
1: Niente, la mia è una storia un po' particolare perché praticamente quando ero piccolino ero amico con questa ragazza e diciamo che c'era un interesse da entrambe le parti.
2: Sì.
1: Dopo negli anni ci siamo persi e poi un anno ci siamo ritrovati e adesso siamo sposati e siamo in dolce attesa.
0: Ah, auguri Sergio, auguri. Questa è una storia che può prendere secondo me tantissimi ascoltatori di Radio Kiss Kiss, cioè secondo me tantissimi ascoltatori in questo momento si ritrovano e la pensano, hanno vissuto quello che tu stai vivendo.
2: La domanda che ti facciamo Sergio è: come mai vi siete persi un periodo? Cioè, come nelle grandi canzoni bisogna perdersi per poi ritrovarsi?
1: Ci siamo persi per una questione di... Io mi sono trasferito praticamente, prima abitavo a Reggio Emilia, dopo per motivi lavorativi la mia famiglia si è spostata e dopo, niente, quando siamo cresciuti ci siamo ritrovati a Milano Marittima e da lì e poi dopo ci siamo rifrequentati, ci siamo risentiti e niente.
2: Ma vi siete incontrati per caso a Milano Marittima?
1: Per caso.
2: No, incredibile. Ragazzi, allora quando si dice il destino, nel caso di Sergio e la moglie, è stato proprio il destino.
0: Quindi Sergio, l'amicizia tra uomo e donna esiste, ma si può anche trasformare in qualcosa di più.
1: Sì.
2: Perfetto. Sergio, grazie per avercelo raccontato. Un abbraccio a tutta la Riviera Romagnola.
1: Abbraccio.

0: col mio DNA.
1: 15 e 15, se ci credi puoi esprimere un desiderio, se non ci credi invece non fa nulla. Insomma,
2: aspetta,
1: poi...
2: aspetta, vabbè, lo voglio esprimere con tutti gli ascoltatori. 15 e 15 al 3, esprimiamo desiderio.
1: In mente.
2: 1, 2, 3...
1: Perfetto,
2: okay,
1: perfetto. Ora invece vi leggo questo messaggio di una nostra ascoltatrice che a proposito dell'attrazione verso un amico ci ha scritto: io sono sposata, il mio migliore amico è stato il mio testimone di nozze.
0: Il suo migliore amico è stato il suo testimone di nozze.
1: Poi mi sono divorziata e mi sono sposata, il mio testimone di nozze. Quindi è una storia abbastanza intrigante, che era il suo migliore amico. Quindi è una storia abbastanza intrigante, però succedono anche queste cose.
2: Ma cos'è?
1: Qua.
2: Di nuovo Beautiful!
1: Esatto.
2: Lei è stata col migliore amico. Si lascia col migliore amico?
1: No. Lei era sposata. Il suo migliore amico era il testimone di nozze.
2: Poi si è sposata il suo migliore amico,
1: che era il suo testimone di nozze.
2: E il marito che cosa pensa? L'ex marito che cosa penserà?
1: Si saranno lasciati. Comunque dice che ha provato di tutto, ma alla fine l'amore vero ha vinto. Quindi insomma ci ha raccontato questa sua storia su WhatsApp.
2: La salutiamo e la ringraziamo per aver condiviso questa storia, visto che oggi si parla di questo. Chi c'è?
3: Ciao, sono Silvia da Lodi.
1: Ciao, Silvia.
3: Sì, a me è capitato di provare un'attrazione fisica per una persona dell'altro sesso con cui ero amica. Questo era accaduto quando andavo alle superiori e gita scolastica. Poi gliel'ho confessato, gli ho detto la verità, le cose come stavano, ma lui vabbè mi vedeva come un'amica, solo che poi dopo ha cominciato a prendere le distanze da me, non mi ha più considerato.
2: Allora,
3: ciao.
2: Chissà, ti capita spesso che ti innamori del tuo migliore amico, della tua migliore amica,
1: sì.
2: E poi, cioè io mi innamoro della mia migliore amica, la mia migliore amica non ricambia,
1: sì.
2: Lei per proteggermi, noi abbiamo tanti amici che hanno vissuto queste dinamiche,
1: è vero.
2: Per proteggermi decide di non salutarmi neanche più. Secondo me è una cosa sbagliata, perché la cosa migliore...
1: Adesso non ti commuovere, però scusa, finisci la frase, abbi pazienza. La cosa migliore... Qual è la cosa migliore? Cioè rimanere in buoni rapporti.
2: Esatto, sì, è sempre.
1: Solo che a volte uno, per tutelare l'amicizia, sì, che c'era, anche se poi se uno dei due rivela appunto l'innamoramento, difficilmente resta l'amicizia di un tempo. Però per tutelare alla fine uno si protegge, diciamo, staccandosi un po'.
2: Vi è mai capitato di innamorarvi, di provare attrazione per un vostro amico o una vostra amica? Questa è la domanda di oggi, che sia alle elementari, che sia alle superiori, che sia all'università, che sia oggi. 347 490 0042, messaggi scritti o perché no note vocali.
4: Musica e una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: Chissà te che ogni volta che cucinate una ricetta insieme vi divertite in modo unico. Chissà te che oggi non sei potuto andare in palestra, ma non rinunci alla tua ora di fitness. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Kiss Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
4: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
4: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Kiss Kiss.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
5: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
5: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
9: paese. Kiss, kiss. E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Kiss Kiss 15:27, buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff.
1: Allora, c'è questa storia di questa nostra ascoltatrice, si chiama Rosa, perché oggi vi abbiamo chiesto se può nascere un interesse per un nostro amico o una nostra amica, no? E Rosa ci ha detto, ciao Marco e Raff, i tempi delle superiori, eravamo amici, appunto dall'inizio delle superiori, solo grandi amici, un gran bene. Poi una sera è scattata la scintilla, solo per quella sera, baci ed effusioni. Dopo quella sera nulla più, neanche l'amicizia. Purtroppo è andata così, pazienza.
0: Perché capita spesso che magari due amici decidono di stare insieme per una notte de fuego e quindi riescono a stare, fanno un poco di fuego.
1: Esatto.
0: E dopodiché il fuego si spegne quindi si perde l'amicizia. Questo è un problema che capita in tantissime amicizie, perciò non bisogna mai confondere amicizia con del sano sesso.
1: Sì, però attenzione, perché magari da quella sera poteva nascere un nuovo amore, chi può dirlo. Poi purtroppo Anna Chiara ci ha detto che questa nostra ascoltatrice non poteva venire in onda perché sta lavorando, quindi abbiamo letto il suo messaggio, ma sarebbe stato interessante capire il risvolto, perché secondo me c'è anche altra gente che ascolta la radio, non ci ha scritto, che ha vissuto una situazione del genere.
2: Buon pomeriggio Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
2: Io sono Laura.
1: Ciao Laura.
2: E il mio attuale marito era il mio compagno di banco. Poi è diventato il mio migliore amico.
1: Sì.
0: E poi
2: niente, è successo che a un ballo di fine anno ha baciato un'altra ragazza, mi ha lasciato tutta la sera da sola, sua migliore amica.
1: Sì.
2: E ho cominciato insomma a lamentarmi con un altro nostro amico.
1: E poi
2: alla fine da lì ci siamo fidanzate.
1: Sì.
2: E sono 30 anni che stiamo insieme. Abbiamo 16 anni.
0: C'è del lieto fine.

0: ti devo dire che è arrivata anche questa storia di Giulia, che sentendo Radio Kiss Kiss ha detto: ragazzi, io sono stata fidanzata per quasi 10 anni, era una bella storia d'amore, ma ho sempre avuto una crush per il suo miglior amico, e beh, alla fine mi sono fidanzata con il suo miglior amico, adesso stiamo insieme da quasi 2 anni, non sono mai stata così felice. Certo, deve essere stata una batosta per il tuo ex, però succede anche questo, e chi siamo noi per non leggere il messaggio di questa nostra ascoltatrice che si chiama Giulia?
1: La nostra ascoltatrice
0: sì,
1: potrebbe andare al Pacià di Ibiza con Radio Kiss Kiss per il closing party di Gordo. Perché dico questo? Perché è iniziata la caccia al codice loco.
0: Quindi se ascoltate Radio Kiss Kiss potete avere questa possibilità, proprio perché basta scoprire gli elementi segreti del codice che sono sparsi durante la programmazione appunto di Radio Kiss Kiss.
1: Gli ascoltatori li annotano tutti quanti, poi compongono il puzzle. Ovviamente più ascoltano Radio Kiss Kiss più c'è possibilità di vincere.
0: Se volete saperne di più basta andare sul nostro sito kisskiss.it proprio per riuscire ad ottenere questa possibilità e quindi andare a

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Kiss, kiss. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
3: Kiss, kiss.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.
8: Venne una notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina va. Papà, buona domenica.
7: La musica più bella.
9: La musica più bella.
8: Buona domenica.
7: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
10: Sono la stella del Barmo, do di fare amicante.

0: pomeriggio a tutti da Marco e Raffa. Regaliamo anche oggi i gadget di Radio Kiss Kiss al più veloce che riesce ad indovinare la password di oggi, composta da una parola e da un numero.
1: Allora, se oggi abbiamo parlato di attrazione fisica anche verso i nostri amici e le nostre amiche, la parola di oggi abbiamo deciso che la potete trovare in una coppia di innamorati.
0: Quindi immaginatevi una coppia di innamorati. Se siete ancora innamorati, se siete stati innamorati, la parola la trovate lì, in una coppia di innamorati. Il numero invece?
1: È il numero di gol della finale mondiale Spagna-Argentina.
0: Veramente brutta la finale di ieri, poco gioco, hanno fatto poco calcio, mi è dispiaciuto molto.
1: A differenza di 4 anni fa che invece 3-3, ricordi Francia?
0: Io c'ero.
1: Argentina.
0: 347-490-0042, la parola di oggi la trovate in una coppia di innamorati.
1: E il numero è il numero di gol della finale mondiale Spagna-Argentina. Il più veloce di voi che indovina la password di oggi si porta a casa i nostri gadget.
2: Password. Password. Password.

0: Eva Max dal 2018, il pezzo si chiama Sweet But Psycho. Buon pomeriggio da Marco e Raf. Andiamo a ripetere gli indizi di oggi per quelli che da poco hanno acceso la radio oppure la televisione sul 158.
1: Perché la password di oggi è composta da una parola che trovate in una coppia di innamorati,
0: come sempre,
1: e da un numero invece che è il numero dei gol della finale mondiale di ieri, Spagna-Argentina.
0: Qual è la password di oggi?
2: Password di oggi spero sia fedeltà zero.
3: Accesso negato.
0: No, perché la fedeltà non c'è sempre all'interno di una coppia.
3: Purtroppo.
0: La parola che abbiamo scelto è qualcosa che c'è sempre, anche durante il primo appuntamento, se va bene.
4: La parola è fedina 1.
0: Accesso negato. La fedina no.
1: Fedina no.
0: Fedina poi... è verso la fine dell'amore, che vuoi consacrare l'amore, quindi boh, mi dà la fedina.
1: Però sai che molti fidanzati utilizzano la fedina tipo fede,
0: sì, però
1: ci sono delle coppie che lo fanno.
0: La parola di oggi è qualcosa che si trova all'interno di una coppia, ma che se il primo appuntamento va bene e succede, c'è, tu dici ok, le piaccio.
5: La parola di oggi è rispetto 1.
1: E quello,
3: accesso negato,
1: speriamo ci sia
0: sempre.
1: A prescindere, ma non è la parola che abbiamo scelto oggi.
0: Passione.
1: Siamo andati su una cosa un po' più, diciamo, romantica, un po' più fisica.
0: Ci deve stare.
6: Passione 1.
0: Allora,
1: vabbè, la passione.
3: Accesso negato.
0: Ha a che fare la passione, ma non è passione. Cioè, questa parola che abbiamo scelto,
1: sì,
0: quando c'è la passione, c'è anche la parola che abbiamo scelto.
1: Tu solitamente ce la metti la passione?
0: Sempre.
1: No, nella parola che abbiamo scelto?
0: Sì.
1: Ok.
0: Proprio.
1: Attenzione, perché abbiamo una telefonata, probabilmente il più veloce, che ha indovinato la password del giorno. Come ti chiami? Pronto?
7: Luca, ciao.
0: Luca, ciao, buon pomeriggio, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
7: Buon pomeriggio a voi.
0: Qual è la password di oggi che ti fa vincere i gadget?
7: Bacio 1.
0: Giusto!

0: soprattutto se c'è molta passione. Luca, infatti, ci stavamo chiedendo, ma tu sei uno passionale quando bacia?
1: Assolutamente sì, a 61 anni non puoi non essere appassionale.
0: E allora, tu sei un grande, Luca.
2: Ci salutiamo, Kiss Kiss a te, complimenti per perché sai baciare, perché hai il gadget di Radio Kiss Kiss.
0: Puoi provare, Napoli?
1: No, grazie. Voi, ragazzi.
0: Grande, Luca. Ciao.

0: I ragazzi selvaggi sono arrivati, eccoli qua, i Wild Boys cantati dai Duran Duran.
1: L'anno anch'io?
0: Anche noi siamo un po' selvaggi, se vuoi.
1: Così selvaggi.
0: 1984.

0: Francesco succederanno nelle tre ore dei Corrieri di Ghischis. Alfie e Ciro, le 16 e un minuto scattati in questo momento. Salutiamo Pasquale Viola oggi.
1: Salutiamo Pasquale Viola. Viola che ci saluta con
2: ciao.
0: Eccolo là. E allora ciao anche Arduino e regista.

0: così proprio Harry Styles, sempre più figo, pezzo dopo pezzo, singolo dopo singolo, Dance No More rientra tra questi. Allora, caro Ciro.
1: Sì, signori, allora, buon pomeriggio, oggi lunedì, facciamo un excursus. Un excursus di quello allora, che è successo.
0: Intanto mi devi dire, sì. Ti vedo particolarmente abbronzato.
1: Sì.
0: Ti vedo particolarmente cotto.
1: Sono particolarmente cotto perché ieri pomeriggio sono stato a casa di un amico.
0: Amico?
1: Sì, perché era, c'aveva anche un amico.
0: Credo che l'amico sia una geisha giapponese.
1: No, di
0: che
1: un
0: ancora
1: amico
0: non ha.
1: Che aveva la piscina. E quindi sono stato lì, ma l'acqua era veramente cold.
0: Okay.
1: Quindi a un certo punto mi sono un po' arrostito,
0: un po' bollito. Va bene, però intanto, io voglio sapere perché oggi è the day after, vuol dire che c'è stata la finale dei mondiali.
1: Ieri c'è stata la finale dei mondiali.
0: Sì.
1: I complimenti alla Spagna.
0: Bravi, complimenti a Torres, tra l'altro.
1: Corrimenti.
0: Veramente molto, molto bravo. Cioè, insomma, è stato quello che ha salvato un po' il tutto. Tu l'hai vista la partita?
1: Ma non sa un cazzo, questa non l'ha vista, ma che dici?
0: Ma
1: non fare il brillante.
0: Hai supplementari.
1: Sì, ho capito,
0: saputo.
1: Ma è facile dire Ferran Tom, molto bravo.
0: Tu l'hai vista
1: allora,
0: la partita?
1: Allora, io ho visto il primo tempo. Mi sono annoiato perché una veramente un mortorio quella partita.
0: Ma non puoi dire, ma non
1: ho
0: è vero.
1: Ho visto l'half time. Pure
0: bello.
1: Lì ho detto, ma che è sta cosa tutta finta con l'intelligenza. Il sync di Madonna che stava cantando proprio il giorno prima. Ho detto, ma che è stata marrata.
0: Sembrava l'entrata di Ciao Darwin.
1: Ragazzi,
0: sulla
1: ho
0: macchina.
1: Cambiato e mi sono visto un po' nettino che già avevo visto in passato.
0: Ma Ciro, non puoi dirlo in radio.
1: Non ricordavo come fosse finito.
0: Esatto. Se vuoi, guarda, le previsioni erano plausibilissime.
1: E quindi molto più interessante. E alla fine ho detto
0: cosa?
1: Olle!
0: Va bene, dai. Comunque sono contento che tu non abbia buttato via una serata. Intanto complimenti alla Spagna, l'abbiamo detto. Andava detto.
1: Io non ripeto quello che dice quel cretino.
0: Io non voglio sottolineare cosa voi avete detto.
1: Ma che è sto coso che si muove?
0: Faccia

0: Pues, dedichiamo sempre un po' di
1: guarda, magia. Se non mi facessi spaventare in diretta mentre guardo cose sul mio smartphone.
0: Fosse.
1: Allora, niente, ero un attimo distratto, hai ragione, però è perché mi stavo ben informando su quello che stai per raccontare sulla giornata mondiale.
0: Giornata mondiale,
1: che non
0: ragazzi.
1: Esiste, diciamolo.
0: Ma questo è pazzo, non è esiste. Proprio stata istituita stamattina. Vai con la sigla.
2: Giornata mondiale, tutto quello che accade.
0: Scusate, però ragazzi, c'è tanto tempo,
1: sì.
0: Migliaia di euro messi a disposizione per delle produzioni di un certo livello e dobbiamo mettere questo shame.
1: Allora, per quella che hai registrato tu, può solo migliorare, fidati. Comunque, allora, sigla andata, vai.
0: Oggi, lunedì 20 luglio, sì. Giornata mondiale contro coloro che ci mettono un'ora e mezza per ordinare al ristorante. Stanno là, non ho ancora visto.
1: No, vabbè. Sì, e allora, io ho degli amici che sembra che stiano leggendo un saggio di filosofia.
0: La pizza.
1: Però è anche vero che una volta andavi nei ristoranti e c'erano 5 primi, 5 secondi, qualche antipasto. Adesso vedi l'offerta che è sempre più variegata, soprattutto nelle pizzerie.
0: Sì,
1: c'è le pizze rosse, c'è le pizze bianche.
0: Proprio perché c'è una grande offerta, vorrei dire una cosa a tutte le pizzerie barra ristorante barra pub.
1: Mi raccomando, grande responsabilità per quello che stai
0: vorrei
1: per dire.
0: Vorrei dire semplicemente una cosa. Ritorniamo, vi prego, al menù cartaceo.
1: Ma perché?
0: Perché ho bisogno di toccare.
1: È
0: antigenico. Ma vattene a fanculo,
1: ma scusa.
0: Ma
1: è così.
0: Sei veramente vergognoso. Poi dopo cacci il telefono e... Il codice, come si chiama quel
1: QR
0: codice?
1: Code,
0: il codice ovviamente opposta.
1: QR code.
0: Il QR code un po' è mangiato, un po' che zozzo, un po' che gli è caduta la salsa
1: ma
0: sopra.
1: Ma che schifo, questo
0: è il legno, non
1: che
0: te lo dico proprio, non si leggono. Quindi tu stai là 2 ore per aprire.
1: Allora.
0: Poi è troppo piccolo, inizia ad allargare il cancello. Poi mentre stai girando si apre la chat di gruppo e si vede un culo.
1: Sì, vabbè, perché... Allora,
0: culo.
1: Queste sono le chat che frequenti tu e questi sono i ristoranti.
0: Scusate,
1: che frequenti
0: pagina.
1: Tu. Io guarda, vado, scusami, alzo un attimo il mignolino. Nei ristoranti dove vado io non succede tutto questo.
0: Ma questo è morto di fame.
1: Estremamente tecnologico.
0: Ti prego. Andiamo avanti con la musica.
1: Sono estremamente tecnologici.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Kiss Kiss.
2: Ci sono cose che vorresti tornassero.
3: Come le vacanze.
2: O un bel vantaggio.
3: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Kiss Kiss.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss!
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: è la cassa con Anna, eccola la Wild Girl Waste su Radio Kiss Kiss. Allora, Ciro, scusami, lo so che adesso sarebbe il momento della rassegnata stampa e io non voglio togliere tempo prezioso al nostro appuntamento.
1: E quindi che vuoi fare?
0: Voglio lamentarmi.
1: Vuole lamentarsi? No, voglio lamentarmi. Di cosa ci dobbiamo lamentare? Però ci sta. Il lunedì.
0: Il lunedì è giornata lamento.
1: Chissà come giornata lamento.
0: E tu dimmi se noi, in quanto corrieri di Kiss Kiss, quindi Vox Populi, anche o portavoce quantomeno della Vox Populi, non dobbiamo lamentarci anche noi del caldo di questo weekend.
1: Signora, ma porca miseria, non ce la facciamo più. Non, come si deve fare così?
0: Non stiamo vivendo, come diceva quella signora sui social. Io non so tu come l'hai vissuta. Io male. Pensa che.
1: Ma quando?
0: Ah, in generale, in questo weekend, venerdì, sabato, domenica. Io mi sono addormentato senza sapere se mi stavo addormentando o stavo perdendo i sensi.
1: No, veramente?
0: Ma ragazzi, ma ha fatto un caldo che si morì.
1: Io sono 3 giorni che non. Chi è?
2: Vorrei sapere se veramente questo clima va bene anche per voi.
0: No, signora, lo stiamo dicendo, no, non va bene. Assolutamente non va bene, no. È perché il caldo è stato estremo. Ovviamente abbiamo trovato i nostri bei modi per rinfrescarci. Tu come ti sei rinfrescato?
1: E sono fatto. Ma perché ride?
0: Un panino.
1: Voglio
0: con le...
1: capire perché quando io ricevo una domanda, subito quello si mette a ridere.
2: È perché io mi sto ascoltando.
0: Capito, no, signora, abbiamo detto che non va bene perché è troppo caldo. No.
1: Lo so, ho fatto tante docce.
0: Tante docce. Calde o fredde? Perché qui ti
1: tiepide. No, allora, sai che
0: bravo.
1: Facevo? Quando la apri è sempre fredda, però appena quel getto freddo, dopo un attimo non c'è voglia. Poi diventa troppo calda e poi com'è bello quando passi dal caldo al fresco.
0: Che meraviglia.
1: Anzi, al tiepido, poi al fresco e poi al freddo.
0: Bello,
1: Mamma mia.
0: Molto bello.
1: Mi sento, sai come? E guardami.
0: E che cosa?
1: Sessuale.
0: Se vuoi qualche volta, io so. Che ne so?
1: Allora.
0: No, nel senso.
1: Ah, ti sto dicendo. Io già so che tu ti stai buttando nella mia doccia.
3: Come mi piacciono le palle calze.
1: Allora, signor Panatta, la smetta. Ti sto dicendo, la doccia mia è una doccia importante. Bella grande.
0: Sì, lo so, l'ho vista.
1: Bella grande.
0: L'ho
1: però...
0: vista e l'hanno vista in tante.
1: No, non diciamo sciocchezze
0: no,
1: e banalità.
0: Per carità.
1: Però non puoi entrare
0: non
1: nella
0: posso
1: mia
0: entrare
1: doccia.
0: Nella doccia. Ci vuole un pass speciale. Bisogna fare l'esta per entrare nella doccia di Ciro. Va bene, comunque era giusto per
1: Infatti, quando entri, sai che ti dice?
0: Che ti dice?
1: Sta bene, tu vuoi entrare.

0: Più o meno. UGL dice moving to the sun, andando verso il sole col caldo che
1: pronto,
0: fa.
1: Pronto, chi è?
2: Ragazzi, sì, il caldo è stato duro un po' per tutti, sì, un po' più per me che mi volevo disintossicare dai corrieri, ma vi dico che vi riproducono sulle navette di un villaggio turistico di Sibari. State anche lì.
1: Nelle navette, quindi in questo momento c'è gente che sta andando in spiaggia.
0: Sì, e ci
1: sulle navette.
0: Sulle navette.
1: Le navette, che sui, tipo il trenino.
0: Gli spostamenti dai villaggi.
1: E ci stanno ascoltando.
0: Ti ascolta, quindi non solo
1: allora,
0: il caldo.
1: Ciao a voi che ci state ascoltando sulla navetta. Anzi, tu che stai guidando, al mio tre fai un bip bip.
0: Ok, pronto? Ci sta.
1: Siete pronti? Anzi, fate un video. Fate
0: vai,
1: un video.
0: Vai, vai,
1: aspetta, devo dare il tempo di prendere il telefonino.
0: Uno.
1: No, aspetta, allora ancora lo
0: no, ce l'hanno in mano, cosa
1: allora,
0: fanno in viaggio?
1: Telefonino,
0: senza...
1: riprendi al Cristiano che sta
0: Uno,
1: guidando.
0: Due, tre, bibi. No, però scusa, il tono con cui l'ha detto quell'ascoltatore era non solo, cioè non bastava il caldo, poi anche i corrieri di Kiss Kiss a peggiorare la situazione. Comunque, caro
1: molto,
0: ascoltatore,
1: molto interessante.
0: Volevo dire che i corrieri di Kiss Kiss non si riproducono solo sulle navette. Ciro si riproduce in molti posti, giusto per dire. Vabbè,
1: ma scusate, ma vogliamo cominciare con la rassegnata stampa? Ancora dopo.
0: Guarda la faccia della regia, guarda la faccia della regia, ragazzi. Guarda il ditino che fa partire il pezzo. Tra poco anche la rassegnata stampa a proposito di qualcosa che abbiamo letto sui social.
1: Allora,
0: com'è stato il concerto di Bad Bunny?
1: Molto bene, ma parliamo di Bruno Mars, ragazzi, questo è uno dei pezzi miei preferiti che fa.
0: Ecco.
1: This is for the shadow.

0: conosci? L'ironia che non ci aspetti. I Corrieri di Kiss Kiss. Da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 con Alfio e Ciro. Solo su Radio Kiss Kiss.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss Kiss.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Kiss Kiss.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: con questo pezzo anche insieme a Manu Chao, salutiamo. Direi di rassegnarci perché sono le 16:47, sì. Va fatto.
1: Vai con la sigla, animale, vai.
2: Sera, segnata stampa.
1: Ragazzi, siamo molto rassegnati.
3: Ma ci ha bruciato la...
1: per tutti i fan di Bad Bunny e contestualmente anche per alcuni dei nostri colleghi che sono andati lì al concerto.
0: Sono andati al concerto, venerdì, concertone, tutto a posto. Il sole che splendeva anche alle 10 di sera. Chi ha preso il biglietto di sabato, ecco, non se l'è passata proprio bene.
1: Ragazzi, c'è stato a un certo punto un temporale importante.
0: Io ho pensato che fossero gli effetti speciali, magari.
1: Ma anche io. Poi a un certo punto ho visto gente che col sangue in faccia.
0: No,
1: perché?
0: Perché
1: a un certo punto addirittura la grandine, ma con dei pezzi di ghiaccio importanti.
0: Sì, perché è stata una di quelle bufere prevedibili, ma non si immaginava l'entità, che poi ha portato tutti alla fuga. Io ho visto scene di panico, le avete viste tutti sui social. Dispiace. Intanto,
1: ma io ho visto un sacco di video di Bad Bunny, sai, con quel pantaloncino blu.
0: Sì.
1: Le hai visti?
0: No,
1: evidentemente sotto non aveva le mutande.
0: Dai, però che c'è?
1: Non aveva le mutande, che ballava e muoveva il bacino.
0: Non lo fare.
1: E si muoveva tutto il fragola. E sentivi tutte le donne sotto.
0: Tra tutte le notizie, le cose che si possono dire correlate all'episodio, ma proprio questa devi tirare fuori.
1: Vabbè, mi faceva ridere, no?
0: Va bene, comunque.
1: E ho pensato di fare anch'io lo stesso.
0: No.
1: Durante le mie serate,
0: lascia
1: farò
0: stare
1: la stessa cosa.
0: Lascia stare, non vogliamo vedere campanelli al vento. Io volevo solo dire una cosa, poi tra l'altro, è che molti si stanno chiedendo, ma adesso come funziona? Il concerto non si rifà.
1: Non si rifà,
0: però vengono tutti rimborsati.
1: Lo dici?
0: Sì.
1: No, detto.
0: Cioè, è la regola.
1: Questa è quella canzone che fa.
0: Easy. Non fa. No.

0: tutto cambia e poi tutto rimane uguale. Mi piace anche che Ciro se la sia un po' ballata questa.
1: Ve l'ho detto, questa è una delle mie canzoni preferite.
0: Comunque, mi sono... Maglia.
1: Si è rotta la pellicina.
0: No, non era la pellicina, era una crosticina. Me la sono sfragnata con l'unghia.
1: Io la mattina mangio tante crosticine.
0: Posso chiedere, tu succhi il tuo sangue quando...
1: Certo.
0: Ah sì? Lo posso fare anche in diretta?
1: Ma che stai dicendo?
0: No, perché mi scorre adesso.
1: Ma ti prego, mamma mia, non è che muori.
0: Allora, scusami, dobbiamo continuare a raccontare cose che succedono in giro per il mondo. C'è questa scena molto bella che arriva da Fumone. Siamo in provincia di Frosinone, dove delle persone anziane...
1: Vabbè, però non si vedeva tanto bene. Altro Fumone.
0: Allora, erano lì, avevano deciso di mangiare un...
1: Un gruppo di anziani si organizzano per mangiare tutti insieme e quindi preparano una lunga tavolata.
0: Che bella.
1: Bella.
0: Una
1: molto
0: cosa
1: bella.
0: Molto
1: il
0: carina.
1: Il problema è che arriva la polizia municipale, multa per tutti, via, sgombera. Così. Ma con me, ma noi volevamo solo fare una bracciata.
0: Non è possibile, perché c'è un'ordinanza comunale, attenzione, la numero 4 del 9 maggio scorso, che vieta assolutamente accensione di fuochi, utilizzo di barbecue e occupazione abusiva del suolo pubblico con arredi per la somministrazione. Tutto questo nel centro storico.
1: Tutto questo nel centro storico non si può fare. Però è un po' triste, perché comunque ci sono casi e casi. Tu sai quando c'è proprio la voglia di fare casino, di vendere anche delle cose non puoi vendere.
0: Ma poi scusami,
1: stiamo parlando degli anziani.
0: Cosa vuol dire occupazione del suolo pubblico? E allora
1: qualcuno aveva pure detto: ma questa è l'ultima cena.
0: Però scusa, anziani, ma non erano proprio così moribondi. No, volevo chiedere anche a questi del comune. E le signore che mettono le sedie d'estate fuori casa? Quella anche occupazione. Nei centri storici sono parte integrante
1: adesso
0: del patrimonio.
1: Adesso si può fare se metti la canzone.
0: Quale?
1: E cominciano le fere quando torni al tuo paese.
0: Va bene, esatto. Sì,
1: se metti la canzone la puoi fare.
0: Potrebbe essere, però quelle signore lì sulle sedie fuori dalle porte.
1: Che poi allargano le

0: Mamma mia che anno, ragazzi. Anno importantissimo, perché sul lungomare di Vasto aprimmo la prima camiceria, signori.
1: Ah, camice. Quindi vendevate camicie su misura.
0: No, ti sbagli.
1: Cos'è?
0: È un negozio in cui potevano entrare solo persone nate con la camicia.
1: Ma come si faceva a stabilire? Scusami.
0: E poi potevano anche mangiare l'uovo in camicia.
1: L'uovo in camicia?

0: non è adorabile, come dice questo pezzo di Stevie Wonder, Is She Lovely 1976. Grandi ragazzi, buon pomeriggio, sono le ore 17, questa è la seconda ora dei Corriere di Kiss Kiss.
1: È lunedì 20.
0: E se dico due, dico due.
1: Che vuol dire preludio della terza, sì. In cui comunque ci saranno grandi cose. Scusami, non abbiamo sottolineato il fatto che oggi sia lunedì 20, vuol dire che il mese di luglio è già quasi finito.
0: Mamma mia.
1: No, non voglio dire niente.
0: No, luglio sta, mamma, no ragazzi, bisogna fare qualcosa.
1: Che
0: giugno
1: vuoi
0: e luglio
1: fare?
0: Devono durare di più.
1: No, diciamo che dovrebbero durare di più proprio i mesi estivi.
0: Mannaggia, visto che è bella anche l'estate.
1: Sta cosa del cambiamento climatico la diciamo solo a nostro sfavore, fa caldo, è cambiato tutto. Spostiamo l'estate fino a ottobre e così magari ce la godiamo un po' di più. Tanto fa caldo uguale. Vabbè, niente.
0: Olivia Rodrigo.

0: Dead, la canzone di Olivia Rodrigo che avete ascoltato su Radio Kiss Kiss alle 17.05. Ancora a rassegnarci, questa volta per che cosa, Ciro?
1: Ma attenzione ragazzi, sono stati ritrovati dei lettini. Questa è una storia che mi fa innervosire in un modo assurdo.
0: Anche a me, pensa ai gestori del circolo Onde Chiare.
1: Ma nel 2024, sì, a giugno del 2024, vengono rubati dei lettini in Italia.
0: Esatto, stiamo parlando di 350 lettini dal valore, lettini intendiamo lettini da spiaggia, certo, dal valore di 45.000 euro.
1: Esatto, okay, stiamo parlando di parecchi lettini. Vengono rubati da questo stabilimento e niente, se perdono le tracce.
0: Non si riesce a capire che fine abbiano fatto.
1: Che succede? Che sono stati ritrovati dall'altra parte dell'Adriatico. Ci troviamo in Albania.
0: A Capo Rodoni.
1: Perché una cliente di questa spiaggia, appunto, in Albania, nota questo logo. Il logo e dice: ma scusa, ma io questo logo lo conosco.
2: Io me ne ero accorta.
1: Esattamente. Io me ne ero accorta, dice la signora, perché aveva trovato questo logo di questo stabilimento che aveva visto.
0: Certo, certo.
1: Comunque, praticamente, per non tirarvela a lungo, sono passati 2 anni e non si riesce a riprendere questi
0: lettini. No, ma infatti la cosa che fa più rabbia è questa, perché abbiamo ben capito che le indagini per 2 anni non hanno portato a nulla. Adesso, su segnalazione, sono stati ritrovati, c'è stato l'esposto alla procura locale, quindi albanese, da parte dei gestori del Lido reggiano.
1: Ecco.
0: E niente, loro dicono: sì ragazzi, noi la facciamo questa cosa, la denuncia è partita, solo che a oggi, quindi è passato un bel po' di tempo, a oggi ancora questi lettini sono sulla stessa spiaggia.
1: Ma sono ancora lì, ragazzi, è folle sta cosa.
0: Vengono fittati ai bagnanti, non c'è nessun fermo.
1: Tra l'altro, la signora che era lì, che ha notato questi lettini, dice: ragazzi, c'era tutto qui su questa spiaggia. Senti,
2: è una stanza con cucina, però c'è anche la lavatrice, il forno a microonde. Ci sta tutto.
0: No,
2: tutto.
0: Gilda, questo è un messaggio di Gilda finito nelle nostre macchine. Non si sa.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Anzi, stasera, Noemi, alla quale facciamo un grande in bocca al lupo per la caduta sul palco che è, c'è stata ieri.
2: C'è stata ieri, sì, purtroppo dovrà stare 4 settimane immobilizzata, sì, in recupero. Guarda, quindi ti siamo vicini.
1: Ti siamo vicini, Noemi, un grande in bocca al lupo. Resti sempre la grande artista che sei in generale.
2: Da sempre.
1: 17:14 abbiamo una notizia invece questa volta a proposito di artisti che si esibiscono sul palco. Uno dei concerti più chiacchierati dell'ultimo periodo è quello di Ultimo.
2: Ragazzi, durante il concerto di Ultimo c'è gente che ha rubato qualsiasi cosa.
1: Okay.
2: E soprattutto che sta rivendendo non
1: Vinted.
2: Solo il biglietto, il cappellino, la fascetta o la mutandina.
1: No, no, anche i cartelli stradali o comunque un po' tutte le indicazioni che erano state messe lì per orientare i 250.000 spettatori.
2: I pannelli con il QR code che per indicare appunto la viabilità.
1: Ma non solo, allora, pannelli con QR code, indicazioni dei percorsi pedonali, pass, braccialetti e anche insomma
2: caffè borghetti, patatine, caffè birra, tutto,
1: insomma un po' tutto. Tutto questo ovviamente ha creato un grande disagio perché li hanno rubati passando, magari chi è passato ancora prima dell'inizio del concerto, ignaro che...
2: Ma infatti c'è gente che i cartelli non ci stanno, stanno ancora nel parcheggio, stanno girando, non sanno come uscire.
1: No, invece c'è gente che è andata a Campovolo e non è andata a Tor Vergata a seguire Ultimo, dice ma io mi sono perso.
2: Ma come hanno fatto, che ci vuole la furbizia anche.
1: Fammi sentire.
2: C'era uno che si era preso varie cose, allora l'hanno fermato, scusi ma Giovanotto, ma che sta facendo? No vabbè, è l'ultimo.
1: Vabbè.
2: Battuta no. Entrata male,
1: vabbè.
2: Cioè sulla base era simpatica, però molto male.
1: Era detta talmente male che io ci ho riso addirittura. Ci ho riso male, ma ci ho riso. Oh, senti l'ultimo pezzo di Bizarre e Shakira.

0: Chissà te, che non hai delle figlie, hai due uragani. Hanno un'energia incredibile. Chissà te che oggi sei ancora più romantico del solito e non riesci a staccarti da lei. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss Kiss.
7: Tutti i weekend di luglio, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.

0: Ho voglia di ballare, come sempre, balla. Dopo questa canzone di Marco e Cremonta. Stavo riflettendo sul fatto, perché poi più di un ascoltatore ci ha mandato delle foto,
1: sì,
0: delle loro camerette da ragazzi.
1: Ragazzi, purtroppo bisogna affrontare il problema.
0: È illegale, ragazzi, come faccio a spiegare?
1: È illegale, non si fa.
0: Sì.
1: Illegare, ho detto?
0: Vabbè,
1: illegale.
0: Io non ti correggo più perché sennò
1: va
0: poi
1: bene, va bene, ci sta. Un giorno faranno un programma con i miei strafalcioni. Allora, che stavo dicendo?
0: Stavamo dicendo che è illegale.
1: Non si prendono i cartelli stradali perché non
0: c'è stato un periodo in cui era molto in voga, entravi nella cameretta di un amico e trovavi un divieto d'accesso, ma di quelli reali, per esempio, oppure trovavi one way, senso unico,
1: certo.
0: Gli amici che vanno negli Stati Uniti ogni tanto se ne tornano questa roba, soprattutto, e oppure lavori in corso, work in pro, il triangolo.
1: Ma io al mio padre ti facevo degli scherzi importanti,
0: cioè, tipo,
1: ma tu, che quello, sai, da camionista lui ligio ai segnali stradali,
0: come
1: quando
0: no?
1: La mattina lui alle 4, alle 5 si svegliava per andare, trovava il divieto d'accesso che gli avevo messo davanti alla stanza, ha detto cazzo, lui
0: perché
1: stava in mezzo rincoglionito e non andava e andava a pisciare fuori al balcone.
0: Adesso lì fuori al balcone, però poi dovevi mettere la targhetta rubata dalle porte degli autogrill con scritto BC. Scusami, ma dove lo prendevi il divieto d'accesso?
1: Le ho consegnate, devo confessare.
0: Ah, okay.
1: C'è stato un periodo in cui si facevano queste cose, però ragazzi, ribadiamo, non si fa.
0: Ma scusa,
1: non si fa.
0: È doloroso. Ma scusa, se uno li volesse comprare.
1: Ma sai che forse si possono comprare online, però non sono quelli lì omologati.
0: Non sono quelli omologati, magari anche dimensioni ridotte, vabbè, in quel caso sì. Poi se sono catari frangenti, porca miseria, in casa, voglio dire, potrebbe
1: molto molto bello.
0: Comunque va bene, niente, camerette degli anni 90, mi ricordo questo
1: Mamma
0: particolare.
1: Mamma mia, che pezzo, ragazzi, questo è quel pezzo che faceva.
0: Never
1: vanish in the London day for the London day for the London day.

0: Alex Warren su Radio Kiss Kiss. E intanto messaggi che arrivano da parte degli ascoltatori, perché noi ci siamo chiesti, era di tendenza soprattutto negli anni 90, ma c'è ancora chi lo fa adesso, anche agli inizi del 2000 e oltre, rubare illegalmente, perché non si fa, i cartelli stradali per metterseli in cameretta, per metterseli in casa, nei loft.
1: Esatto, poi prima abbiamo detto ma probabilmente si potrà comprare qualche cartello stradale.
0: Non lo sappiamo, però in realtà in nostro soccorso arrivano degli ascoltatori.
2: Ragazzi, buonasera, sono Olli.
3: Ciao. Però ti voglio.
1: Non è questo.
2: Possono comprare online, omologati e catari frangenti. Per esempio, ci sono diversi siti dedicati a questo. E vabbè, poi dipende. Se tu ti addentri tanto nella materia, ne trovi diversi. Ne trovi soprattutto per quelle che sono le grandezze che ti devono occorrere.
0: Vedi, cioè, ce ne sono tantissimi.
1: Perché giusto, ma anche nelle città, nelle piccole cittadine, poi alcuni cartelli sono un po' più piccolini.
0: È vero, è vero. Ma poi, tra l'altro, se vai in altri paesi, trovi dei cartelli stradali che sono meravigliosi, almeno per la cultura italiana, per esempio.
1: Per esempio?
0: No, ti dico, in alcuni paesini degli Stati Uniti, molto piccoli, e dove ci sono tanti anziani, ci sono i cartelli per le strade, attenti agli anziani.
1: Ma quelli sono pericolosi. Soprattutto poi quelli piccolini, quelli aggrediscono.
0: E guarda che non è il cartello di attenzione.
1: Tu entri nella loro proprietà, t'attacca. No. L'anziano ti attacca dietro alla caviglia.
0: Senior citizens vuol dire che attraversamento di anziani, non attenti agli anziani.
1: Gli anziani con gli orologi.

0: ci mette in quel like. Mi piace un sacco Marrakesh con Gue. Intanto, dopo Instalova, la novità che arriva con Katy Perry.
1: Mamma mia, quando ma ogni volta che esce con un pezzo Katy Perry è una hit.
0: È una hit, ma questo lo sapevamo già. Se qualcuno ancora non ne fosse a conoscenza, eccolo servito su Kiss Kiss. Watch It Burn.

0: Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
1: Quando è...
2: pesca.
1: È la colazione. Quando è...
3: alla pera.
1: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
4: Kiss, kiss.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Kiss, kiss.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
4: Kiss, kiss.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero

0: Gaia Gaia, con questa atmosfera bella rilassata, invece non si può dire lo stesso di quello che è successo alla presentazione del libro di Francesca Fagnani.
1: C'è attenzione, stato
0: un incontro con l'autrice e l'intervista da parte di Marzullo. Oggi probabilmente vi sarà capitato di vedere sui social degli estratti di questa intervista.
1: È una notizia del weekend, ragazzi, attenzione, una notizia molto,
0: una
1: molto
0: delle tante,
1: interessante.
0: Una delle tante.
1: Che perché? Perché Marzullo a un certo punto fa una domanda in stile Fagnani, attenzione,
0: in stile Belva,
1: dicendo: signora Fagnani, ma come mai non ha mai avuto figli? Per una questione di personale, perché non li vuole, o per questioni cliniche?
0: Ecco. Per motivi medici, magari per motivi di salute.
1: E lei dice onestamente,
0: e le chiede anche: ma le manca non avere un figlio?
1: Esatto. Che è una lei domanda. Dicendo: io comunque la rispetto molto, mi piace anche molto, in maniera molto ironica dice: nel 2026 però non sono domande da fare.
0: Esatto.
1: E qua si scatena il putiferio. Perché? Innanzitutto perché Marzullo dice: ragazzi, ma io non è che le ho chiesto un reato, comunque ce l'ho chiesto sempre, anche io non ho figli.
0: No, certo, per carità, quindi... ma nessuno pensa che lui abbia fatto una domanda su un reato. La verità è che ha fatto una domanda talmente intima per cui la Fagnani ha detto: sono domande che soprattutto in pubblico nel 2026
1: non è vero, secondo me, proprio perché guarda come mi pongo io, sì. Poi mi prendo pure tutte le critiche, proprio certo. Perché siamo nel 2026. Perché non è un... cioè, che problema dovrebbe essere nel parlare di un argomento che comunque è sotto gli occhi di tutti? E soprattutto, ho letto anche molti commenti.
0: Okay.
1: Perché questa è una domanda che si può fare solo a una donna, no? Poi a un uomo no, perché l'uomo non ha la stessa sensibilità.
0: Si tende a farla di meno agli uomini. Io ho sentito,
1: ragazzi, ma è normale che si tende a fare meno, perché un uomo pure a 60 anni può fare.
0: No, sono
1: diciamoci
0: d'accordo.
1: La verità, dai.
0: Sono d'accordo. Poi la maternità
1: La maternità
0: non espressa viene vista come una cosa più tragica rispetto a una paternità non espressa.
1: E
0: effettivamente,
1: poi a mio avviso, ragazzi, la Fagnani le ha fatte queste domande.
0: No, ma infatti stanno
1: donne.
0: Girando in rete un sacco di video di lei che fa domande sugli aborti, sulle gravidanze, insomma, eccetera, eccetera. Quindi, voglio dire, l'Italia spaccata come sempre in due. Io sto dalla parte di chi ha ragione. Chi ha ragione?
1: Tu stai sempre là in me, tu stai sempre lì. Quindi non prendi mai una posizione.
0: Chi ha ragione non si sa, perché ognuno ha le sue, ovvio.
2: 3 ore di musica, ironia e storie tutte da raccontare. I Corrieri di Kiss Kiss.

0: Un'altra canzone, altro successo anche per Samber, e adesso un successo dell'anno 1982, caro
1: Un anno
0: Ciro.
1: Bellissimo.
0: Perché sono nato io.
1: È bellissimo, sì.

0: c'è di Avellino.
1: A cosa serve che tu lo dica?
0: A cosa serve? A cosa domani serve? C'è una pizza proprio là.
1: Ecco, e allora svegliamo gli altarini. Intanto, Imagination, questa canzone che si intitola Just an Illusion dal 1982.

0: come suadente quando dice Illusion. Imagination dall'anno 1982, aggiorniamo l'attualità con Cristina Manco in redazione, grazie.
1: Una buona serata e bentrovati. Medio Oriente, il presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato che l'Iran sta affrontando una guerra totale mossa dagli Stati Uniti, ha messo in guardia sulle conseguenze per l'economia del paese. Nel frattempo il premier israeliano Netanyahu ha convocato per questa sera una riunione del gabinetto di sicurezza ristretto in seguito all'intensificarsi delle tensioni con Teheran. Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Andy Burnham, il nuovo primo ministro laborista, nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo fare meglio di quanto è stato fatto negli ultimi anni e lo faremo, assicurato. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che mattinata sempre da Downing Street ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare dal re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Veniamo in Italia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro del Portogallo Luis Montenegro. Erano più di 10 anni che un primo ministro portoghese non veniva in Italia. Questa visita è un segnale della volontà di rilanciare le relazioni dei due paesi, ha rimarcato la premier in conferenza stampa. I ministri degli esteri di Italia e Portogallo hanno firmato un documento che renderà il dialogo politico tra i due governi più stabile e strutturato. La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, accusa il vice premier Tajani. La cronaca a Bologna alle 19, la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte di un 43enne durante un intervento della polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e dei 2 poliziotti intervenuti. Si procede per il reato di omicidio colposo anche in vista degli accertamenti che saranno disposti. Il caso Roggero, la procura generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato al gioielliere e alla moglie Mariangela Sandro. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere a 14 anni e 10 mesi. Lo sport, calcio, la nazionale spagnola, laureatasi campione del mondo negli Stati Uniti, è rientrata a Madrid all'indomani della vittoria per 1-0 contro l'Argentina nella finale del mondiale. La squadra è stata ricevuta dal re Felipe e poi dal primo ministro Pedro Sanchez. Dopo gli incontri istituzionali, i campioni del mondo saranno poi protagonisti di una parata su un autobus scoperto per prendersi l'abbraccio di tutti i tifosi. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Alfio e Ciro da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss, Corriere di Kiss Kiss con Alfio e Ciro, ma con un Alfio leggermente dimagrito.
0: Beh, meno
2: affaticato,
0: male. Affaticato
2: e
0: no.
2: Pinocchiato.
0: Allora,
3: che bello.
0: No, non è un pinocchietto, questo è un Bermuda di jeans. E poi tra l'altro finalmente ho perso qualche chilo e posso dire che la prova costume per quest'anno, l'ho quasi
2: bravo, sono contento.
0: Siete dei
2: gradini. Io invece per quest'anno non cambiare.
0: No,
2: all'anno scorso. Una merda.
0: È lunedì 20 luglio, i Corrieri di Kiss Kiss ovviamente per un'altra ora insieme a voi. C'è polemica su questa faccenda delle domande.

0: stavamo parlando nei Corrieri di Kiss di questa faccenda accaduta tra la Fagnani, che ha presentato un suo libro in un ambito, insomma, di un festival in Costiera Amalfitana, e Marzullo le ha fatto una domanda che è: ma non avere figli le è dispiaciuto? Perché non può, non ha fatto figli? Insomma, lei ha detto: la domanda è scomoda, cioè non è che è scomoda, non va fatta nel 2026. Il mondo si è diviso, anzi l'Italia, ecco, si è divisa, il mondo dei social si è diviso. La verità è che esistono delle domande inopportune, secondo te, da fare a delle persone?
1: Ma dipende dal contesto.
0: Dipende dalla situazione.
1: Sì, dipende dalla situazione, perché poi è lì che cambia, no?
0: Dal, cioè, rapporto che tu hai con quella persona.
1: Che, certo. Allora, in questo caso stai facendo un'intervista, ma comunque hai un certo tipo di rapporto. Tu, Fagnani, fai delle domande anche belle forti, ci sta che i ruoli si ribaltano e parli di questa cosa. Se siamo a cena con delle persone che non conosciamo, io non ti farei mai una domanda a una donna che magari ha più di 40 anni, dico: come mai non hai figli? Ma è una cosa indelicata.
0: No, però ci sono dei casi. Allora, ti dico quello che succede a me ogni tanto. Ci sono dei casi in cui io ho anche confidenza con delle persone che mi sono vicine, che gravitano in qualche maniera nella mia orbita, e poi a un certo punto tipo ti chiedono: ma tu quanto guadagni? Che è una domanda, secondo me, che veramente, a prescindere dal grado di confidenza,
1: è indelicata come domanda in
0: generale.
1: Non
0: me la fanno neanche i miei migliori amici, capito cosa voglio intendere? Però
1: ma questa è una domanda che non si fa, ma da sempre si sa che non bisogna mai chiedere l'aspetto economico.
0: Ci sono delle domande che sono inopportune, secondo me, a prescindere dal contesto, dal rapporto, un po' di tutto, capito?
1: C'è da dire che la gente che ti chiede quanto guadagni è perché sanno che sono 3 anni che ti devi cambiare la macchina,
0: e tu non
1: capisci.
0: Dice:
1: frate, ma allora tu qua Radio Kiss non ti dà manco un euro.
0: Non capisci la strategia.
1: E invece
0: la strategia è questa: io non cambio la macchina per non far sapere davvero quanto guadagno. Perché
1: allora,
0: dal
1: ragazzi,
0: momento
1: vi dico solo una cosa: Alfio Battaglia è uno dei più ricchi dell'agro nocerino.
0: Proprietario terriero anche.
1: Lo possiamo dire.
0: La difondista.

0: Non dici niente adesso ai pinguini tattici nucleari che hanno fatto la battuta. Mi ricordi una, mi ricordi due.
1: Ma questa è di altissimo se livello, perché anche musicale.
0: Se l'avessi fatta io mi avresti massacrato.
1: Ma che c'è? Ma hai capito che difficoltà fare una battuta e metterla nella musica? Ma va che bene, ne sai
0: dai.
1: Tu?
0: Sorry, scusa, lo sento. La canzone
1: vuole parlare.
0: Voglio solo chiederti in realtà se ci sono delle domande che a te non devono mai rivolgere. A proposito di domande scomode, abbiamo detto, dipende dal contesto, dipende da chi te le fa. Io odio quando chiedono quanto guadagni.
1: A me che fai quest'estate? Ah. Perché non lo so. Non lo so!
0: Non lo
1: Anzi,
0: so.
1: Anzi, aiutatemi!
0: Lo so che non lo sai. Allora, signori.
1: Perché
0: Ciro continua...
1: io da su, porca miseria, c'ho sto problema.
0: Ma trovati qualcuno che venga con te, ma puoi organizzare.
1: Ma trovati qualcuno, come ti permetti?
0: No,
1: ma che devo trovare uno che mi fa compagnia? Che è così?
0: Chiedi
1: ma
0: a qualcuno di venire in vacanza
1: perché
0: con te.
1: Perché le persone con cui vorrei andare in vacanza o lavorano o sono impegnate e non combaciano i
0: Allora, vogliamo
1: i
0: chiedere
1: giorni.
0: Agli ascoltatori se c'è qualcuno che vuole venire con te, paghi tutto tu?
1: Pago io, pago io, ma che è Caritas, ma che stiamo
0: Vabbè, scherzando? Allora, non paga tutto Ciro, però è una buona compagnia, garantisco. Quindi, se c'è qualcuno che vuole andare. Qualcuno? Devo dire.
1: Qualcuno?
2: No, grazie, no. Non mi interessa.
1: Anche okay, questa è mia madre. Pure mia madre l'ha abbandonato.
0: Voglio sapere se io devo lanciare una call to action con i nostri ascoltatori in cui chiedo se c'è qualcuno o qualcuna. Non lo so cosa preferite.
1: Proponete
0: 347-490-0042.
1: Proponete qualcosa di
0: Volete
1: simpatico.
0: Andare in vacanza con Ciro?
1: Dove
0: Se
1: andiamo?
0: Sì, dove?
1: Proponete.
0: Ciro non paga per te.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style, tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss, kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
7: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Kiss, kiss.
9: Deghi arredare casa?
10: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
11: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
12: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
11: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io! Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
2: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
14: Kiss Kiss.
15: Non è un canto d'amore che mi dedicherai, basta il tempo di un fiore.
0: La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Oh, un fiore. No, vedi, lo sapevo. Volevo dire, io volevo dire, possiamo non rovinare la poesia?
2: Eh sì, eh no, allora siamo zitti.
1: No, vai. Non ci stiamo zitti.
2: Roviniamo
1: adesso
2: la poesia.
1: Non stiamo zitti perché abbiamo chiesto ai nostri.
2: Ho detto, lo vuoi un fiore?
1: Che fiore mi vuoi dare?
2: Il tempo di un fiore.
1: Conoscendoti, un crisantemo, mio frate. Abbiamo chiesto agli ascoltatori, scusate, Ciro non sa dove andare in vacanza e soprattutto non sa con chi andare in vacanza. Per cui, problemi del primo mondo ci mancherebbe, però ogni tanto ci divertiamo anche a chiacchierare con i nostri ascoltatori. Qualcuno vuole andare in vacanza con Ciro, vuole come dire addossarselo per il mese di agosto. Sentiamo.
3: Ciro, io voglio venire in vacanza con te. Elvira.
1: Oddio, no,
2: è lei. Ritornata, no, Elvira.
1: Ritornata Elvira, così finalmente vi conoscete per la prima volta a detta
2: tua.
1: Vi rivedrete a detta sua.
4: Ciao Ciro, vengo io con te, dai. Paga tutto te che vengo io e ci divertiamo.
1: Allora amico, non vorrei fare il guastafeste. Ci sono due cose che non vanno in questo messaggio. E non è pago tutto io,
2: no,
1: la prima.
2: Esatto. È una voce un po' particolare. Chi è?
5: Ciao Ciro, ciao Alfio, Andrea da Como. Noi siamo già andati in vacanza a fine giugno.
1: Okay.
5: E allora adesso ho 3 settimane di vacanza, ma staremo a casa. Quindi se Ciro vuole venire dalle parti nostre, per noi non c'è problema, lo ospitiamo volentieri. Mm. Anzi, così ci fa da babysitter i bambini.
2: Perfetto, guarda, era proprio il mio sogno. Venire a Como ad agosto a fare da babysitter ai bambini.
1: Andrebbe
2: molto
1: più
2: bene.
1: Dall'amico di prima che diceva vengo, dai con me, ti prego.
6: Yeah. Salve Radio Pischi, Sabina di Grottolese.
1: Grande.
6: Sì, io porterei a Ciro.
1: Dove? Dove?
6: Lo porterei a Roma.
2: Ad agosto.
1: Ma cos'è?
2: Un camere pazzo.
1: Ma poi che sei a Roma? La gita
2: allora,
1: della
2: attenzione,
1: parrocchia.
2: Qua Giovanna scrive, lo accompagno volentieri, ma è tirchio? Io, no, che sono tirchio,
1: no,
2: io.
1: Se,
2: allora, scherzando.
1: Se non sono io la persona a cui si accompagna, non è tirchio.
2: Ecco, benissimo.
1: Con me lo è, però è un altro discorso.

0: Sienna, Spyro su Radio Kiss Kiss, Material Lover.
1: Chi è? Ciao, buonasera Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Allora, io ho promesso ai miei genitori che quest'anno portavo un fidanzato a casa.
0: Ah.
1: Di solito si porta per Natale, io dato che scendo d'estate si porta per Ferragosto. Quindi se vuoi si scende una settimana in Calabria, però devi fare... insomma... devi far finta di amarmi. Devi amarmi.
2: Ma io ti amo.
1: Ciao.
2: Ma stiamo scherzando. Io sono proprio innamorato.
0: Allora,
2: cioè, io ho proprio l'anello.
0: Conosco Ciro da molto tempo. Ciro non riesce a fingere. Ciro è uno che fa solo sul serio.
2: Questo è...
0: No, cara amica, è un trigger warning. Vuol dire che sei in pericolo. Non proporgliele proprio certe
2: ragazzi,
0: cose.
2: Ragazzi, guarda che al di là di tutto è intrigante questa cosa. A livello... di esperimento sociale.
0: Ma dai, che
2: guarda,
0: in Giappone lo fanno da una vita, fittano i fidanzati.
2: Perciò ti sto dicendo, ma io sono giapponese, scusami. Perciò ti sto dicendo che è interessante.
0: Allora,
2: cioè,
0: ok,
2: vai. Poi sicuramente uno spera che questa ragazza, a parte già per dirlo, è molto simpatica.
0: C'è,
2: no?
0: La voglia.
2: Allora, se si imposta una cosa, raga, simpatia a go-go, io lo farei.
0: Amica,
2: cioè, allora, ti rendi conto? Io torno a settembre, o torno innamorato, perché veramente mi innamoro di sta ragazza. Oppure, ma sai quante cose ho da raccontare?
0: Credo che sia una trama di qualche commedia romantica anche molto interessante. Cioè, fingere di essere il fidanzato e poi innamorarsi davvero.
2: Bellissimo.
0: No,
2: facciamo,
0: però volevo dire,
2: il titolo si chiamerà.
0: Lo sai.
2: Ferragosto a Catanzaro.
0: Vorrei dire una cosa. Lo sai quanto io ti stimo, quanto ti voglio bene, quanto penso che
2: dici.
0: Cara amica, se proprio devi prendere uno per finta, ai tuoi genitori, falli contenti. Prendi un ingegnere.
2: Ma

0: Made in Italy e invece Made in France per quanto riguarda il pezzo che sta arrivando tra le novità. Lei è Giselle.
1: Giselle, com'è bello il nome Giselle.
0: Devo dire che in italiano il titolo può essere fuorviante, che è
1: Giselle?
0: No, il titolo della canzone.
1: Dimana mi tagli i pili.
0: No, Dimanche mi dipili, domani a mezzogiorno.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss Kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Kiss, kiss.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore. Fino al 25 luglio trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: ancora sentito.
1: E allora ti dico io, visto che l'ho ascoltato, in realtà l'ho anche letto perché ce l'ha mandato Riccardo che l'ha preso da una chattata con una sua amica.
0: Attenzione, di cosa parla?
1: Parla di, è presente quando qualcuno è single e l'amica in coppia dice dai vieni con me e il mio fidanzato che portiamo uno da farti conoscere.
0: Ok, la classica uscita a quattro, all'uscita al buio.
1: A me ha fatto molto ridere. Vediamo che canzone, anzi che hit, come sempre, ne è venuta fuori nel messaggio
0: sul volume.

0: la degna chiusura.
1: Ragazzi, non so perché devo entrare, capito, a tempo. Fermi, ragazzi, io devo andare via perché ho un importante.
0: Un importamento?
1: Ho un importante cosa.
0: Un appuntamento importante è diventato un importamento. No, non ti ci mettere anche tu, che TikTok si è proprio. Vedi i fischetti come
1: si. Domani ti faccio impazzire con sta canzone.
0: Allora, ragazzi, al di là del Papa che arrivò a Napoli, noi dobbiamo salutare. Appuntamento a domani dalle 16 alle 19 con i Corrieri e da Alfio e Ciro
2: Radio Kiss Kiss a tutti.

0: su Radio Kiss Kiss, Terence Trent D'Arby con Sign Your Name. Tra poco iniziamo con Portami a Casa Kiss Kiss. Prima c'è la nostra redazione con tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. La guerra tra Stati Uniti e Iran, la diplomazia prova a fermare l'escalation dopo 9 notti di attacchi consecutivi. I mediatori, secondo fonti locali, avrebbero presentato a Teheran una proposta di 10 giorni di cessate il fuoco con l'obiettivo di rilanciare il negoziato, ma sul terreno la tensione resta altissima. Il presidente americano Trump rivendica di aver quasi distrutto le capacità militari iraniane. Egitto e Arabia Saudita nel frattempo chiedono con forza che sia preservata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz in conformità con il diritto internazionale. La premier Giorgia Meloni si è detta favorevole a intensificare gli sforzi diplomatici per allentare le tensioni legate al conflitto in Iran. Serve ogni sforzo per la de-escalation, ha dichiarato la presidente del Consiglio parlando con i giornalisti a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il primo ministro portoghese Montenegro. Al centro del bilaterale anche il sostegno all'Ucraina, la cooperazione in Africa e il contrasto agli arrivi irregolari. La crisi diplomatica tra Italia e Russia dopo che il nostro governo ha espulso 2 diplomatici russi accusati di spionaggio. Oggi Mosca ha comunicato al Ministero degli Esteri che un addetto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore verranno a loro volta espulsi dalla Russia. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, accusa il vice premier Tajani. La cronaca, Bologna, al via in questi minuti la manifestazione indetta dal sindaco Lepore dopo la morte di un 43enne durante un intervento della polizia. 6 le persone iscritte nel nuovo registro delle annotazioni preliminari, i 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti intervenuti. Fatti, spiega il PM, sono di più ampia estensione temporale rispetto al video fino ad ora diffuso in rete. Centinaia di detenuti della casa circondariale di Catania hanno dato vita a una violenta sommossa e sarebbero riusciti a prendere il controllo di 2 reparti della struttura. Almeno 5 agenti della polizia penitenziaria sarebbero rimasti feriti nel tentativo di arginare la rivolta e sono già stati trasportati in ospedale. Macchine e furgoni delle forze dell'ordine e dei carabinieri hanno circondato la struttura, mentre all'interno sarebbero in corso tentativi di dialogo con i detenuti. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città da bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio, un miglioramento generale della situazione, occorre attendere fino a mercoledì, quando le città a rischio scenderanno a 7. Attese anche maltempo e temporale al nord. Emessa per domani un'allerta arancione nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Lo sport, calcio a Madrid, la grande festa della Spagna, neocampione del mondo. La squadra rientrata nel paese è stata ricevuta da Re Felipe e poi dal primo ministro Pedro Sanchez. Dopo gli incontri istituzionali, campioni del mondo protagonisti di una parata su un autobus scoperto per prendersi l'abbraccio di tutti i tifosi spagnoli. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Poli e la Leti. Da Cristina Manco una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: E allora grazie Cristina, grazie alla nostra redazione. Inizia l'edizione speciale di Portami a Casa Kiss Kiss. Dai, partiamo.

0: E dalla Lizzy.
1: Ciao a tutti, salutiamo la nostra regia
0: Gigi Fischetti.
1: La linea torna a Roma. Abbiamo fatto un ping pong incredibile questa giornata. Sapete, sono giorni particolari. Un abbraccio alla titolare di Fascia. Ti piace Rita Manzo, che non può esserci questa sera. Insomma, vi beccate mattinieri, doppia razione, mettiamo così.
0: Allora,
1: insieme per le prossime due ore, un saluto anche ad Alfio e Ciro che ci hanno preceduto, che sono stati qui ad accompagnarvi fino a poco fa. Allora, ne abbiamo di cose da raccontarci, poi aspettiamo anche i vostri contributi con un saluto, con un messaggio vocale al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Dai, che dopo si va a cena, no? Così ci resta tutto sullo stomaco prima che ci alziamo alle 4. Siamo in formissima, ragazzi, partiamo.

0: Maroon 5 med Megan Thee Stallion, Beautiful Mistakes.
1: Vedi, qualcuno ha chiesto di essere morbidi, sì, morbida.
2: Più morbida, così?
1: Sì, sì, sì, okay, morbida, perfetto. Morbida, grazie.
2: Ok, sarò morbida.
1: La fascia di Rita è molto morbida e sì, meravigliosa da sentire. Io non vorrei disturbare il suono degli ascoltatori che sono abituati alla sua voce. Ci tocca noi mattinieri accompagnarvi in questo inizio di serata. Ci raccontate un po' di voi come inizia questa serata, se volete con un vocale. Immagino questo sia un momento di spostamenti, no?
2: Sì, di rientri anche.
1: Di rientri per chi ha lavoro, ma anche per chi per esempio torna dalla spiaggia, dal lago, dalla scampagnata.
2: Quasi ora di cena, è vero.
1: Dalla passeggiata in bicicletta, però. Dai, condividete un pensiero con noi se volete, questo è il numero.
2: 347-490-0042.
1: Tra l'altro oggi, 20 luglio, è la giornata internazionale della Luna, sì. Data non casuale perché ricorda il primo lunaggio della storia, no? Quello dell'Apollo 11, era proprio il 20 luglio del 69, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin misero piede sulla superficie lunare. Sì. Mentre Michael Collins rimase in orbita ad aspettarli. Da quell'allunaggio famoso sono passati 57 anni. E pensate un attimo a questa curiosità, cioè noi oggi per fotografare la Luna, ecco, ci basta lo smartphone e zoomiamo. E allora, insomma, sono dovuti andare sulla Luna per fotografarla meglio.
2: Sì.
1: Insomma, come cambiano i tempi. L'unica cosa che ancora non sappiamo fare è trovare il caricabatterie. La Leti, ecco, lo perde sempre. Però con lo smartphone fai belle foto, devo dire.
2: Sì,
1: e quindi, la Luna, quanto romanticismo ti dona? La Luna tanto.
2: Tanto, tanto.
1: Guarda la Luna, guarda che Luna, quante canzoni dedicate alla Luna.

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, in Portami a Casa Kiss Kiss con Max e la Liti, edizione speciale questa sera. E pensavo che il ritornello della canzone di Gabbani lo canterò tra qualche settimana. Non tengo più dinero, finito tutti i soldi,
1: sai? Hai già finito tutto?
0: Perché a casa c'ho chi
1: però
0: mangia.
1: Il 20 del me.
0: Ma qua dai. Mangiano, ragazzi, qua mi consumano tutto a casa. Cioè, tu mangi, diceva.
1: Ma non dare la
0: colpa. Il dietologo di Fantozzi.
1: Basta guardare. Allora, non posso dire niente.
0: Po' di
1: basta
0: saluti,
1: guardare.
0: Dai, po' di
1: sei
0: saluti.
1: Tu che mangi tanto.
0: Sì, po' di saluti. Buongiorno, buonanotte. Chi è? Chi salutiamo? Sono abituato a dire buongiorno, capito? Cioè, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora. Aspetta, che cerco di mettere messaggio, che mi sto barcamenando. Vai.
2: Ciao Max, ciao Leti, ma che bello sentirmi anche a quest'ora.
1: Ma grazie.
2: Mentre vado a casa dal lavoro. Anche perché questa settimana io non sono con i mattinieri perché vado a lavorare alle 10. E che bellissimo sentirvi a quest'ora. Chi schissa a te.
0: Vedi, poi c'è anche chi fa sport, chi invece si dà da fare.
1: Beh, a quest'ora
0: chi nota che siamo ingrassanti anche noi.
3: Ragazzi, buonasera, chi schissa a tutti.
1: Ciao.
3: Doppia porzione dei mattinieri ragazzi.
0: Doppia razione di mattinieri. Davide, come stai?
4: Ciao Daleti, ma scusate, ma io vi trovo alle 5 del mattino e poi vi trovo ancora alle 7 di sera. Ragazzi, ma siete veramente formidabili. Numeri uno, grandissimi. Io sto finendo la mia giornata lavorativa col camion e stasera ho tanta fame, voglio mangiarmi tutto. Ragazzi, vi mando un bacione, Davide.
0: Dai ragazzi, vi sentiamo ancora, raccontateci come inizia questa serata se volete al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non ci credi.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it. Cipo.

0: Tommaso Paradiso su Radio Kiss Kiss, importami a casa Kiss Kiss, ragazzi. Questo è un periodo di matrimoni, cerimonie, sì. Go go. Eravamo presi da le cerimonie che arrivano da altri paesi nel mondo. Di solito guardiamo un po' a Oriente perché fanno queste cose molto affascinanti, sai, molto particolari. Però questa volta guardiamo un'altra parte del mondo. In dove? Ecuador, dove leggo e scopro, sarai felice tu per questa notizia, che ami gli animali, anch'io li amo, ma tu sei veramente una Cenerentola o Biancaneve?
1: Forse Biancaneve. Cenerentola perde la scarpina.
0: No, quella che era sempre con gli animali che gli andavano gli
1: Biancaneve
0: uccellini.
1: Biancaneve canta con gli uccellini,
0: perfetto. Comunque in Ecuador anche gli animali domestici possono partecipare simbolicamente al matrimonio dei loro proprietari. A Quito, Diana e Andreas hanno scelto come testimone speciale luna, poi la luna torna sempre, vedi oggi che è la giornata della luna, perché abbiamo toccato il sole lunare proprio il 20 luglio del 69, però dicevo, la loro cagnolina si chiama Luna, una cagnolina pechinese, per l'occasione Luna indossava un vestitino di tulle, capito?
1: Rosa,
0: ha lasciato l'impronta della zampa su un certificato di matrimonio simbolico.
1: Però naturalmente l'impronta non sostituisce le firme dei testimoni e non ha neanche valore legale. Ma comunque questa iniziativa riconosce proprio il ruolo effettivo che hanno gli animali e che ormai fanno parte proprio della famiglia. È bellissimo. Da maggio, pensa, più di 50 coppie ecuadoriane hanno scelto di celebrare le nozze alla presenza dei propri cani o gatti.
0: Qualcuno dirà, ma state bene? Stanno bene. D'altra parte, lo sanno tutti.
1: Ma scusami, ma non hai mai visto anche matrimoni dove c'è il cane che generalmente porta le fedi?
0: Sì, porta le fedi. È che fa la firma con la zampa.
1: Quello è un ricordo simbolico.
0: Comunque tutti sanno, effettivamente, poi avere un cane come testimone offre una garanzia, conosce già tutti i difetti dei padroni sposi, quindi sa anche mantenere i segreti, capito? Quindi bene così, dai, perfetto. Continuate tra poco, anzi commentate se volete anche queste notizie e soprattutto il disagio che state vivendo, tra virgolette, si scherza, se state andando a un matrimonio con questo caldo, non tanto ecco la donna che abiti più leggeri, ma l'uomo in giacca e cravatta secondo me soffre veramente tanto ad una cerimonia in questo periodo.

0: Hoplite, la canzone di Taylor Swift su Radio Kiss Kiss. Importami a casa Kiss Kiss questa sera eccezionalmente con Max Poli e la Leti.
1: Sì.
0: Venuto fuori l'argomento matrimoni, no? Con questo caldo immagino sposi e ospiti quanto possano soffrire. Molto. Martina per questo ha scelto un altro periodo. Martina, quale?
2: Ciao Leti.
1: Ciao.
2: Sono Martina e io proprio per evitare il caldo estivo asfissiante ho scelto per l'anno prossimo insieme al mio ragazzo di sposarmi a maggio. Sperando in una bella giornata calda, ma che non abbia ovviamente
0: certo.
1: Ho sposato anch'io a maggio.
0: Sì, ma
1: maggio è un bel mese.
0: No, ma in realtà è il mese preferito, i fiori di maggio, appunto.
1: Ma non è solo quello,
0: sì,
1: perché poi
0: il mese dei matrimoni per eccellenza, perché il clima è più mite. Però non sempre trovi posto a maggio, quello è il problema.
1: Ma io
0: è tutto
1: l'ho
0: pieno.
1: Scelto a maggio per poter andare poi in un posto caldo, perché tu sai che bene o male i posti, tipo, che ne so, anche Sudafrica, ok, è inverso, cioè è al contrario.
0: Sì, sì, le stagioni nell'emisfero australe sono diverse da quello boreale. Vabbè, pronto?
3: Ciao Max, ciao Laletti, che bella sorpresa. Ho cominciato la giornata con voi stamattina alle 5:30 e adesso mi vi accompagnate a casa. Bellissimo.
0: Dai, pronto? Ciao.
4: Buonasera.
0: Chi è?
4: Sono Alfredo da Nocera. Un grande saluto a Max e Laletti.
0: Eccoci.
4: Come mai? Anche la sera in diretta?
0: Niente ragazzi, perché con l'estate un po' di cambi di turno, poi Rita era impossibilitata questa sera, quindi abbiamo sostituita con piacere,
1: certo.
0: Anzi un abbraccio a Rita, grazie ragazzi, vi sentiamo ancora, mettiamo una canzone nuova, che dici?
1: Sì, vai.
0: Allora, come sempre su Radio Kiss Kiss vi proponiamo le novità che saranno sicuri futuri successi, detto così voglio dire tre nomi che sono assolutamente una garanzia. Qual è la novità che ascoltiamo su Kiss Kiss?
1: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, la canzone si intitola Castiera Amalfitana.

0: Sera da Radio Kiss Kiss, le 19.39, questo è un periodo dove ci si organizza, ferie, spostamenti, ma anche per il lavoro, insomma che tempo farà nelle prossime ore, cerchiamo di capirne di più, per questo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it per tutti gli aggiornamenti. Buonasera.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Temporali sulle Alpi in spostamento verso la pianura padana e sugli Appennini settentrionali. Domani mattina instabilità più diffusa dalla Liguria verso Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Bora tesa sull'Alto Adriatico, soleggiato altrove, ancora caldo al sud. Col passare delle ore instabilità in aumento sulla fascia adriatica fino al Molise, localmente sul resto del centro, ancora caldo e sole all'estremo sud e in Sardegna. Massime tra 26 e 31 al nord, tra 29 e 36 al centro, tra 33 e 40 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss kiss way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Il 25 luglio e il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
3: Kiss Kiss Way!
4: Kiss Kiss Way!
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Torni sempre al tuo paese.
4: Kiss kiss.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
5: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: l'orario dell'aperitivo, beh, diciamo già da un po', quasi alla fine.
1: Però sì, è passato l'aperitivo, dai.
0: Come si chiama? Apericena adesso.
1: Apericena.
0: L'apericena, cioè non cino, ma faccio un aperitivo un po'
1: facciamo
0: più
1: un'ape.
0: Sostanzioso, sai?
2: Oh, è davvero strano sentirvi a quest'ora.
1: Lo so.
2: A tutti.
0: Ciao, ciao.
3: Buonasera Max, buonasera Letti, sono il Fratto.
0: Ciao,
3: mi fa veramente piacere sentirvi anche di sera mentre ritorno a casa.
0: Hai capito? L'andata e ritorno.
3: Un abbraccio grandissimo. E per ciò che mi riguarda, non vedo l'ora di arrivare a casa perché sono disintegrato dalla mia giornata lavorativa. Kiss kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: Abbiamo parlato di matrimoni, Cono di della Sicilia, se ho capito bene, ci racconta che a maggio non ci si sposa da quelle parti.
4: Ciao Max, ciao Lady.
0: Perché no?
4: Che è bello sentirvi a quest'ora.
0: Grazie.
4: Io sono Cono da Capo d'Orlando, quello che di solito chiamo per dire che vado a fare gelati.
0: Sì.
4: Oggi invece vi chiamo per l'argomento. Da noi in Sicilia a maggio non ci si sposava.
1: Perché?
4: Molti anni fa, perché era definito il mese dove si sposavano gli asini.
0: Ma veramente?
4: E quindi per questo non veniva utilizzato come mese per il matrimonio. Ma ciao, vi voglio bene.
0: Gli asini vanno a matrimonio, si congiungono. Forse è un aggettivo
1: dire,
0: asini, cioè inteso.
1: So.
0: Sei un asino, sei un somaro. Quindi.
1: Certo.
0: Vabbè, e quindi ci informiamo. Da sempre maggio è il mese più richiesto per i matrimoni, però Cono ci dice che in Sicilia non è così. Vabbè. Ci riflettiamo, parliamo anche d'altro tra poco. Portami a casa Kiss Kiss eccezionalmente questa sera con Max Poli e la Leti, insieme alla musica più bella, insieme fino alle 21.

0: su Radio Kiss Kiss, Red Hot Chili Peppers, Desecration Smile. Mi ricordo di la musica più bella, anche i pezzi rock indimenticabili come sì. Questo, come fai a non ascoltarli? Dal 2007. Un saluto da Max e dalla Liti. Allora, abbiamo scoperto che in Sicilia non va bene sposarsi a maggio, e ce lo diceva Conno del Capo di Orlando, sì, perché
1: maggio secondo loro è il mese degli asi.
0: Secondo loro chi?
1: Secondo appunto in Sicilia.
0: I siciliani.
1: Ok, i siciliani. Allora, tu sai che sono curiosa, quindi devo andare a capire certo. Perché. Allora, effettivamente in Sicilia, giù nel sud, maggio è il mese degli asini per quanto riguarda i matrimoni. Legato alla credenza per cui sposarsi in questo mese purtroppo non è di buon auspicio. Però ci sono due fattori che poi determinano questa cosa. Gli amori degli animali, perché maggio è il periodo in cui gli asini andavano in calore, quindi diventando irrequieti
0: e
1: rumorosi.
0: Ecco perché asini, non era un aggettivo, sono asini, che c'è asino che si sposa.
1: E quindi il matrimonio è un sacramento poco serio, praticamente è un sacramento serio e non è adatto a questo momento in cui c'è questa caciara dei questi
0: animali. Perfetto.
1: Poi la seconda cosa, per la consacrazione della Madonna, perché nella tradizione cattolica maggio è per eccellenza il mese dedicato alla Vergine Maria. Quindi sposarsi in questo periodo è di oltraggio. Questi due fattori uniti alla superstizione hanno dato vita a celebri detti come anche sposa maggiolina presto vedovina.
0: Mamma mia. Ragazzi, facciamo riti apotropaici. Grattatina, grazie. Se vi sposate in maggio in Sicilia non porta benissimo, sembra. Grazie, Laliti.

0: Radio Kiss Kiss, buonasera, state ascoltando Portami a casa Kiss Kiss con Max Poli
1: e Leliti.
0: Insieme eccezionalmente questa sera non c'è la nostra amica Rita. Giorno di permesso, si può dire così, giorno.
1: Un abbraccio
0: a lei.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio affettuoso. Allora, noi siamo pronti. Prima di iniziare la seconda ora, dove chiediamo ancora di più i vostri contributi, chiudiamo un po' l'argomento che è venuto fuori spontaneo. Sul matrimonio parliamo d'altro tra poco.
1: Certo.
0: Vocali al nostro numero, se volete.
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci la vostra serata. Ora Level 42 Lessons in Love.

0: della mattina presto, appunto, ma questa sera siamo in sostituzione di Rita Manzo. Max Poli, Laleti, buonasera.
1: Buonasera.
0: Buonasera alla regia.
1: Sì, Gigi Fischetti.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, eccezionalmente dunque fino alle 21. Siete pronti? Perché tra poco vi coinvolgiamo ancora un po' su questo inizio di serata. Come va? Condividete con noi un pensiero. Questo è il numero per i vostri vocali.
1: 347 490 0042.
0: Tra poco parliamo anche della prova costume. Io sono prontissimo. Intanto
1: buon per te.
0: Arriva Samurai J Flamenco Paranoia.

0: 7, Eagle Eye Cherry. Questa è Set Night. Buonasera, portami a casa Kiss Kiss con Max
1: e la Liti.
0: Stasera eccezionalmente insieme 19:21. Sì. Io sono pronto per la prova costume. Mentre con molti di noi devono ancora decidere quale costume indossare, no? Quest'estate leggevo che il mondo della moda già pensa a quello che devi indossare il prossimo anno, quello che sarà di tendenza non quest'estate ma quella 2027. Leggevo che la Fortezza da Basso di Firenze si è svolta anche la fiera internazionale dedicata al beachwear, no? All'abbigliamento da vacanza. Cosa è venuto fuori?
1: Tendenze anticipate per la prossima estate vanno in direzioni molto diverse. Da una parte torna lo stile più naturale, quello normale con colori morbidi, richiami artigianali, che è quello che
0: morbido.
1: Io amo. Dall'altra però avanzano linee glamour, quindi dettagli luminosi, metallici, cosa che a me
0: che costume devo mettere?
1: Però perché il costume da bagno, devi sapere Max, che non viene più pensato soltanto per entrare in acqua, adesso diventa un capo da utilizzare durante la giornata,
0: così ti mettono
1: abbinato,
0: le multe,
1: bravo, a camicie, pantaloni leggeri, accessori. Io sono per questa cosa sono molto contraria, perché per me il costume da bagno massimo che lo posso utilizzare è per fare un aperitivo al mare, ma non è che posso andarci tutto il giorno.
0: Però magari se ti copri basta che lo sei a torso
1: ma
0: nudo.
1: Ma perché metto una camicia sopra e devo mettere il costume?
0: Abitato.
1: Metto il reggiseno, scusami. No.
0: In che senso?
1: Se io devo mettermi una camicia sopra e andare in giro per la città col costume da bagno, ma ti rendi conto?
0: Ma perché
1: ma anche
0: vai
1: no.
0: via dalla spiaggia e vai a fare la spesa direttamente, capito? Il costume fa tendenza, la moda è già proiettata l'estate l'anno prossimo.
1: Tu sai come la penso.
0: No, noi più modestamente stiamo ancora cercando il costume dello scorso anno, di solito nello stesso posto della crema solare, quello che nessuno ricorda. Io poi punterò tutto sugli addominali vocali.
1: Su quello vai forte.
0: Quelli reali non ce li ho, quindi ciao. Ti potrei parlare così, che dici, funziona?
1: Potrebbe funzionare, non con me.
0: Lo sapevo.
2: Portami a casa Kiss Kiss. Portami a casa Kiss Kiss.

0: Harry Styles, Dance No More su Radio Kiss Kiss. Buonasera amici. I costumi, costume, stavo cercando di trovare quel costume che, di cui parlavi poco fa. Come detto, devono essere fatti con i volant,
1: allora no, sì. Allora la nuova tendenza è con linee glamour.
0: Le linee glamour,
1: ma dettagli luminosi.
0: Ma come luminosi?
1: E riflessi metallici.
0: Ma maschile o femminile? Riflessi metallici.
1: Ma non c'è più adesso maschile e femminile.
0: Volevo salutare Alex, buongiorno, buonasera.
2: Marcelletti, buonasera, sempre Alex da Bergamo. Quando vi ho sentito ho avuto un trauma, pensavo fossero già le 5:30 di mattina. Kiss kiss a tutti.
3: Ciao Marcelletti. Ciao Radio.
0: Ciao. Ciao, ciao.
3: Ma sono andato a fare la pericena, sono entrato in macchina.
0: Sì.
3: E ho sentito voi due. Ho detto, oddio santo, ho alzato un po' troppo il gomito.
0: Hai capito?
3: Ma che ore sono? Le 7. Ma di mattina? Ah, no, di sera.
0: È tutto normale, tranquilli. Buonasera, siete con Radio Kiss Kiss. Questo è quello che conta. Oh.

0: Kiss Kiss a te che stai preparando la torta che piace a tutta la famiglia e soprattutto a te.
1: A te, a te.
0: Kiss Kiss a te che una tazza di tè e un bel libro sono la ricetta del tuo pomeriggio ideale.
1: Ideale, ideale.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Kiss Kiss.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Kiss Kiss.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te. Kiss Kiss. Oh my God.

0: La canzone di Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Buonasera a tutti amici. Oh, siamo arrivati alle 20:26.
1: Sì.
0: C'è Stefania che ci scrive da Bergamo, ci ha raccontato che l'ora dell'aperitivo continua per lei fino alle 21. Dice qua
1: è prolungato,
0: hai capito? Prolungato. E poi chiamalo come vuoi, si mangia e si beve tra amici, quella è la cosa più bella,
1: certo,
0: no?
1: Certo,
0: di questo periodo. Saluto sì. I tanti lavoratori invece che ci stanno seguendo, chi è nel traffico in questo momento, di solito siete accompagnati da Rita, che non c'è questa sera, ci siamo noi mattinieri. Beh, ci vai domattina, ci scrive Angelo, non ci siete. Ci siamo ragazzi. È un tour de force in questo periodo, però ci fa molto piacere sia sì, accompagnarvi molto, che aver aiutato Rita con una sostituzione. Quindi grazie, tra poco preparatevi perché sentiamo le vostre storie. E allora, messaggi vocali per raccontarci il vostro inizio di serata, come procede, come va, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, mettiamo una canzone un po' I Love You, Sere Nere, Tiziano Ferro su Kiss Kiss.
2: Ripenserai

0: Radio Kiss Kiss in portami a casa, Kiss Kiss. Un po' di amici da salutare. Mauri, come stai?
1: Ah, ciao Loletti, che bella sorpresa.
2: Ciao.
1: Ho cominciato la giornata con voi stamattina alle 5:30 e adesso mi riaccompagnate a casa. Bellissimo.
0: Maratona mattiniera.
1: Ciao, Kiss a tutti da Mauri. Buona serata.
2: Ciao Mauri. Ciao, ciao.
0: Gaetana, che cosa fai tu stasera?
3: Ciao, Gaetana da Salerno. Rientrata dal lavoro e adesso mi reco in palestra per una bella sessione di allenamento con il personal trainer.
0: Capito?
3: Per un allenamento dedicato e mirato.
0: Oh, ragazzi, anch'io faccio allenamento mirato dopo sollevamento forchetta mirato a nutrirmi.
2: Ah, ecco.
0: cosa credi? Che c'è? Cosa volevi dirmi?
2: No, infatti, hai detto bene.
0: Mirato alla nutrizione.
2: Certo.
0: Importante, dai. Allora, tra poco facciamo una raffica finale di saluti. E, poi, appunto, cioè, qualcuno scriveva, ragazzi, ma dormite in radio? Alle volte sì.
2: Sì, alle volte sì, diciamo.
0: Va bene, mettiamo i train. Questa è Drive By. Buona serata a tutti.

0: La musica più bella su Radio Kiss Kiss Train. Ci hanno riportati al 2012, sì, con Drive By. Io ho dei ricordi bellissimi quell'anno e la musica lì, vedi, ha questo potere, li evoca tutti.
1: È vero.
0: Tu iniziavi a fare radio, se ricordo, in quel periodo.
1: Sembra di sì, sì.
0: Novità, Chris de Sandy, Good Old Days.

0: Nostro New Kiss, questa è Good Old Days. Era molto da aperitivo questa, a proposito, l'aperitivo dominante questa sera, anche perché devi mangiare leggero, altrimenti chi va a dormire molto presto come noi mattinieri, che questa sera siamo in onda di sera, insomma, poi non riusciamo a farlo al meglio. Non abbiamo l'età giusta, no?
1: Tu, per esempio, no, ma che cosa? Tu non hai l'età giusta. Io al momento digerisco anche i serci.
0: Cosa sono i serci? Scusa, definisci i serci.
1: Quindi tranquillamente io posso mangiare la qualunque.
0: I serci non lo sentivo dall'ante guerra. A tra poco per il gran finale insieme.
2: Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricomponi il puzzle. Più ascolti, più possibilità hai di vincere. Tutte le info su kisskiss.it.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Kiss.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Kiss, kiss!
2: Tutti i weekend di luglio Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Max Poli e La Leti. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano, Rossano, Cosenza.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Kiss Kiss.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Lady Gaga, Doci, Runway su Radio Kiss Kiss. Importami a casa Kiss Kiss. Messaggio finale, sono auguri speciali.
1: Ciao ragazzi, bye. Siamo di rientro da una fantastica giornata all'Acqua Park di Follonica, dove ci siamo davvero scatenati. Io e il mio piccolo, che oggi compie 10 anni. 10 anni. Alla grande, Kiss Kiss a tutti. Michele da Siena.
0: Ciao Michele.
2: A te.
0: Dai, fai gli auguri da parte nostra al tuo piccolo, 10 anni, in formissima, e non so come tu abbia fatto a seguirlo all'Acqua Park. Io ricordo che con i miei figli vengo, fum, fatto la direttissima, mi stavo rompendo la schiena, cioè, ormai,
2: sì, è vero, ricordo,
0: problemi al coccige.
2: Sì, ti sei rotto il coccige,
0: cioè, ma sei un disastro. No, sono fisicato, solo che presi male la discesa, ragazzi, diciamo così. Ridi la lettera, ridi.

0: Cavana, la canzone di Raman, mattinieri alla sera, e siamo diventati quelli di Portami a Casa Kiss Kiss. Leggevo che 13 milioni e mezzo di italiani sono in vacanza, hanno fatto le vacanze questo mese di luglio, è il dato, diciamo, di quelli più importanti, anche se un po' inferiori rispetto allo scorso anno, ma comunque sì. Luglio è sempre più scelto, no, per le vacanze, volendo molti insomma lo sceglierebbero, ma in alcuni casi ci sono le chiusure aziendali che sì. Ti impongono agosto,
1: purtroppo
0: la
1: sì.
0: Maggior parte dei casi. Tu farai vacanze alla Leti questo mese di agosto?
1: No. Diciamo che farò una semi vacanza, perché poi staremo comunque a Rossano e
0: lì. Ma quella è un'altra cosa, dico vacanza proprio.
1: No.
0: Ma questa ragazza non fa mai niente.
1: No, nessuna vacanza.
0: Guarda,
1: quest'anno. No.
0: Io sono pronto per la prova costume, così come il mio amico Stefano che sta per arrivare.
1: Certo.
0: Siamo tutti e due in formissima, e poi contiamo sia io che Stefano sugli altri.
1: Stefano è in forma, tu no.
0: Vabbè, quindi tra poco sarete con Stefano.
1: Che Stefano è in forma, tu no.
0: Guarda che ho perso parecchi chili.
1: Sì,
0: per
1: sì.
0: Dire, non abbiate timore di affrontare. Ecco, la prova costume, anche perché potreste sfidarmi con me, che sono anche bianco come una mozzarella, quindi veramente sono battibile. Se ci vado io al mare potete andarci anche voi in costume.
1: Testa uova e occhi a palla, che meraviglia.
0: Ma mi ha distrutta sta ragazza. Vabbè, ci salutiamo tra poco, grazie.

0: chiude questa serata speciale insieme con Portami a casa Kiss Kiss. Da domani ci sarà Rita, tranquillamente la titolare di fascia. Noi torniamo in onda domattina invece
1: 5-7 con i mattinieri,
0: perché si alza molto presto, ragazzi, la pelle diventa più tonica, siamo più in forma. Alzatevi presto con noi domattina alle 5 siamo qua su Radio Kiss Kiss in diretta da Roma. Allora tra poco io tu e Kiss Kiss con il nostro amico Stefano Piccirillo, grazie alla regia
1: Gigi Fischetti.
0: Appuntamento dunque a domattina, vi lasciamo come sempre con una canzone che ha fatto la storia della musica, Every Time You Go Away You Take a Piece of Me With You, l'ho detta tutta, Paul

0: che dedica. Era una cover, l'originale di Daddy Hall and John Oates, ma portata al successo da Paul Young nel 1985.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Ciao mattinieri di sera. Ciao Max, ciao Leti. Per solidarietà tra amici di tanti anni quali siamo io e Max Poli, devo dire che Max è in forma, può affrontare la prova costume, però gli amici sono sinceri, Leti può affrontare la prova costume di qualcun altro. A domattina alle 5, amici, un bacio a Rita anche, che torna domani alle 19. Ciao comitiva, 9 della sera, lunedì e pronti via. Avete notato, nelle metropoli, nelle città c'è meno traffico. Tanti quelli partiti durante il mese di luglio, tanti in vacanza che ascoltano Radio Kiss Kiss, quante emozioni anche questa sera.

nostra, che puntatone abbiamo preparato per Io, Tu e Kiss Kiss di questa sera. Il lunedì gli artisti top, quelli più famosi al mondo nei primi 15 minuti. Anche Liverpool è con noi, con Anastasia, che saluto, beata con i suoi 19 gradi centigradi alle 21:04. Vi parlo subito degli U2, che hanno rischiato di sciogliersi non come neve al sole, ma come band nel lontano 1991. Questo perché dopo 11 anni di attività, primo disco degli U2 nel 1980, vissero una sorta di crisi creativa. Registrarono l'album Achtung Baby tra mille frizioni e contrasti anche all'interno della band in quel di Berlino, e in un noiosissimo pomeriggio berlinese Bono Vox invece imbracciò la chitarra acustica e venne fuori l'illuminazione. La creazione delle creazioni, perché iniziò a strimpellare per la prima volta un pezzo intitolato One, dedicato alle separazioni, alle crisi anche nei rapporti d'amore. E paradossalmente questa canzone è diventata così bella da sentire, così romantica comunque, da essere utilizzata in tantissimi ricevimenti nuziali, tant'è che The Age, che era un po' il protagonista di quella canzone perché stava divorziando con la moglie, disse: perché mettete One ai matrimoni, visto che è una canzone che parla di separazione? Ma senti la bellezza, cioè senti il sentimento di questa. Io, Tu e Kiss Kiss, e questo U2 One, pronti

E improvvisamente, a sorpresa, non hai più freddo perché hai i peli delle braccia che fanno la standing ovation piuttosto il brivido lungo la schiena. Questo è il potere estivo degli U2 con One e Dio Tu e Kiss Kiss, canzone che nel bel mezzo degli anni 2000 è stata poi ricantata anche insieme a Mary J. Blige e recitava, tradotta in italiano: sta andando meglio oppure senti lo stesso, sarà più facile per te ora, hai qualcuno da incolpare, tu proprio stai dicendo un amore, una vita, quando è solo un bisogno nella notte, dobbiamo condividere il nostro amore, ti lascia se tu non te ne prendi cura, è davvero solo un bisogno nella notte, dobbiamo condividere il nostro amore, ti lascia se tu non te ne prendi cura, è davvero un'attenta analisi sui

sui braccieri ardenti, la canzone che prendeva un po' in giro la musica da ballare, ma metteva i puntini sulle i sui danzatori gitani di tutto il mondo, sciamani compresi.

0: tutti i vecchi valzer viennesi. Coppie di anziani che ballano. Quel genio di Franco Battiato. Molti solo stasera, che sono un po' più giovani, hanno scoperto l'originale di Voglio vederti danzare, perché anche durante l'estate degli anni 2000, del 2003, c'era la versione con Prezioso. Che saluto, questa è Radio Kiss Kiss, 14 minuti dopo le 21, l'effetto degli U2, ad esempio la storia di Stefania sulla canzone che abbiamo sentito prima di Battiato nei Top Artist del lunedì di U2 e Kiss Kiss, con The One degli U2, abbiamo concepito mio figlio e ci stavamo separando dall'adolescenza, pensa te, corsi e ricorsi storici di grandi storie d'amore. Chi balla come nel 1982, poi l'orgoglio è probabilmente il prime di Rihanna nell'estate del 2012, devi splendere come un diamante, l'autostima al femminile, una canzone che di diritto è entrata nella storia, non solo dell'R&B, del rap, ma anche del pop. Si chiama Diamonds.
1: 158
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Kiss Kiss. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Kiss, kiss.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie, Octopus, di esistere.
6: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Kiss, kiss.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Kiss Kiss.

Ed estate è più difficile fare pace quando la coppia è in crisi, anche perché quando lei si alza dalla cena e va via perché non ti sopporta più, va in un luogo che tu non conosci, è la prima volta che stai lì e quindi recuperarla è più difficile. Questa canzone esprime un po' di malessere in coppie perché non sanno il motivo per cui stanno insieme. Però la canzone è bellissima, è firmata da Emma e Fabri Fibra. Oggi c'è un compleanno Doc, uno dei più grandi chitarristi della storia della musica. Questa sera compie 79 anni Carlos Santana.

Se hai una chitarra acustica elettrica a casa, beh, pensa a Carlos Santana, che è il papà dei chitarristi. Questo è il disco quando rinacque per la seconda volta, e siamo alla fine degli anni 90 con Rob Thomas, e stiamo parlando di Smooth, lui che nel 1970 compose e interpretò Oye Como Va, oppure Samba Patì, la mitica Europa, per tornare poi sempre all'interno di quell'anno che per lui fu il lancio definitivo, 1970, con la mitica Black Magic Woman, per non parlare poi degli anni 2000, non solo con Smooth alla fine degli anni 90, ma anche con The Game of Love. Insomma, artista nato in Messico, naturalizzato statunitense, e viva se esiste quello strumento che la chitarra acustica o elettrica è merito di Carlos. E aggiunge anche il suo sì, annuisce con i suoi vocalizzi Beyoncé. Estate 2011 con Love on Top.

0: Nine brown eyes.
1: Una volta la danza della pioggia, il pezzo infatti si chiama Rain Dance, era qualcosa di normale, cioè tu facevi questa danza propiziatoria, ma non cercavi di propiziare delle pietre di ghiaccio che arrivavano dal cielo, davvero non si capisce più niente, o tutto o niente. Saluto Mike, ciao Stefano, buonasera, come stai? Ti stiamo ascoltando da Sala Consilina, potresti fare gli auguri alla piccola Arianna che oggi compie un anno, abbiamo l'ascoltatrice più giovane della storia e i genitori Giovanni Serena. Ciao alle comitive. Sai che i condomini durante l'estate si trasformano in discoteche o pub all'aperto perché i balconi sono occupati fortunatamente dalle persone, anche quando non si esce, no? Comunque la gente non è che sta chiusa dentro casa. App di Radio Kiss Kiss, Alexa, riproduci Radio Kiss Kiss, tutti in terrazza, si parla tra vicini e l'estate anche lì in città, proprio nel cuore.

canzone. Scrivimi quanti anni hai e ti dirò che canzone sei, con quale canzone sei venuto al mondo. 347 490 0042. Basta l'età in Io Tu e Kiss Kiss. C'è un artista che stiamo coccolando da un paio di estati a questa parte, anche protagonista del Kiss Kiss Way, Lorenzo Lupo. La nuova si chiama

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: marzo alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Kiss Kiss Way!
2: Kiss Kiss Way!
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Kiss, kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Kiss, kiss.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Kiss, kiss.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Kiss Kiss.
0: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

Sono tutte sorelline di Taylor Swift ormai a cantare, anche quando avevano un'indipendenza musicale ben definita. Prendi Olivia Rodrigo, che viene sempre confusa con Taylor Swift, con questa Drop Dead. Questa è Radio Kiss Kiss. Sì, la Spagna ha vinto il mondiale, ma l'ha vinto anche Madonna, cioè lo show di Madonna con Ronaldo e Ronaldinho che cantavano e ballavano guidando con i ballerini sotto il tunnel. Già poteva essere chiusa la performance di Madonna, che poi è uscita all'interno dello stadio del New Jersey che ha ospitato la finale, e soprattutto l'halftime show è davvero la numero uno quando ha messo sotto Disco Inferno dei Tramps su Music, la canzone dell'inizio degli anni 2000, cosa che aveva già fatto in un concerto italiano allo Stadio Olimpico di Roma per il primo Confession on a Dance Floor. Stiamo parlando di 20 anni fa, ma è sempre la numero uno al mondo. La Spagna ha vinto, l'Argentina ha perso, e non soltanto calcisticamente, per quello che è successo dopo il fischio finale. Davvero non è stato bello vedere quelle scene. Chi porta il bicchiere non è pratico, lo fa cadere.

0: Off Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Adesso vi spiego, purtroppo è successo un casino, ho fatto l'amore con l'ex di un mio caro carissimo amico e non me ne pento, questa è la mancanza di rispetto e dei confini raccontata da Cioffi, il classico codice non scritto della lealtà e del rispetto, cioè vedere una persona, un tuo amico, condividere l'intimità che avevi con la tua ex genera non solo sfiducia e rancore, ma anche reazioni tipo cose del genere, senso di competizione e confronto, cioè sapere che il tuo amico è ora con la persona con cui hai condiviso una storia d'amore, crea inevitabilmente paragoni, disagi costanti, ma anche nella testa di lei c'è il paragone continuo e probabilmente non era un grandissimo amore se va con il tuo amico, cioè non è soltanto colpa del tuo amico che diventa poi ex amico, pensa a un casino del genere, si diventa doppi ex, tripli ex in amicizia, in amore che è un attimo sostanzialmente. Oh, l'esordio di Sabrina Carpenter, estate 2024. La ricordi, Espresso?

Madonna che diceva Sabrina, I want to talk with you, e Sabrina che risponde è diventata poi una stella di prima grandezza. Tutto è partito da Espresso. Quando c'è un disco di Michael Jackson nella storia, noi siamo sempre troppo felici. Sapete, ormai da qualche giorno gira la notizia che è ufficiale il sequel anche del lungometraggio Michael sulla sua vita personale, sulla sua storia professionale. Qui siamo al terzo capitolo della collaborazione con Quincy Jones, la trilogia famosissima Bad 1987.

capolavoro assoluto. Qui iniziavi a vedere Michael Jackson un po' più bianco, perché già dalla copertina del disco soffriva di vitiligine e lupus eritematoso, patologie cutanee diagnosticate nei primi anni 80, e lo si vedeva sempre più pallido, più bianco. Poi ci fu anche l'incidente mentre registrava lo spot ai capelli, avvenuto prima dell'incisione di Bad per pubblicizzare la famosa bevanda gassata. Pronti via, c'è Io, Tu e Kiss Kiss. Buona serata da Stefano Piccirillo, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un anno, una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
2: Quello cantato da Marco Mengoni e Angelina Mango non è un amore con la A minuscola, un amore con la A maiuscola. Mamma mia, quanta tensione emotiva in una canzone bellissima che ha fatto da intro a Un anno, una canzone, perché ripartiamo con la nuova settimana in Io, Tu e Kiss Kiss con le vostre storie. Devo dire, il lunedì dà un po' l'influenza a tutto il resto della settimana per quanto riguarda i vostri contenuti, perché settimana scorsa, lunedì, abbiamo avuto una grande storia d'amore, ma anche molto divertente, con i nostri ascoltatori e con una nostra ascoltatrice. Via via durante la settimana, all'interno di Un anno, una canzone, quando la musica incontra i vostri ricordi, abbiamo sentito ricordi legati ai vostri sentimenti. Quando vi aprite con noi siamo estremamente felici. Per chi ci ascolta per la prima volta, cosa succede all'interno di questo appuntamento? Semplicissimo, basta inviare al 347 490 0042 il vostro anno di nascita, con uno scritto, con un vocale. Partiamo da lì, perché poi vi suoniamo la canzone dell'anno di nascita che vi compete, a seconda di quello che ci dicete, di quello che avete la possibilità di dire e di raccontare a voi e a noi stessi, prendendo dal cassetto dei vostri ricordi tutti i momenti più belli. Ne scegliete uno, può essere una vacanza, un amore, un obiettivo di lavoro, una bella passeggiata al mare, una vacanza indimenticabile, e via, e siete dei nostri a partire da questo momento.

0: come palindromo a un futuro di successo assicurato, vedi Anna, però anche nella storia Yabba, cioè quindi palindromi si nasce sotto forma di nome di band o nome di persona e di artista quale Anna Wiegel-Wested. Sai qual è il genere di Anna? Non è il pop, si chiama hyper pop, cioè l'insieme di più generi mainstream, dal rap al pop all'R&B e tutto cantato in italiano diventa hyper pop. Ok, lesson number one, the pen is on the table. Siete su Radio Kiss Kiss, quando la musica incontra i ricordi. Questa sera protagonista di Un anno una canzone è Alberto. Ciao Alberto.
1: Ciao Stefano, buonasera.
0: Buonasera, la tua voce rimbomba, sei in una chiesa dove, in un luogo sacro?
1: No, sono in camera,
0: Hai una casa grande, hai una casa grandissima.
1: Sì, non è grande, ma non grandissima, diciamo.
0: Ma quando c'è l'effetto eco è fantastico, ti dà l'idea di spazi, di aria, di fresco, troviamolo da qualche parte. Di che anno sei, Alberto?
1: Allora, sono del 1981.
0: 1981, grande annata, sei nato con gli 80. E a proposito di musica pop, la decade pop per eccellenza. E cosa fai nella vita, Alberto?
1: Allora, io nella vita sono un conducente di linea del servizio pubblico cittadino.
0: Ok, dove? In quale città?
1: Sono a Roma.
0: A Roma,
1: ok. Emigrato.
0: Okay. Allora, a Roma io ho preso spesso il 46, l'hai mai guidato il 46?
1: A Montemario,
0: poi il 64 l'hai guidato?
1: Va a San Pietro.
0: Sì, 64 va a San Pietro, comunque ti muovi da Roma Termini, arrivi alla stazione centrale e via, poi vai verso San Pietro. Okay. Il 40, che quello è Express, me lo ricordo, c'è ancora?
1: Sì, Express è una linea circolare che fa Termini, Lungotevere, arriva davanti all'ospedale Santo Spirito e ritorna,
0: certo,
1: indietro.
0: Promosso, ok, puoi partecipare, no scherzo. Cosa vuoi condividere con noi della tua vita?
1: Allora, Stefano, io... della mia vita vorrei condividere un bel ricordo che per me è stata anche una bella esperienza, che un po' mi fa pensare anche che ero un po' destinato a venire qui a Roma e a fare questo lavoro.
0: Ok.
1: Perché, adesso ti spiego, era esattamente ottobre 2007. Eravamo a Capri, ero ancora a Capri, non ero ancora, perché io sono campano di Capri, nato e cresciuto a Capri, trasferito a Roma nel 2020. Io ero ancora a Capri e a Capri si sa, d'inverno un pochettino, ottobre si comincia un po', no, ad annoiare, si cerca qualcosa in più da fare. Ed eravamo soli, io con un gruppetto di amici, di farci quei giretti di pomeridiani a Napoli.
0: Ok.
1: Tanto con tre quarti d'ora di aliscafo.
0: Si arriva,
1: eri,
0: certo,
1: a Napoli.
0: Certo.
1: Eri a Napoli. Quel giorno decidemmo di fare questo famoso giretto pomeridiano a Napoli. Ci incontriamo, eravamo in quattro, partiamo. Sull'aliscafo pensiamo anche a dove andare, avevamo fatto tutto il programma, andavamo un po' al Vomero, facevamo un po' di giri, negozi, e poi abbiamo pensato anche al ritorno.

0: ragazzi, ma che ora vogliamo tornare? Ho detto, l'ultima di scapo è le 8, prendiamo quello. E te, ma alle 8 ce la facciamo? Ho detto, ragazzi, alle 8 volendo possiamo arrivare pure a Roma e tornare indietro. Ah, Roma, non ci sono mai stato.
1: Andiamo!
0: Devo ammettere che io nel 2007 ero il più grande della comitiva, 26 anni.
2: Okay.
0: Quindi ero il più grande, doveva essere quello forse che li doveva mettere un po' sul binario giusto, e infatti li ho messi sul binario
1: treno,
0: treno.
2: Fantastico, io ti ringrazio. Ti ringrazio di questa storia, perché noi potremmo continuare ad ascoltarti per ore. Ero lì anche con un pizzico d'ansia, lo sai, e a dire ma come andrà a finire, eccetera. Un viaggio straordinario che ti ha portato poi nella capitale, dove sei andato al lavoro. Alberto, noi ti dobbiamo salutare, ti dobbiamo ringraziare, dirti ciao, grazie per questa bella storia. Ali Scafo, città di Napoli, no treno, stazione Termini, poi si prende il 64 che guidi spesso. Ti saluto con la canzone che appartiene al tuo anno di nascita, i Soft Cell con Mark Almond, con Tainted Love. Kiss kiss a te, Alberto, e sempre grazie.
0: Kiss a voi, ciao.
3: Un anno, una canzone. Quando la

0: Chischi sa te che le tue merende sono sempre divise con il tuo amico a quattro zampe. Chischi sa te che in quella cruciale riunione di lavoro per il tuo capo sei stato un aiuto prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischis è con te. Chischis a tutti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

For Ultra, uno dei dischi per eccellenza da ballare, da ascoltare, da stare chill ovunque, in qualsiasi mood dell'estate 2026. È intitolato Told to You, la storia del nostro Alberto, 45 anni, classe 1981, diventato autista e poi trasferitosi a Roma, ma già uno spoiler, quando era ragazzino faceva il capo comitiva tra Capri, Napoli, per poi prendere un treno all'ultimo momento, e quel treno l'ha portato poi anni dopo successivamente definitivamente a vivere e lavorare nella città eterna. Oggi c'è un bel compleanno, insieme a quello di Carlos Santana c'è il compleanno di Kim Carnes.

La mega hit del 1981 che, guarda caso, appartiene anche all'anno di nascita di Alberto, che abbiamo sentito prima, e il suo unico esperimento pop e da ballare, perché lei aveva sempre fatto musica country, un po' di folk, un po' di rock. Poi i produttori le dissero: guarda, vogliamo avere successo, siamo all'inizio degli anni 80, dobbiamo fare il botto con la musica pop. Auguri e buon compleanno, nata il 20 luglio 1945. C'è il 5 sempre per lo mezzo, vedi, 2005 con i Matta Fix, quelli di Big

0: più.
1: Ma la domanda non è tanto tu cosa fai questa sera, che è un pezzo troppo divertente e bello della grande Noemi. Tu cosa fai sabato sera? Ascolta Stefano. Allora, sabato sera raduna tutti i tuoi amici. Guardate il Kiss Kiss Way su TV8 sabato sera 25 luglio alle 21:30. Fate una pizzata, fate, che ne so, una cena a base di pesce, una cocomerata, terrazzo e via, luogo di vacanza e via. Avvisate il proprietario dello stabilimento balneare di mettere TV8 sabato sera, perché c'è Kiss Kiss Way, primo grande appuntamento, tutte e quattro le tappe con tanti artisti, cioè non ci si annoia mai. È davvero il primo dei due appuntamenti, sabato 25 luglio 21:30 TV8, ma anche Sky 1, ma anche Kiss Kiss TV. Mi raccomando, facciamo comitiva i prossimi due fine settimana, due sabato a disposizione, 21:30 è l'orario, vi ho avvisati e domani ve lo ricordo ancora, ok? Magari ci sentiamo, ci mandiamo un WhatsApp. 21:30 sabato TV8 Kiss Kiss Way volume 1. No, it

acqua per evitare il cloro, discorsi della serie d'estate. Ed Sheeran cede il testimone ad Alex Warren, personaggio che abbiamo conosciuto con Ordinary, ex homeless, poi diventato finalmente uomo con una casa e il successo della nuova Passengers.

attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Kiss, kiss.
3: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: La Roma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
5: Kiss Kiss.
6: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse ma stesso universo.
7: La musica più bella.
8: Kiss Kiss.
7: Suona solo

Pensare al fresco è già un'ottima notizia, quella di inserire nel linguaggio comune di tutti noi i titoli delle canzoni che diventano conversazione, tipo Sorry, scusa, lo sento, non mi ricordi una, mi ricordi due. E questo è un altro classico dell'estate 2026. Visto che in questo appuntamento serale che state ascoltando, io, tu e Kiss Kiss parliamo di ricordi, di emozioni, di tante canzoni del passato, io vorrei anche quest'estate tante cartoline da parte vostra. Quindi, se volete, io vi do l'indirizzo: via Sgambati 61, via Sgambati con la M 61 80 131 Napoli, Radio Kiss Kiss, all'attenzione di Stefano Piccirillo. La cartolina, riportiamola nell'attualità. Io le aspetto, che voi siate in vacanza o dalla città da dove ci ascoltate. Ora la voce di Ronan Keating.

di Sombra che abbiamo conosciuto tempo fa con Back to Friends, questa nuova è altrettanto bella, My Body Isn't Ready, nella musica più bella, guarda caso, di Radio Kiss Kiss. Come state messi con la fortuna, col Super Enalotto? Sapete dell'uomo o della donna che ha vinto quasi 600.000 euro al Super Enalotto ma non si è mai presentato o presentata per riscuotere la somma? Ora che manca meno di un mese alla scadenza dei termini, la Sisal ha lanciato un appello per rintracciarla. Questo signore, dove sei? Hai vinto 600.000 euro, magari è ricchissimo e sta aspettando con calma. Parliamo del fortunato giocatore che con 2 euro lo scorso 14 maggio in una tabaccheria di Bari ha centrato un 5 più 1 che vale una fortuna, appunto 596.000 euro per la precisione. Vi do 5 numeri al volo: 22, 12, 67, 42, 8. Numero Jolly 50, come gli anni di Radio Kiss Kiss che festeggeremo anche durante la prossima ora. Avete segnato tutto? Porto fortuna, porto luce, ve l'assicuro.

Perché l'erba del vicino è sempre quella più verde. Budapest, non solo località, ma il titolo di una canzone firmata da Joe Gisra nel 2013. Andiamo di più nella storia. Tracy Chapman si impose all'attenzione nell'anno 1988. Il pezzo parla di una rivoluzione e descrive le persone in fila per il sussidio di disoccupazione e l'assistenza, perdendo tempo e aspettando invano un miglioramento, un invito alla rivoluzione, sussurrata in Talking About a Revolution.

1988. Tracy Chapman con Talking About a Revolution, la ribellione della gente pura, della gente povera che aspettava il sussidio e l'avvertimento, le cose stanno cambiando, stiamo facendo la rivoluzione fortemente voluta dalla cantautrice che ha segnato la seconda parte degli anni Ottanta. C'è chi mi chiede ancora, ripeti i numeri della cinquina che ho dato, 22, 12, 67, 42, 8, numero jolly, 50, visto che a Bari ancora devono prendere la schedina dei 600.000 euro, ne giochiamo un'altra. Fred De Palma, la testa gira, è piena di pensieri.

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

detta così e cantata così, allora va bene, cioè posso portarti a casa con dolcezza. La risposta potrebbe essere sì e potrebbe andarti bene. 7 minuti dopo le 23, fa caldo, inutile dormire, provare a dormire, ascolta Radio Kiss Kiss, io, tu e Kiss Kiss, ben trovati anche al popolo delle 11 della sera d'estate da parte di Stefano Piccirillo. Ma quanto tormentone estivo sei e soprattutto quanto tormentone estivo 2006 sei.

Tutto il resto andrà da sé. Stop, dimentica, tormentone estivo 2026. Se ti senti Tiziano Ferro questa sera, 347-490-0042, scrivendo Tiziano Ferro. Ma se vuoi ancora cantare a distanza di 20 anni, po po po po po po, perché l'Italia vinse il mondiale, allora puoi scrivere anche po po po po po po via WhatsApp, che risulta più semplice. Seven Nation.

Morti Viventi, Edoardo Bennato, Alex Britti. Anche questa era Inno Unofficial, un po' mondiale. Notti di mezza estate, dipinto di blues. Allora, riepiloghiamo la sfida di questa sera, tormentoni estivi 2006, per te a partire da questo istante. 347-490-0042. Se sei se sei notti di mezza estate con Britti e Bennato, oppure se sei Tiziano Ferro, stop, dimentica. A te il destino del tormentone estivo di questa sera è quanto ti senti, tormentone estivo di vent'anni fa. Fulminacci.

Fulminacce, un po' autolesionista, continua a dire maledetto me, intanto in tasca royalties su questa canzone che va fortissimo, vedi, a dire ah faccio così, faccio schifo e cose del genere. Intanto è una sfida pazzesca questa sera tra i tormentoni estivi 2026. Buonasera Radio Kiss Kiss, sono Lorenzo, io mi sento Tiziano Ferro, stop dimentica. Poi dottoressa Veronica, Seven Nation Army, po po po po po po. Vincenzo mi scrive notte di mezza estate, Britti e Bennato, però ancora Arianna da Punta Prosciutto, posto fantastico. Arianna, non so, buone vacanze o vivi lì, sei una dea, ancora con il po po po po po po, ma anche Eliana, quindi Seven Nation Army al momento in vantaggio. Teresa, Tiziano Ferro che è secondo, pari merito con notte di mezza estate. Continuate se volete, 347 490 0042, quanto vi sentite tormentone estivo. Abbiamo messo i ritornelli di tre canzoni che esattamente 20 anni fa hanno fatto la storia, vuoi per l'Italia mondiale con Seven Nation Army, vuoi con Notti di mezza estate che mette una vibe ancora oggi, vedi, anche ascoltata per poco, incredibile, il grande Tiziano Ferro, una sfida davvero tra titani, perché intorno a quest'ora giochiamo con i tormentoni estivi, con la vostra partecipazione attiva in macchina, sintonizzatore Radio Kiss Kiss, con lo smart speaker, con l'app in giro per il mondo e anche per la nostra bellissima penisola. Ti piacciono i Duran Duran? Te li metti. Questa è Pressure Off.

0: ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo, scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
1: Quando è
2: pesca?
1: È la colazione. Quando è
3: alla pera?
1: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono. Kiss Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero,
5: come le vacanze
4: o un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: Buon vento!
1: Si muove anche la comitiva di quelli che partono alla buon'ora 23 e 22 cercando di trovare disperatamente anche un po' di fresco in autostrada per le loro vacanze. Un forte abbraccio, signori, abbiamo il risultato finale di quanto sei tormentone estivo 2006.
2: Stefano, buonasera da Walter. Sicuramente quella di Alex Britti e Bennato.
1: Vero? Vero, vero, vero, e hai ragione, incredibile, ha battuto il famoso po, che resta nel cuore, però dobbiamo vincere anche un altro mondiale. Oggi ricordiamo il 20 luglio la scomparsa di un grandissimo artista e cantante, leader dei Linkin Park, sto parlando di Chester Bennington.

Bennington è stato un cantante statunitense conosciuto principalmente per essere il frontman dei Linkin Park. Grandi polemiche anche da parte della mamma dopo, perché i Linkin Park lo hanno sostituito con una voce femminile proprio di recente, ma anche leader degli Stone Temple Pilots e ha segnato in particolare con i Linkin Park dei momenti straordinari della musica alla radio e nei live Linkin Park anche con Jay-Z.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E partono i fuochi d'artificio. Avete presente che in queste serate d'estate c'è sempre un'esplosione di fuochi d'artificio da qualche parte in Italia? E noi siamo pronti con i fireworks anche questa sera per festeggiare i 50 di Radio Kiss Kiss. Con 50 vi porto alla fine degli anni 70, i tormentoni, gli aggettivi cult dei giovani di quella decade, e dicevano sempre cioè, il riempitivo per eccellenza usato all'inizio, a metà o alla fine di ogni frase. Pazzesco, bestiale, che erano i due aggettivi dominanti per descrivere qualcosa di straordinario, oppure al limite, cioè l'espressione usata per porre una condizione o definire una situazione estrema, per non parlare di nella misura in cui, cioè io ho fatto quella cosa nella misura in cui, così parlavano i giovani negli anni 70. E Bruce Springsteen quell'anno era in sala di registrazione, accanto c'era la sacerdotessa del rock che stava incidendo il suo disco a sua volta, e sto parlando di Patti Smith. Cosa fece Bruce Springsteen? Fece la demo di Because the Night. Non era molto convinto e disse a Patti Smith: prendila tu. E Patti Smith rispose: ma io non ho mai preso una canzone di altri, piuttosto ci metto la firma, completo il testo. E il boss disse: vabbè, finisci tu il testo. Venne fuori un capolavoro. Patti Smith, Because the Night. Capito di che anno sto parlando? Senti qua.
0: 1978.

0: Capolavoro, 50% Bruce Springsteen, 50% Patti Smith, un totale di una canzone che poi, presa dalla sacerdotessa del rock, aggiustata un po' con il testo, è diventata un inno. Era anche la sigla di Fuori Orario di Rai 3 nel profondo della notte, cose mai viste. Ciao Caterina da Follonica, grazie, so che ti piace. Molti ascoltano l'anno della roulette 1978 e scrivono: sono nata e sono nato anch'io quell'anno, fatelo anche voi via WhatsApp. Saluto Giovanni da Trapani che mi scrive: mi ricordi l'indirizzo per inviare le cartoline? Perché prima ho lanciato la questione cartoline a proposito di cose del passato. Via Sgambati 6180 131 Napoli, Radio Kiss Kiss, all'attenzione se volete di Stefano Piccirillo. Vi porto nella costruzione della colonna sonora di un film che ha fatto la storia. Sto parlando di Pretty Woman. Il regista era alla ricerca di una canzone per la scena cruciale in cui Richard Gere lascia Vivian, ovvero Julia Roberts, nel suo appartamento di Los Angeles, e la casa di produzione disse: guarda, c'è questo gruppo svedese, i Roxette. E allora il regista di Pretty Woman si rivolse ai Roxette e Pierre Gasly gli disse: guarda, noi abbiamo già fatto una canzone un po' di anni prima, che era una canzone natalizia, possiamo togliere la parte dedicata al Natale, ma ci sembra una perfetta ballad per inserirla all'interno della colonna sonora ufficiale, appunto, di Pretty Woman. Il regista disse: fate pure, lavorate per me, e venne fuori It Must Be Love. In che anno l'originale? Senti qua.
1: 1986.

Lacrime al cinema nel vedere Richard Gere e Julia Roberts separarsi all'interno di quel film che è diventato storia. Pretty Woman, altrettanto la canzone che faceva da sottofondo a quella scena da parte dei Roxette con It Must Be in Love. 50 torna tra qualche minuto, ma adesso ci godiamo la nuova di Blanco, si chiama Los Angeles.

0: Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play.
1: Afte.
2: Ne soffro da quando ero piccola.
1: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
2: Un aiuto per tornare a sorridere.
1: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
2: Rapida la guarigione.
1: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Yes, yes. Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
5: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Non solo viaggiando intorno al mondo, come recitava la canzone che ha fatto da intro alla seconda parte di 50, ma un viaggio in 5 decadi. Pronti via anche questa sera, gran finale, facciamo mezzanotte con il botto, vi porto negli anni 2000. Checco Zalone, esploso quell'estate con Siamo una squadra fortissimi, gli inizi di grande successo quale presentatrice del Festival Bar per la bellissima Ilary Blasi e la storia di una ragazza che partiva da Siena. Tra l'altro Io è il titolo di un'autobiografia pubblicata dalla cantautrice rock per eccellenza e l'urlatrice per eccellenza Gianna Nannini. Il libro raccontava la storia di una giovane ribelle dell'ottima borghesia, della famiglia Nannini di Siena, insomma, papà che ha un personal branding nella storia che viene ereditata, fratello grande pilota automobilistico, insomma una famiglia importante, però lei non ci stava, cioè non le garbava tanto e si trasferì in quel di Milano. A un certo punto della sua carriera, quando già era un grandissimo personaggio e voglio dire con tanti consensi non solo in Italia ma anche in tutta Europa, Germania in particolare, Gianna Nannini tornò un po' alle origini, appunto descrivendo gli inizi di questa bambina ribelle con un pezzo intitolato Io. Gira la roulette che gira, che anno sarà?
0: 2005.

0: Gianna Nannini con il vocoder raccontava la sua storia e la sua indipendenza, la sua prima trasferta importante che l'ha portata poi ad essere ciò che desiderava nella vita e nel lavoro. Questa Io nel 2005, si parla tanto di calciomercato anche quest'estate. Nell'estate del 2005 Walter Samuel e Luis Figo passarono all'Inter. Il Milan fece il colpo di mercato di quell'anno, almeno economicamente, poi con colui che sarebbe diventato un campione del mondo, perché Alberto Gilardino fu acquistato dal Parma per 28 milioni di euro. Si svincolò anche Bobo Vieri, che passò al Milan, per la gioia anche dei tifosi interisti, devo dire. Juventus che acquistò Patrick Vieira e Giorgio Chiellini e Federico Balzaretti. Io vi porto invece all'inizio degli anni 90. La colonna sonora che bissò le vendite della febbre del sabato sera nei 90 fu The Bodyguard, altro film musicale, questa volta con Whitney Houston che interpretava Rachel. All'interno della colonna sonora, sapete benissimo, c'era I Will Always Love You, la cover presa da Dolly Parton, poi diventata hit mondiale per generazioni e generazioni. C'erano tante canzoni di Whitney Houston, ma non soltanto. In quella colonna sonora, infatti, venne inserita colei che l'anno precedente ebbe un successo pazzesco in tutto il mondo, cantante britannica Lisa Stansfield, con All Around the World, con Live Together. Davvero fece il botto, tanto da essere inserita in una colonna sonora spaziale di uno dei film più visti e uno degli original soundtrack più venduti. C'era anche il pezzo di Lisa Stansfield in The Bodyguard, Someday I'm Coming Back. Un giorno di questi vedi che tornerò ad amarti. Gira la roulette, lanciamo la pallina.
1: 1992.

1992, dov'eri? A guardare The Bodyguard, ad ascoltare e comprare la colonna sonora dove all'interno c'era anche Lisa Stansfield con Someday. Tornerà un giorno, sarà tornata, chissà, lo sveleremo nell'appuntamento di domani quando torneremo a fare comitiva io, tu e Kiss Kiss. Grazie amici, siete una forza, siete la mia comitiva, così come Gigi Fischetti, che ringrazio per il supporto in regia. Giorgio Moroder, qualsiasi cosa toccasse diventava oro, anche la colonna sonora di Never Ending Story 1984 con Limalda. Stefano Piccirillo, Kiss Kiss a tutti. Kiss.

0: La notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella. La notte vola.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. Yes, yes.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Kiss Kiss.